0: E la sfida di interpretarlo sta nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere.
1: She kissed me.
2: Oh.
1: Here. Oh, here.
0: Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto diretto? Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva. È questo che dobbiamo tenere a mente.
3: Intervista di Laura Squillaci, spostiamoci in Francia. Il furto di 4 quadri dal Museo Renoir in Costa Azzurra, valore stimato intorno ai 9 milioni, ricerche in corso. 2 delle opere sottratte sono state già trovate, abbandonate dai ladri in fuga. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
4: È caccia al ladro in tutta la Francia del Sud dopo che 2 scassinatori si sono introdotti all'alba nel museo dedicato a Renoir a Cagnes-sur-Mer vicino Nizza con l'obiettivo di rubare 4 opere del grande pittore francese. L'allarme è scattato alle 5.48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa e ad abbandonare nel giardino del museo 2 dipinti appena trafugati. Per il sindaco della cittadina, il comando entrato nel museo sembrava ben equipaggiato e bene informato. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è già stata esposta in tutto il mondo. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, il colpo di questa notte rilancia intanto in queste ore in tutta la Francia il dibattito sull'urgenza di proteggere meglio il proprio patrimonio artistico.
3: A Roma le Terme di Traiano riaprono al pubblico dopo il restauro della galleria e dell'esedra. Tornano visibili la città dipinta e il grande mosaico. Seguiamo Daniela Bruni.
5: I tesori nascosti di Colle Oppio, che per tutto il Medioevo venne occupato da orti, vigne e giardini, tornano alla luce. Si è concluso l'intervento di riqualificazione delle esedre e della galleria sotterranea con il restauro della città dipinta e del mosaico del criptoportico all'interno delle Terme di Traiano. Intervento finanziato con i fondi del piano Caput Mundi, PNRR, gestiti dalla Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali. Questa operazione restituisce ai cittadini e ai turisti una delle aree sotterranee più affascinanti e ricche di storia della capitale, migliorando sia la conservazione che l'accessibilità.
6: Sarà finalmente fruibile da tutti, con dei capolavori assoluti, più grande affresco di una veduta cittadina di epoca romana mai rinvenuto, è un mosaico grandissimo di una qualità artistica impressionante.
5: L'affresco della città dipinta, scoperto alla fine degli anni 90, mostra una veduta urbana dettagliata a volo d'uccello, un caso raro e unico nella pittura antica.
7: È un affresco che ci documenta una visione della città antica che rappresenta, mostra il porto, le mura, gli edifici residenziali come le insule, un tempio.
5: Il mosaico del criptoportico ha subito invece la pulitura profonda con l'integrazione di lacune che hanno ridato continuità visiva a questa opera monumentale.
7: Una quantità enorme di personaggi, sia reali che invece come riproduzioni statuarie.
5: Tale l'importanza di questi reperti che voi avete deciso di fare proprio un museo autonomo.
7: Sì, ci sembrava il momento di creare un polo di attrazione significativo che desse anche conto di questa enorme stratificazione che dall'epoca moderna va fino all'epoca neoclassica.

0: Restiamo a Roma nel 500, quando Pio IV Medici decide di costruire una villa non lontano da Villa Giulia, sulla Flaminia, e dopo vari passaggi di proprietà nel XX secolo diventa la sede dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Ci accompagna Costantino D'Orazio, AR.
1: Subito fuori Porta Flaminia, dove oggi corre un traffico quotidiano eccezionale che porta verso Roma Nord, si staglia in un grande isolato Palazzo Borromeo, che viene costruito da Pirro Ligorio a partire da questa fontana che a metà del Cinquecento Bartolomeo Ammannati aveva realizzato per Villa Giulia, che si trova proprio nei pressi. All'epoca quest'area era occupata da vigne. Sarà Papa Pio IV a dare l'avvio alla grande fabbrica del palazzo, che verrà presto da lui donato ai nipoti Federico e Carlo Borromeo, i quali risiederanno per pochi anni qui a Roma e cederanno l'edificio alla nipote Anna Borromeo, ma soprattutto a suo marito Fabrizio Colonna, che continuerà la vita di questa residenza che dal 1929 accoglie l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Pirro Ligorio progettò una residenza che si sviluppa su due ali quasi perpendicolari per cercare di adeguarsi all'organizzazione viaria di questa zona di Roma, che seppure ancora campestre aveva già assunto un impianto abbastanza preciso che le strade attuali ancora seguono. Ciò significa che all'interno di Palazzo Borromeo si aprono logge e giardini, dove negli ultimi anni sono state inserite alcune opere di arte contemporanea. Secondo un progetto curato da Renata Cristina Mazzantini, che vede gli spazi esterni e quelli interni del palazzo rinascimentale dialogare con il segno contemporaneo, per esempio il grande rinoceronte di Davide Rivalta accoglie i visitatori di Palazzo Borromeo con la sua mole, che però in qualche modo contrasta con questa forma estremamente materica che lo rende vivo. Accanto a lui, proprio incorniciato da un arco che anticipa un pozzo moderno, c'è la colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro, di nuovo una sperimentazione sulla materia, una colonna

Del piano nobile, per esempio questo arazzo attribuito alla manifattura di Bruxelles in cui Gedeone interroga un giovane dell'agente di Socotto, oppure una replica in gesso di una Madonna con Bambino di Antonio Rossellino, ma anche quel camino potrebbe essere stato un'idea di Jandolo e sicuramente un mobile in legno decorato da grottesche cinquecentesche. È proprio a dialogo con questi arredi che gli artisti contemporanei sono intervenuti con alcuni segni estremamente discreti ma significativi. Vago ha realizzato questa sorta di trittico in cui il cielo viene rappresentato in tre diverse nuance, ma forse l'opera più significativa è il libro di Emilio Isgrò. Ripropone una parte del canto 18° del Paradiso di Dante, dove le sue tipiche cancellature hanno lasciato visibili soltanto delle parole che sono quelle che l'artista considera in questo caso più significative e che rileggono il testo di Dante. Il mio attento occhio segue suo falcon, un'altra fiata omai vender dentro. Le opere d'arte che arredano Palazzo Borromeo spaziano tra diverse epoche, a partire dal XVI secolo, quello in cui il palazzo è nato. Per esempio possiamo riconoscere una Sacra Famiglia della Francia in cui Gesù Bambino sovrappone i suoi piedi prefigurando la posizione che assumerà una volta crocifisso, oppure un'Adorazione dei Pastori del Garofalo che si stagliano di fronte ad una architettura, come guardando sullo sfondo un dipinto che è attribuito a Donato Creti, possiamo riconoscere il Casino Borghese e quindi in qualche modo un edificio che non si trova così lontano da Palazzo Borromeo. Ma c'è anche la Natura Morta, i ritratti dei papi, che sono quelli che hanno in qualche modo ispirato anche le opere di arte contemporanea di questi ambienti del piano nobile. Per esempio di Ezio Gribaudo qui possiamo vedere una rappresentazione informale che evoca la presenza dei cardinali, quelli che regolarmente frequentano questi ambienti, essendo questa l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Oppure Renato Meneghetti ha realizzato un omaggio a Giovanni Paolo II, rappresentandolo alla maniera pop in una celebre fotografia in cui si rivolge ad una bambina del nome Camilla. Oppure Chiara Dinis, che è intervenuta in maniera più concettuale con un libro trasparente dal titolo Tutto, in cui è scritta presenza, assenza, una visione della spiritualità laica che si vive in questi ambienti. Delle antiche decorazioni di affresco rimaste all'interno di Palazzo Borromeo, la più pregevole è senza dubbio il fregio che gira intorno alla Sala della Loggia, affacciata sulla Via Flaminia. Si tratta di una serie di scene che si svolgono all'interno di bellissimi paesaggi, dal significato moraleggiante. Si riconosce un bambino che è accompagnato da due donne verso un anziano signore che tenta di domare due cavalli, un invito alla razionalità e al raggiungimento della quiete dell'animo. Oppure un giovane sta cavalcando un destriero rampante che quasi travolge una figura femminile con una maschera di fronte al volto, la rappresentazione della frode, mentre un'altra figura con una corona, forse Plutone, spunta dal suolo, un altro invito a difendersi dai pericoli della vita. Un giovane con un cavallo bianco invece si rivolge verso due anziani, la rappresentazione della saggezza nei confronti dei comportamenti, così come un altro è invece circondato da una serie di ancelle che lo spingono in avanti, mentre nascosta dietro una roccia c'è l'ira che scaglia con il suo arco ben tre frecce. Si tratta quindi di scene di difficile interpretazione, che però forse vengono unite dalla presenza degli stemmi colonna con il toson d'oro visibili agli angoli del fregio. Il riferimento è quello a Marcantonio
Antonio II Colonna, il grande ammiraglio che vinse contro i turchi nella battaglia di Lepanto e che a lungo soggiornò in questo edificio, commissionando una serie di affreschi che dovevano quindi riferirsi alla sua personalità e alla sua morale. Gli arredi qui illustrano la storia e la mitologia antica. Riconosciamo Giove, nutrito dalla capra amaltea, o Alessandro Magno che incontra la vedova di Dario e cerca in qualche modo

modo di elevarla dall'onta della sconfitta, o ancora un monetiere che è illustrato da una serie di episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Qui si alternano due oggetti contemporanei, un vaso in ceramica di Bertozzi e Casoni e una panchina rossa accompagnata da due scarpette. È il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È nella cosiddetta Sala degli Arazzi che ogni anno, intorno alla metà di febbraio, avvengono alcuni dei momenti principali della cerimonia che celebra la firma dei patti lateranensi. È avvenuta nel 1929, proprio quando in questo palazzo si insedia l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Un momento nel quale l'Italia era un regno governato dai Savoia, la cui memoria è ricordata da una serie di ritratti, principalmente copie di parata, che sono distribuiti lungo tutto il piano nobile. E ancora qui dialogano e costruiscono questo intreccio di tempi diversi con gli affreschi, qui ancora di epoca Colonna. Non c'è però soltanto l'arte contemporanea ad arredare gli spazi dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. L'intervento di Renata Cristina Mazzantini ha anche coinvolto alcuni elementi di design italiano contemporaneo. Alcuni sono celeberrimi, come per esempio la lampada taccia dei fratelli Castiglioni o la lampada a tollo di Vico Magistretti o ancora il divanio Magister di Antonio Citterio. Ma forse il pezzo di arredo di design contemporaneo più curioso è il divano Essential di Francesco Bonfaré, che si può facilmente modificare a seconda delle necessità di chi vi si siede. È estremamente flessibile e si adatta al corpo degli ospiti. Qui dialoga con un autoritratto di Michelangelo Pistoletto con il Terzo Paradiso, nel quale possiamo veramente forse anche riassumere il senso di tutta questa operazione. Il Terzo Paradiso è il nostro futuro, quello in cui l'equilibrio moraleggiante che era augurato a Marcantonio Colonna può incontrarsi con il grande prestigio della famiglia Savoia e con l'idea di una costruzione di un dialogo pacifico, diplomatico, che si rivolge al mondo e che è la missione di qualsiasi ambasciata, inclusa quella dell'Italia presso la Santa Sede.

arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazione abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.

Sotto accusa il governo israeliano per le violenze dei coloni in Cisgiordania e i nuovi insediamenti, sanzioni da 12 paesi, inchiesta di Arez, Netanyahu avvisato del 7 ottobre. Trump e Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa, quello americano: l'Iran non avrà l'arma nucleare. Ex Silva, oggi la Corte d'Appello di Milano decide sulla sospensiva dello stop all'area a caldo, ma i sindacati chiedono al governo risposte immediate. Nel pomeriggio a Squinzano, nel Leccese,

Funerali di Lorena e Sheridan, morta dopo essere stata gettata nel vuoto dal viadotto sull'autostrada dall'ex proclamato lutto cittadino. Penelope Cruz e Xavier Bardem, coppia sul set nella vita, al red carpet della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia con il nuovo film Bunker. Champions, esordio amaro per l'Inter, battuta dal Real a Madrid 2-1. In 10 minuti assegna Mbappé, Valverde e poi Carlos Augusto. Attesa stasera per Napoli-Arsenal.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, grandi temi internazionali ad aprire i quotidiani quest'oggi. Partiamo dal Manifesto, primo titolo che vi proponiamo, l'ultima bugia. La foto è di un Netanyahu che immagina e auspica il Manifesto, visto la sua linea editoriale in uscita. Quale sarebbe l'ultima bugia? Quella sul 7 ottobre. Poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti. Lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. E questo è il titolo del Manifesto, poi ci torneremo. Anche il quotidiano Corriere della Sera apre su questo. Netanyahu accuse su due fronti, già c'è un elemento in più e lo andiamo a vedere quali sono. Da un lato il libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier che ignorò gli allarmi arrivati dagli Emirati. Già mesi fa l'intelligence egiziana fece trapelare la notizia che avevano dato informazioni al governo israeliano circa i rischi di una azione clamorosamente drammatica che Hamas intendeva portare avanti. E poi eccola l'altra accusa, le sanzioni ai coloni da parte di 12 governi. A spingere in questa direzione è stata anche e soprattutto Londra, seguita dalla Francia, seguita ovviamente dalla Spagna, diciamo ovviamente perché è nota la posizione del governo di Pedro Sanchez e sui coloni e di aperta critica nei confronti del governo di Netanyahu. Tra questi 12 governi c'è anche il Canada, non c'è l'Italia, non c'è la Germania. Ecco anche il quotidiano Repubblica: Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 di ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano. Sanzioni, eccole qua, da Gran Bretagna e altri 11 paesi, non dall'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Siamo partiti dal Manifesto, ci torniamo, leggiamo allora l'articolo su questo di Michele Giorgio. 7 ottobre, Bibi ignorò l'allerta, se Benjamin Netanyahu perderà le elezioni tra un mese e mezzo dovrà fare i conti con quella commissione d'inchiesta statale sul 7 ottobre che per 3 anni si è rifiutato di istituire. I leader dei partiti di opposizione che hanno annunciato che si ritroveranno a guidare il nuovo governo agiranno per la sua immediata formazione. Un libro e un'inchiesta del giornale Arez rivelano come Netanyahu abbia scelto di non riferire ai servizi di sicurezza e ai comandi militari un esplicito avvertimento proveniente dal leader degli Emirati, Mohammed bin Zayed, e altre informazioni giunte pochi giorni prima dell'attacco del 23, con cui Hamas ha colto totalmente di sorpresa Israele in quello che non pochi considerano il più grave disastro militare di intelligence e di sicurezza dello Stato ebraico dopo quello dello Yom Kippur del 73. La ricostruzione di Arez si basa su un libro scritto dai giornalisti Eldar e Yuval, su colloqui con decine di fonti israeliane internazionali. 10 giorni prima dell'attacco di Hamas, Mohammed bin Zayed, uno dei più importanti interlocutori arabi di Netanyahu, avrebbe avvertito durante una telefonata durata 45 minuti che l'ala militare del movimento islamico stava preparando una grande operazione contro Israele allo scopo, tra le altre cose, di far vacillare gli accordi di Abramo, ossia il processo di normalizzazione dei rapporti dello Stato ebraico con i paesi arabi. Questo è il racconto che ci consegna il Manifesto, questo è il racconto che ci consegna invece il quotidiano Repubblica. La rivelazione che scuote Israele: Netanyahu sapeva del 7 di ottobre, venne avvisato dagli Emirati, e questo è il racconto che si accompagna alle possibili conseguenze politiche sulla tornata elettorale che da qui a 50 giorni porterà gli israeliani a votare. Si complica la corsa di Bibi, le sue responsabilità più

piombano sulle elezioni. Il primo ministro era riuscito a far sparire dalla campagna elettorale la carneficina di 3 anni fa, adesso è finito sotto assedio. Nella sua campagna elettorale Netanyahu era finora riuscito in un'impresa che pareva impossibile: far dimenticare agli elettori, o almeno ai suoi elettori, il 7 ottobre del 23, complici successi economici, un PIL cresciuto di 3,2 punti percentuali, il congelamento della situazione a Gaza, continui attacchi in Libano. Il primo ministro da settimane andava ripetendo il mantra di un paese forte, in grado di tenere sotto controllo i nemici esterni, di prosperare anche grazie alla strettissima alleanza con gli Stati Uniti, alleanza ben inteso, di cui lui stesso era l'unico garante. La strategia va riconosciuto, finora aveva avuto successo. I sondaggi in vista del 27 di ottobre, giorno del voto, mostrano che nonostante il calo di seggi, il suo Likud era il primo, massimo il secondo partito, e Netanyahu l'unico in grado di arginare la corsa al potere del capo dell'opposizione, il generale Gadi Eisenkot. Uno scenario impensabile 2 anni fa, quando tutti gli analisti davano per scontato che il premier non sarebbe riuscito a sfuggire all'ombra lunga e alle responsabilità del 7 di ottobre. Ecco, l'inchiesta di Arez è una crepa in questa ricostruzione. Aggiungiamo al racconto di Repubblica la vignetta da editoriale di LK di questa mattina: quando il 7 ottobre è iniziato il massacro, Netanyahu dormiva e sognava un genocidio. Questa la vignetta di LK. Due però i temi che sfidano la leadership di Netanyahu. L'altro, come dicevamo, sono le sanzioni. Le sanzioni sui coloni, core business elettorale di una componente più a destra della sua maggioranza, quella degli Smotrich e dei Ben-Gvir. Il titolo di Avvenire è tutto su questo ed è a tutto scontro. La Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa il Regno Unito di una postura antisemita, ma il ministro degli esteri Ed Miliband dice: a me che sono ebreo, che sono così orgoglioso della mia identità ebraica, accusate di antisemitismo. Iniziativa a tutela della Cisgiordania assieme al Canada di Corney, assieme alla Francia, assieme a altri 9 paesi, l'Italia e l'Unione Europea restano in attesa. L'Italia resta in attesa di una decisione che possa essere di tutto il vecchio continente, ma come sappiamo è molto complicato trascinare o portare su questa strada un paese che fa di un suo mandato quasi costituzionale la difesa dello Stato di Israele, come la Germania, e ovviamente pesano gli orrori del Novecento su questo e della Shoah. Londra guida il fronte dei 12 paesi che sanzionano i coloni, Lucia Capuzzi per il pezzo di Avvenire. L'ira di Tel Aviv, una minaccia diretta alla pace fra Israele e Palestina, così in una dichiarazione congiunta il primo ministro britannico Andy Burnham e l'omologo canadese Mark Carney, il presidente francese Macron, hanno definito l'espansione delle colonie, da qui l'urgenza, hanno spiegato i leader, di agire con una misura forte, ovvero l'imposizione di sanzioni commerciali nei confronti degli insediamenti e il divieto di importazione di prodotti provenienti da quest'ultimi. Un punto di svolta nella difesa della soluzione dei due stati, annunciando una riunione all'Assemblea Generale dell'ONU. Londra, capofila dell'iniziativa, a cui si sono uniti con slancio Parigi, Ottawa e anche altri 9 paesi europei: la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, l'Irlanda, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, mentre Belgio e Paesi Bassi avevano già varato in precedenza misure analoghe. Il neo ministro degli esteri britannico Ed Miliband l'ha annunciata con enfasi in Parlamento, segnando una discontinuità tra l'attuale governo e l'esecutivo precedente, quello di Keir Starmer. Sono orgoglioso, ha detto Miliband, della mia identità ebraica e incrollabile nel mio sostegno allo Stato di Israele, e non c'è alcuna contraddizione tra questo e il mio sostegno allo Stato di Palestina. Di tutt'altro parere ovviamente Tel Aviv, di tutt'altro parere ovviamente Israele. Il governo Netanyahu, sanzioni contro i coloni, tensione tra Londra e Israele. Miliband parla di pulizia etnica in corso in Cisgiordania, 12 paesi tra cui Francia e Canada sono pronti a boicottare l'import. Dicevamo dell'assenza italiana, dell'assenza tedesca, dell'assenza europea da questo pacchetto di sanzioni. L'Italia si sfila, scrive Gabriella Colarusso per Repubblica. Le scelte vanno fatte con l'Unione Europea in quell'ambito, ha detto Antonio Tajani, va trovata una posizione. Ha spiegato il ministro degli

0: Affari Esteri che l'Italia non si unirà all'iniziativa dei 12 perché vuole arrivare a una decisione comune europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi, ha detto il capo della Farnesina, non fanno parte dell'Unione Europea, ne fa parte ovviamente la Francia, ne fa parte ovviamente la Spagna e gli altri paesi del vecchio continente che abbiamo citato in precedenza, dal Portogallo agli altri che venivano ricordati. Già, Unione Europea e affari con Israele, attenzione, dice il Fatto Quotidiano, con questo pezzo scritto a più mani, non c'è nessuno stop su tanti capitoli. Altri 38 progetti dual use, e cioè civile come scopo o militare come scopo, tra atenei europei e Israele. Il 23 settembre del 25, cioè più o meno un anno fa, è stata una data importante per gli studenti dell'Università di Bologna che hanno partecipato agli accampamenti, alle manifestazioni per la Palestina. Il Senato accademico ha approvato una risoluzione dove si è imposto all'Ateneo di interrompere ogni formale relazione e collaborazione con l'università, con le istituzioni e le aziende israeliane, fatti salvi progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use. Ma la soddisfazione per il risultato raggiunto è durato poco. Tre mesi dopo questa decisione l'università ha fatto dietro fronte, restando partner tra gli altri del nuovo progetto NEAXT, finanziato da Horizon Europe per lo sviluppo di una tecnologia di intelligenza artificiale avanzata utilizzata nel settore della difesa. Il progetto include l'azienda israeliana Weebit Nano, una società di produzione di semiconduttori fino a quest'anno membro del consorzio NEMO guidato da Elbit, e questo è un pezzo del racconto dei quotidiani. Altro grande tema internazionale, ovviamente la guerra in Ucraina. Sì, la telefonata di un'ora tra Trump e Netanyahu, ma stando alla nostra rassegna stampa anche e soprattutto questo, cioè l'intervista che concede il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al quotidiano La Stampa. Pronti a compromessi, questa la sintesi. Abbiamo assoluto bisogno di difese aeree. Contestualmente ieri da Londra è arrivata la notizia di un sostegno in milioni di euro in armi all'Ucraina e in Patriot, la difesa aerea tante volte invocata. Questa è l'apertura della Stampa, questo, eccolo qua, è il titolo del quotidiano La Stampa all'interno, l'intervista la firma Francesco Semprini. Fedorov mai più sentito, siamo pronti a compromessi ma ci servono difese aeree, anche Mosca deve cedere qualcosa, voglio incontrare Donald il 20 di settembre, sui negoziati si punta a un trilaterale magari proprio da sviluppare nel corso del mese di settembre. Bisognerà vedere se da questo punto di vista arriverà per la prima volta un'apertura da parte di Vladimir Putin, che non vuole un incontro alla presenza di Volodymyr Zelensky perché lo considera un presidente ormai illegittimo. Fedorov non lo vedo da tempo ed è un po' che non si fa sentire da queste parti. Ecco, dice Semprini, si percepisce una certa stizza quando Volodymyr Zelensky parla degli impegni del suo ex ministro della difesa. Non lo vedo, non lo sento da molto tempo, mi dicono si trovi all'estero, non ho dettagli, nessuna chiamata, nessun messaggio. Vorrei innanzitutto ringraziare la parte americana per aver contribuito a sbloccare i negoziati tra ucraini e russi, abbiamo avuto una notte difficile con morti e feriti. Porgo le mie condoglianze alle famiglie, abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale, di quello della difesa contro i missili balistici, la nostra aviazione ha lavorato molto bene, sono stati abbattuti alcuni missili balistici e più di 3 dozzine di missili da crociera, in totale erano circa 180 obiettivi, ne è stato abbattuto il 90%. È importante, dice, rispetto agli emissari di Trump, che siano stati in entrambi i paesi, in entrambe le capitali, non è solo un segnale di sostegno politico, dimostra che l'Ucraina è più forte sul campo e quindi anche sul tavolo negoziale, lo riconoscono gli americani, militari e analisti. Dalla fine del 25 l'Ucraina si è rafforzata, mentre la Russia ha subito perdite pesanti. Ci sono alcune idee valide e interessanti, dice, rispetto ai colloqui, non sappiamo ancora se potranno essere attuate, se funzioneranno, se produrranno risultati, ci lavoreremo, definiremo i dettagli e la nostra posizione, non posso parlarne apertamente perché, ripeto, abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima sui contenuti e poi discuterne pubblicamente. L'Ucraina era pronta a ricevere l'aereo americano, la Russia ha colpito le piste di entrambi gli aeroporti, tecnicamente gli aeroporti sono pronti, una possibilità era arrivare in aereo, un'altra volare in Bielorussia, poi proseguire in auto. I nostri servizi di sicurezza erano pronti, ma quella americana, l'intelligence americana, ha preferito il tema. Non conosco tutto ciò, il treno, scusate, tutto ciò di cui si è discusso a Mosca. In generale è chiaro che si tratta di accordi economici, soprattutto nel settore dell'energia. Non posso entrare in dettagli. La nostra posizione di fondo è chiara. L'Ucraina deve impedire alla Russia di ottenere ulteriori risorse finanziarie per la guerra e credo che sia una posizione giusta. Vertice trilaterale, dove? Magari negli Emirati, in Svizzera, in Turchia o in altri paesi ci sono già stati incontri e inviti, abbiamo discusso di energia e grano, ma servono proposte concrete. Poi ci sono le questioni umanitarie, soprattutto lo scambio di prigionieri, sono la priorità. Dobbiamo ampliare le proposte e accelerare la loro attuazione. Questo è il prospetto immaginato dal presidente ucraino Zelensky davanti a una tregua che si è conclusa, come d'altra parte era stato annunciato, durava lo spazio della visita tra Mosca e Kiev di Kushner e Witkoff. Sono tornate le bombe, questo è il Corriere della Sera, sono stati 5 i morti da questi attacchi, diversi feriti, quelli citati e ricordati da Zelensky nell'intervista a Semprini che vi abbiamo mostrato. Telefonata di un'ora Trump-Putin, lo zar assicura non attaccheremo l'Europa e lodia Melania Trump per la diplomazia sui bambini. Aggiungiamo a questa carrellata di articoli e di pagine anche il Tempo, che su questo tra gli altri temi si va a concentrare. Telefonata Trump-Putin, Zelensky ottimista, il pezzo è di Andrea Riccardi. Ripresa del trilaterale entro settembre e il Cremlino che ribadisce, al netto della propaganda e dei racconti che tante voci che ruotano attorno a Mosca, al palazzo presidenziale di Vladimir Putin, non c'è alcuna intenzione di attaccare l'Europa. Questo pare abbia detto Vladimir Putin a Donald Trump in questa telefonata durata oltre un'ora. Lo scatto che vedete sotto ci riporta ad Anchorage, ovviamente, dunque all'incontro del 15 agosto dello scorso anno tra il presidente americano e il presidente ucraino. Ecco, questo è uno di quei temi, e cioè cosa fare del sostegno all'Ucraina e con il sostegno all'Ucraina, che agita la politica europea. In Germania ovviamente l'ascesa di AfD è legata anche a questo tema, oltre alle questioni economiche e alle politiche migratorie, ma c'è anche un basta aiuti all'Ucraina, e questo riguarda anche la politica italiana ovviamente, come sta dentro questa vicenda. E allora questa è l'intervista, dal nostro punto di vista molto interessante, di Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, capo delegazione di Fratelli d'Italia all'Europarlamento. Parla di AfD, sì, ovviamente il cordone sanitario è antidemocratico, siamo diversi da loro su Europa e NATO. Parla di AfD in questi termini. La collocazione internazionale distanzia noi, Fratelli d'Italia e i conservatori europei, dai patrioti della Lega e dai sovranisti di Vannacci. Noi siamo un gruppo atlantista, crediamo nell'Occidente, nella NATO, denunciamo i tentativi di interferenze russe, abbiamo una posizione chiara a sostegno dell'Ucraina, e poi c'è il tema più ampio dell'approccio verso la costruzione dell'Europa. Riteniamo che l'Europa, dice Carlo Fidanza, si debba cambiare da dentro, che non sia da buttare in quanto tale. Lavoriamo, come sta facendo da ormai 4 anni il governo Meloni, per modificare ciò che in Europa non va. Non abbiamo una posizione anti-europea, l'Unione Europea deve fare meglio. Ad esempio bisogna procedere, dice ancora Fidanza, con maggiore rapidità su industrializzazione e immigrazione. Questo porta il PPE a dover fare una scelta di campo, ecco, no, che si inizia a annusare l'area di una maggioranza diversa, la cosiddetta maggioranza Giorgia. Stiamo discutendo la revisione anticipata del regolamento sulla CO2, quello del bando delle auto a motore e benzina dal 2035, una regolamentazione più ambiziosa nel senso giusto, non come pensano qui a Bruxelles. Si ottiene soltanto soltanto cercando una maggioranza a destra, non certo cercando di convincere socialisti e verdi a rinnegare i danni che hanno fatto negli anni di Timmermans. Questa è l'opinione, la postura, come dicevamo, di Carlo Fidanza. In questo contesto ovviamente il voto tedesco pesa, sì, la Sassonia-Anhalt è un piccolo land, è altrettanto vero che fotografa una tendenza, anche perché gli ultimi sondaggi mostrano una ulteriore crescita di AfD a livello nazionale, e quegli stessi sondaggi accreditano il partito dell'ultradestra come un partito già primo, no? Sondaggi alla mano nella scelta dei tedeschi. È tornata a parlare Angela Merkel, non poteva non farlo per certi versi. Il dolore di Merkel per l'onda nera mi sanguina il cuore. L'ex cancelliera commenta con amarezza il trionfo di AfD. Non si può contare sul cordone sanitario. Peraltro si inizia a ragionare su questo in Germania, e anche della possibilità di andare a mettere nell'ordinamento uno stop, a bloccare normativamente proprio Alternative für Deutschland. Questa Repubblica, come dicevamo, vi mostriamo anche la verità proprio su questo tema, sulle parole di Merkel, ha una lettura sensibilmente diversa. AfD ha spezzato il cuore a Mutti Merkel, l'ex cancelliera che, spalancando i confini tedeschi, ha gettato le basi per l'ascesa dei sovranisti, si mette a frignare per il loro trionfo alle urne. Nei sondaggi CDU e CSU precipitano sotto il 20%, e un dirigente del partito invoca esplicitamente la rimozione di Merz. Aggiungiamo a questo tema il fondo di Avvenire, che è proprio sulle politiche migratorie e sulla postura della destra radicale, penultimi contro ultimi, non bisogna inseguire la destra più radicale su questo tema, scrive Maurizio Ambrosini per Avvenire. Qua aggiungiamo la vignetta di Mauro Biani. Questo è quello che accade in Germania, questo è il livello del dibattito, almeno così lui lo racconta nella sua vignetta, dell'opposizione in Italia. Questa è la Germania di oggi, quella che vedete nella vignetta con un novello Adolf Hitler pronto a menar le danze. Ah, bravi voi, dice questo ragazzino, che dite, noi le primarie le facciamo o no? Non hanno parlato in realtà di primarie ieri i leader del centrosinistra che si sono ritrovati alla festa di AVS, quindi Fratoianni, quindi Bonelli, Schlein, Conte, non c'era Matteo Renzi. Dicevamo che non ne hanno parlato, e questo già di per sé diventa un tema. Il campo largo sul palco, sull'Ucraina la sintesi continua a non esserci, sulle primarie Schlein prova ad accelerare, la leader Dem con un sondaggio favorevole dice sono disponibile. Questo evidentemente è un tema che può essere molto dibattuto, che è molto dibattuto, ma che offre il destro proprio a quella attenzione che evidenziava Mauro Biani per temi non propriamente centrali, ecco, no? Rispetto alle esigenze degli italiani. Questi invece gli accordi possibili sui migranti, sulla guerra, sulle diseguaglianze, i temi in campo largo. Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni si confrontano alla festa di AVS, la platea non vuole parlare di gazebo, fate presto sul programma. Da Roma a Venezia, da Saxa Ruba, meglio a Venezia, Francesco Gatti, buongiorno, ben trovato, consueto appuntamento della nostra mattinata.
1: Roberto. Buongiorno a tutti.
0: Senti, noi siamo partiti nella lettura dei quotidiani dallo scoop di Arez, dal 7 di ottobre, dalle sanzioni nei confronti dei coloni. Ecco, tra i protagonisti di Venezia c'è uno che questo tema ce l'ha molto a cuore, tra gli altri è Javier Bardem, e qui questa Repubblica ve lo mostriamo con Penelope Cruz sul tappeto rosso, complici nella vita e sul set, in bunker di Florian Zeller, interpretano due coni.

0: spinge a guardare oltre le apparenze. Intanto fin dall'inizio c'è una cena tra amici, c'è questa coppia che appare molto bene, in realtà poi vedendoli a casa non sono così felici tra di loro, vanno a un vernissage, vedono dei quadri tutti neri, tutti dipinti di nero, e il gallerista gli dice: dietro quel nero ci sono dei dipinti reali molto dettagliati che poi il pittore ha coperto. C'è un vicino di casa che vuole sfondare la parete del muretto di cinta del giardino accanto alla loro casa. C'è la loro casa che appare vittoriana all'esterno ed è modernista all'interno. Dunque lui è un architetto in questo film, lei è un editor di una casa editrice, e devono confrontarsi con delle scelte, con delle responsabilità. Zeller o Zeller, regista svizzero, drammaturgo, The Father aveva anche vinto l'Oscar, poi ha fatto The Son. Questo è il primo film che scrive direttamente per lo schermo, che non proviene da una pièce teatrale. Non è stato apprezzatissimo dalla critica, il Guardian ha scritto thriller superficiale, eppure gli attori funzionano molto bene, eppure i temi sono belli e importanti.
1: Aggiungo questo esordio alla regia di Anna Foglietta, per la prima volta siamo sulla stampa, avevamo visto anche il pezzo mentre te ci raccontavi del film Cruz Bardem, per la prima volta mi sento brava, ho esercitato il potere con gentilezza, dice lei.
0: Di quando abbiamo visto il film, qualche giorno prima di Venezia, in queste proiezioni di cortesia che a volte organizzano, all'inizio eravamo tutti un po' scettici dalla messa in scena, poi a un certo punto il film decolla. C'è questo interno di famiglia molto ripetitivo con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, i due protagonisti, sono una coppia, si amano molto, la figlia però sta finalmente andando all'università. Quindi è come se si interrompesse la loro solita routine e si ritrovano di fronte al vuoto. La loro routine è fatta ad alzarsi la mattina, ti ho preparato il ciambellone, vuoi il caffè, stasera cosa mangiamo? Mangiamo i cannelloni e domani andiamo a pranzo con tuo fratello. Di fronte a questo vuoto lasciato dalla figlia che se ne va, emergono le fragilità, emerge il loro passato, i rapporti con i genitori, le difficoltà al lavoro, e sono due persone semplici, lo vediamo sullo schermo, non abituate all'autocoscienza, al confronto e in qualche modo affrontare l'angoscia che può emergere nella vita, però ce la fanno. E in questo film, anche visivamente, nel finale molto emotivo, insomma anche un po' esagerato, con un doppio primo piano, la Foglietta ha convinto la critica qui a Venezia.
1: Francesco, ti saluto così perché c'è un altro protagonista delle nostre rassegne stampa che è al centro di un docufilm, in realtà, che è Elon Musk, tutte le facce di Musk, un potere nutrito di violenza e bugie. Questa è Repubblica, è il pezzo di Annalisa Cuzzocrea. Francesco, a domani, grazie per essere stato con noi qui alla nostra edicola. Breve pausa, qualche istante in linea che va la regia e poi torniamo al telegiornale.

Thank you.

0: arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni, che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazioni abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.
1: Buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Il prezzo del petrolio sale ancora in mattinata, si avvicina con il Brent ai $100 al barile dopo i nuovi attacchi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito 5 petroliere iraniane. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano a loro volta di aver attaccato 2 imbarcazioni statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni non conformi che avrebbero tentato di attraversare lo stretto di Hormuz. Missili iraniani anche su una base statunitense in Giordania, non ci sono vittime. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha accusato il governo Burnham di diffondere una menzogna oltraggiosa e ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Ieri il Regno Unito aveva annunciato sanzioni contro gli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania, accusando il governo israeliano di chiudere un occhio sulla pulizia etnica dei palestinesi da parte dei coloni. Manovra economica, il ministro dell'economia Giorgetti riconosce il caro vita, ipotizza sgravi fiscali per le imprese che aumentano gli stipendi ai giovani con una tassazione al 5%, come con la flat tax, facendo, dice, un'intesa con gli imprenditori. E poi il calcio con la Champions, l'avventura europea dell'Inter di Kiev inizia con una sconfitta 2-1 a Madrid contro il Real, doppietta nel giro di 10 minuti siglata da Mbappé e Valverde, oggi in serata al Maradona Napoli-Arsenal. E dunque veniamo allo scenario medio orientale, che sembra riaccendere la fiammata del prezzo del greggio sui mercati dopo i reciproci attacchi tra statunitensi e iraniani. In Israele intanto, in piena campagna elettorale, arriva la risposta alle sanzioni ufficializzate ieri dal Regno Unito dopo le violenze dei coloni. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
2: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
1: a ufficializzare le misure nei confronti delle colonie e dei prodotti che vengono esportati dagli insediamenti. Il ministro degli esteri britannico a Westminster, con una esplicita allusione alla pulizia etnica perpetrata, dice, da coloni responsabili di atti terroristici. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband. Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania. Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 Stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
1: Torniamo alla guerra nel Golfo con gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
4: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump, che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
1: E lo stesso Donald Trump intanto intensifica la guerra commerciale con il Canada, vietata l'importazione di altri prodotti canadesi, annunciati dazi aggiuntivi del 50% su una gamma di prodotti importati dal Canada. Divieto di importazione riguarda tutti i tipi di bevande alcoliche e un prodotto caseario. Entrerà in vigore il 29 settembre. Una vasta gamma di prodotti, dai materassi alle barche a motore, alle auto da campi da golf, sarà invece assoggettata a dazi del 50% a partire dal 15 settembre. Veniamo all'agenda politica italiana. Nella maggioranza si insiste sul tema sicurezza, distanze che restano tra Forza Italia e Lega sull'ipotesi di tassazione degli extra profitti. Le opposizioni incalzano su salari e riforma elettorale. Testo in aula al Senato all'esame gli emendamenti. Sentiamo Pablo Rojas.
5: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine torna a mettere al centro la sicurezza.
6: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
5: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di FD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
7: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo. e definitivo.
5: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occupare

0: Dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il campo largo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
1: Che questa alternativa c'è, è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del climafreghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
0: Il leader di sinistra italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elish Line sul lavoro e il salario minimo.
2: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
0: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che termina poco prima dell'approdo in aula alle 10.
3: La cronaca oggi a Squinzano nel Leccese, i funerali di Lorena Isceri, lutto cittadino. Il suo assassino non aveva mai accettato la fine della loro relazione, era da tempo seguito da uno psichiatra, Valerio Scarponi.
4: Coperta da un telo scuro, la bara di Lorena Isceri lascia le cappelle del commiato dell'ospedale Careggi di Firenze. Il carro funebre, scortato dalla polizia municipale, comincia il lungo viaggio da Firenze a Squinzano, in provincia di Lecce. Alle 17 si terranno i funerali. Poco prima esce l'avvocato della famiglia, Cosimo Miccoli, porta con sé alcuni oggetti personali restituiti dopo l'autopsia. Una cavigliera, un braccialetto e una collanina che Lorena indossa anche quando Federico Vella la aggredisce, la rinchiude nel bagagliaio della sua auto e poi la spinge dal viadotto della 1.
5: E sono persone distrutte. Il fratello, sapevamo tutti quanti i familiari, ma tutta la comunità di Squinzano si stringe intorno a questa famiglia, famiglia per bene, famiglia molto dignitosa, grandi lavoratori.
4: Mamma Antonia è rimasta per tutta la giornata accanto alla figlia senza mai volersi allontanare. Raggiungerà la Puglia in aereo appena possibile, mentre l'avvocato accompagnerà a Lecce il fratello della vittima per l'ultimo saluto. Restano intanto da chiarire gli ultimi istanti della donna. Secondo le prime indiscrezioni emerse dopo l'esame autoptico, sarebbe stata ancora viva al momento della caduta, un'ipotesi che il legale non conferma. Per avere una risposta definitiva bisognerà attendere la relazione del medico legale.
3: Il nostro appuntamento con la medicina e la sanità. Basta la salute, a cura di Gerardo D'Amico.

0: È vero che la popolazione italiana tende ad invecchiare, aumentano le malattie croniche, bisogna tenerle sotto controllo, e però c'è anche un problema, ed è enorme, della cosiddetta appropriatezza prescrittiva. Dice il ministro Schillaci che attorno al 20% delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sono inappropriate e ci costano 20 miliardi di euro all'anno, Presidente, una cifra enorme. Voi come Istituto Superiore di Sanità avete rilasciato delle linee guida.
1: Siamo oltre 200 linee guida, per cui è impossibile elencarle. Dall'ischemia cardiaca ai traumi cranici, ai parti fisiologici e ai parti in donne che hanno delle patologie, alle patologie arteriose, venose, c'è praticamente tutto. Noi stiamo seguendo un criterio, che è quello di partire dalle malattie più importanti e più frequenti, non dimenticando che questo lavoro è preziosissimo anche per tutto il contenzioso medico-legale, che è enorme, che certo. È quello che stimola la medicina difensiva.
0: Perché secondo la legge Gelli, se si seguono le linee guida, anche se ci sia un errore chiaramente non voluto, quindi non il dolo, però, come dire, il medico, l'operatore sanitario è tutelato. Dicono le statistiche che circa il 40% di risonanze magnetiche TAC non sono appropriate, se ne potrebbe fare a meno. Con le vostre linee guida voi che cosa indicate?
1: E noi diamo appunto lo schema che permette intanto una migliore educazione sanitaria, perché sui nostri medici c'è troppa pressione, e poi soprattutto ai medici di sapere esattamente in ciascuna circostanza cosa chiedere e cosa non chiedere.
0: Per esempio?
1: Ma per esempio, di fronte a un trauma cranico, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove si fanno più risonanze o TAC del cervello per dei banali traumi che non lo meriterebbero.
0: A proposito di prescrizioni e di medici di base, Presidente, loro dicono: ma sono gli specialisti che a noi ci richiedono la TAC o la batteria d'esami e quant'altro, quindi la colpa è loro.
1: Beh, di fronte a una linea guida, una buona pratica, non c'è più questa diatriba. Lo schema è ben preciso, rigido, fatto da società scientifiche e validato dalla letteratura internazionale, e questo permette sia allo specialista che al medico di base di sapere esattamente cosa fare.
0: Però, per esempio, la Regione Lazio, che utilizza già un software per verificare il tipo di prescrizioni che fanno i medici di medicina generale, i sindacati si sono molto contrariati perché dicono: voi così controllate quella che è la nostra libertà prescrittiva, scienza e coscienza, sono io che decido.
1: Ma direi che è fondamentale l'interpretazione da parte del medico della linea guida e della buona pratica, ma con un po' di saggezza si trova l'accordo. Le linee guida e le buone pratiche sono fondamentali anche per bloccare un altro fenomeno veramente increscioso, che è quello della eterogeneità delle prestazioni in Italia. Ci sono zone in cui siamo ai migliori livelli del mondo e altre zone veramente
0: dove
1: drammatiche.
0: Dove si fanno 1500 prescrizioni ogni 1000 abitanti.
1: Ma direi che il problema dell'eterogeneità non è solo la eccessiva prescrizione, è il fatto che drammaticamente notiamo che per esempio la mortalità per cancro della mammella in alcune regioni del sud è più alta di regioni del nord, e questo è veramente drammaticamente inaccettabile.
0: Secondo le ultime stime siamo fuori di almeno 3 miliardi per quel che riguarda la spesa farmaceutica. Corre moltissimo quella ospedaliera, i cosiddetti farmaci innovativi contro il tumore, contro altre patologie importanti, costano moltissimo, ma vale sempre la pena? Hanno sempre un'efficacia certificata? C'è uno studio che ha fatto Cochrane, che è un'organizzazione di scienziati che va a verificare fatti scientifici. I nuovi anticorpi monoclonali, quelli utilizzati, costano tantissimo, contro l'Alzheimer, 17 studi analizzati, 21.000 persone coinvolte, l'efficacia, professor Garattini, dice Cochrane, è risultata veramente minima, quasi nulla. Costano l'ira di Dio e l'EMA li ha approvati.
2: Sì, e lo dice anche i ricercatori americani che hanno contestato la decisione della Food and Drug Administration di rendere disponibili questi prodotti, i quali hanno degli effetti biochimici a cui però non corrisponde quello che ci si attende da un farmaco, cioè di modificare la malattia e di migliorare la qualità di vita o la durata di vita, perché questo deve essere l'effetto di un farmaco.
0: Soprattutto se costa tantissimo.
2: E noi qui in Europa abbiamo fatto lo stesso errore di approvare farmaci che non servono assolutamente a nulla, cioè servono a chi li vendono. Siamo pieni di questi farmaci, la nostra AIFA non fa il suo lavoro, che è quello di selezionare i farmaci importanti. Mette dentro tutto, e questa è una delle ragioni per cui si aumenta, ma mette dentro tutto senza che ci siano studi comparativi. Abbiamo 120 prodotti che agiscono sulla ipertensione, ma nessuno sa se uno è meglio o peggio dell'altro.
0: Per quello che lei lamenta sempre è che ci sono tre qualità per l'approvazione, ma manca la quarta, che è la più importante,
2: che è
0: ovvero
2: il valore terapeutico aggiunto.
0: L'innovazione.
2: Certo, certo. E l'innovazione vuol dire qualcosa di meglio di quello che già abbiamo a disposizione.
0: Perché altrimenti perché approvare un doppione?
2: Ma questo è quello che aiuta l'industria, perché se non si fanno confronti, ognuno può dire il mio è il farmaco migliore. Sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico. Ma com'è possibile andare avanti così? E stiamo aiutando il profitto.

0: Professore, non è soltanto un problema di profitto, è un problema poi anche di sostenibilità.
1: Dal 2006 abbiamo approvato qualcosa come 392 farmaci antitumorali.
0: Sì.
1: Però i farmaci che dopo si sono dimostrati
0: realmente
1: essere in grado
0: efficace
1: di fare la cosa unica e importante, che è quella di aumentare la durata di vita, erano meno di 100. L'AIFA non è obbligato a provare e
0: tutto
1: a rendere disponibile
0: che
1: tutto quello che arriva dall'EMA. Ha due funzioni. Una è quella di metterla in commercio e vanno in fascia C, che si pagano i pazienti se vogliono averlo. L'altra è quello di selezionare ciò che serve ai pazienti. Ma serve ancora la prossima statina? Non è possibile che tutta l'informazione sia di parte. Chi porta i medici ai congressi? Chi vende? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida per le prescrizioni? Chi vende? Dove è l'informazione indipendente? Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per averla. Non c'è. Gli italiani si lamentano di dover pagare, però spesso cosa fanno? Spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari che non hanno nessuna base
0: scientifica. E dei soldi buttati nell'omeopatia vogliamo parlare?
1: Esatto, sono 300 milioni buttati nell'omeopatia. C'è 1 miliardo che spendono per comprare quelli col nome di fantasia invece che i farmaci che hanno il brevetto scaduto. È tutto qui, e questo dipende anche dal fatto che ormai le farmacie sono diventate dei bazar in cui c'è di tutto e vogliono essere degli educatori.
0: Il lunghissimo viaggio della medicina nel corso dei millenni è descritto non soltanto con le sue protagoniste che quasi nessuno conosce, conosciamo i nomi dei maschi che hanno fatto la medicina. Questo libro, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, è lo scenario, Daniela, di che cosa è stato nel corso dei millenni l'opera femminile sotto traccia che poi ha portato alla nostra medicina.
2: Eh beh sì, perché le donne hanno sempre curato sin dalla preistoria e curano anche oggi, sono loro poi che scelgono alla fine da dove si va dal medico eccetera. E quindi io mi sono chiesta, ma è possibile mai che nella storia della medicina tutti questi apporti non siano stati mai rappresentati? Effettivamente è così, non sono mai stati rappresentati perché l'hanno scritta gli uomini che erano nelle istituzioni e comunque hanno fatto la loro, ma c'erano le donne nelle strade, nelle case, nei conventi che producevano innovazioni, producevano farmaci, producevano terapie, producevano metodi diagnostici e
0: erano le artigiane della salute, così tu le descrivi nel tuo libro.
2: Sì, perché non sono state le singole donne di cui abbiamo memoria, a volte anche vaga, che chissà se sono esistite davvero, come la Trotula o altre. È stato un lavoro corale, un lavoro plurale, e quindi sono state tante innovazioni portate al letto dei malati quotidianamente da una enorme quantità di attrici di salute, appunto. E sono quelle che hanno poi innovato e che hanno creato le cure.
0: Ormai le donne sono la maggior parte nella professione medica. Ha ancora senso parlare di una distinzione di genere? Tu dici sì, perché?
2: Beh, perché servono tutti e due gli sguardi per creare una medicina equa, perché sono due intelligenze diverse, sono l'intelligenza maschile e l'intelligenza femminile che devono insieme entrare nel fare la medicina per renderla più equa. Lo dice la stessa Catalina Caricò, che ha vinto il Nobel per aver salvato l'umanità dal Covid, e lei stessa dice nella medicina, nella scienza, servono tutti e due, perché tutti e due sono gli attori di questo mondo, sono maschi e sono femmine, e quindi noi dobbiamo avere entrambi gli sguardi per arrivare a una verità.
3: È una bufala la notizia che gli amari fanno digerire dopo il pasto, perché benché siano costituite spesso da erbe digestive, sono anche molto ricchi di alcol, e l'alcol irrita la mucosa intestinale, riduce lo svuotamento gastrico e sovraccarica anche il fegato per quanto riguarda la digestione. Se vogliamo digerire bene, cerchiamo di mangiare pasti leggeri ed eventualmente dopo il pasto prendiamo una tisana, possibilmente una tisana tiepida o calda a base di erbe.

0: digestive che possono essere il carciofo, può essere l'anice, può essere la liquirizia e sicuramente avremo benefici per quanto riguarda la nostra digestione.
1: Buongiorno dal canile di Nocera Inferiore. Oggi vi presentiamo Puzzle. Questo nome non è casuale, è dovuto al fatto che questo cagnolino stupendo di 6 mesi è un miscuglio di più razze. Noi lo sfottiamo in questa maniera: ha i colori di un pincher, ha il portamento di un bullo, un bulldog francese, e le orecchie a punta di un pastore. Puzzle è bellissimo, è un cane che, questa è la sua dimensione, a 6-7 mesi non dovrebbe crescere di molto, è un coccolone, è un dispensatore di bacetti e cerca una famiglia stupenda, di quelle che io dico divano letto, nel senso che non gli deve essere preclusa la famiglia, la casa e tutto quello che appartiene. Vi aspetta al canile di Nocera Inferiore, oppure ve lo mandiamo.
2: Quest'anno sono i 60 anni di un'associazione che è essenziale non solo per la difesa degli animali in via d'estinzione, ma per il benessere di tutti noi, perché noi siamo collegati alla natura. È il WWF. Isabella Pratesi, e voi, per festeggiare questi 60 anni di lavoro, di attività, che cosa farete?
3: Lanciamo una grande festa nelle nostre oasi. Fino al 2 giugno invitiamo i giovani, i bambini, gli anziani, tutti a venire a visitare i luoghi della natura più belli, protetti dal WWF, dalle Alpi alla Sicilia. Le nostre oasi sono più di 100 e troverete tutti i fine settimana, ma anche altri giorni, attività fantastiche, da laboratori didattici per le famiglie, attività di disegno e di arte, studio degli animali attraverso il bird watching, l'osservazione mirata, insomma si possono fare in natura e soprattutto nelle oasi del WWF cose bellissime.
2: Nello stile WWF,
3: certo.
2: Ovvero rispettando i padroni di quell'oasi. Che sono gli animali.
3: Che sono gli animali, che sono le piante, che sono i fiori, che in questo periodo sono incredibilmente al loro meglio. E soprattutto bisogna andarci in punta di piedi, bisogna imparare, conoscere, amare la nostra natura. E il luogo più bello per farlo sono le oasi. Si studiano le attività online sul nostro sito www.wwf.it.

Buongiorno, il tempo sta peggiorando sul nostro paese, arriva una perturbazione dall'Atlantico, sono già arrivati nelle prime ore di questa mattina dei temporali ad interessare le regioni settentrionali, soprattutto la Liguria, Lombardia, ma anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Un sistema che scorre abbastanza lentamente sul nostro territorio, ma che comunque sarà in grado di far cambiare quasi completamente la massa d'aria che ci interessa ormai da molte settimane. Quindi le piogge saranno estese oggi anche nella forma di temporale che potrà portare anche la grandine sul settentrione e parzialmente anche sulle regioni centrali. Naturalmente questo comporta anche una diminuzione della pressione atmosferica e quindi un aumento della ventilazione, un vento che arriverà sul nostro paese ad accompagnare un sistema che, come vediamo, è anche all'origine di una segnalazione di allerta da parte della Protezione Civile che coinvolge buona parte delle regioni settentrionali tra il giallo e l'arancione, con un coinvolgimento anche dell'Umbria, sempre per il rischio di temporali. Dicevo della ventilazione che arriva ad interessare il Mar Ligure, la Tirrenica, il Mar Mediterraneo, ovvero il Mar di Sardegna, e quindi a far aumentare il moto ondoso del mare. Questo comporta il cambiamento di massa d'aria e conseguentemente anche una diminuzione delle temperature. Andiamo a vedere come e dove, naturalmente soprattutto sulle regioni settentrionali, le città della pianura padana, ma parzialmente anche quelle del centro. Per il meridione invece dovremo aspettare ancora, perché la perturbazione non completerà il suo cammino prima della giornata di venerdì. Questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News.

alta tensione tra Londra e Gerusalemme, sanzionati i coloni in Cisgiordania. Il ministro Billy Miliband inglese dice, parla addirittura di pulizia etnica. E poi c'è un'inchiesta molto interessante di Haaretz che dice che Netanyahu sapeva del 7 ottobre, ovviamente il premier israeliano nega duramente. Poi continuano invece le reazioni all'ondata nera di AfD, la politica si interroga, si riunisce il campo largo e la Lega propone la ricetta economica. Ma siamo già in campagna elettorale, tutto questo tra pochissimo, Agora.

0: Profilo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
5: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
6: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
10: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
9: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
11: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
10: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
9: Contro l'instabilità del mondo energetico.
12: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
13: Senti che buono, gli piacerà.
12: E nasce il buongiorno.
14: Senti che buono.
12: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
15: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte.
16: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
17: Inza?
16: Convenienza?
18: Crai!
16: Ma certo!
19: Convenienza, come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con fantastiche offerte, come Dixon liquido lavatrice 19 lavaggi a 2,99 euro. Parola di Enza. Crai, nel cuore dell'Italia.
20: Arredissima, dove la vita è issima. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. Occhio, screanzato. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
21: Arredissima.
22: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: è il miglior risultato che abbiamo mai ottenuto e segna l'inizio di una nuova fase per tutta la Germania.
1: Anche dopo averci dormito sopra, sono ancora francamente sbalordito. Sì, era previsto, ma come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire.
2: Credo che dovremmo davvero provare qualcosa di diverso, perché gli ultimi anni hanno dimostrato che le cose non stanno più andando avanti, ma stanno anzi andando sempre peggio. E credo che se qualcosa non funziona, allora si debba provare altro.
1: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi, perpetrata dai coloni che attuano terrorismo. Tu, Netanyahu, hai messo in pericolo Israele e ci stai portando al disastro. Ora viene reso noto che anche una settimana e mezza prima del 7 ottobre ti era arrivato un avvertimento esplicito su un attacco di Hamas.
3: Buongiorno, benvenuti ad Agora. Partiamo dalla pagina internazionale, molte sono le novità, lo facciamo con Goffredo Buccini, editorialista e scrittore del Corriere della Sera.
4: Buongiorno, ciao, grazie.
3: E sono contenta di avere anche Augusto Minzolini, editorialista invece del Giornale. A proposito di Goffredo Buccini, Tyrannis, volevo far vedere il tuo ultimo libro, devo dire, mai titolo più azzeccato in questo periodo, in questo momento storico, devo dire.
4: Ai noi sì.
3: Ai noi sì.
4: Devo dire sì.
3: Allora, io intanto saluto il nostro Marco Carrara.
5: Annalisa, buongiorno. Che anche stamattina possono dirci da loro.
3: Assolutamente.
5: I nostri telespettatori sono sia social media, Facebook, Instagram ed X, anche la nostra mail agora@rai.it. Vi aspettiamo e vi leggiamo.
3: Ma prima di aprire questa pagina, chiaramente volevo andare, vedo già pronta la corrispondente Rai, Maria Gianniti. Maria, buongiorno. Doppio attacco a Netanyahu, tante le novità che arrivano da Israele.
6: Sì, buongiorno e bentrovata in questa nuova trasmissione per questa stagione. Allora sì, tanti attacchi verso il governo israeliano e verso Netanyahu nel dettaglio, come avete raccontato anche nella copertina. Cominciamo appunto dalla reazione rabbiosa del governo israeliano alla decisione di imporre sanzioni su tutti quanti i prodotti che arrivano dalle colonie illegali in Cisgiordania. Ricordo che non c'è colonia considerata legale dal diritto internazionale in questo territorio, che dovrebbe essere appunto destinato alla nascita dello Stato palestinese. Reazione rabbiosa che si è concentrata però sulla Gran Bretagna, e così ieri il ministro degli esteri Gideon Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico qui a Gerusalemme, quello che si occupa delle questioni palestinesi, espulsione dal paese anche dei funzionari britannici che lavorano assieme a funzionari di tanti altri paesi a quel centro di coordinamento per il futuro di Gaza, niente più addestramento per la polizia palestinese e soprattutto l'introduzione in una blacklist di molti funzionari, ex parlamentari, attuali parlamentari, anche un attivista. Insomma, uno schiaffo che risponde a un altro schiaffo. Questo è stata la reazione appunto del governo israeliano. E poi c'è Netanyahu che si è visto investito da questa bufera scatenata dall'esclusiva ieri del quotidiano Haaretz, quotidiano che è sempre stato critico nei confronti del Premier. Considerate che noi qui siamo in piena campagna elettorale, si vota soltanto fra 50 giorni, che ha detto che il Premier Netanyahu aveva ricevuto una telefonata soltanto 10 giorni prima dell'attacco del 7 di ottobre dal presidente degli Emirati, l'emiro Mohammed bin Zayed, che lo aveva avvertito: guarda, sta per scattare un attacco sulla vasta scala da parte di Hamas guidato da Sinwar. Netanyahu aveva risposto quasi con serenità, possiamo dire, dicendo

0: che la preoccupazione in quel momento si concentrava sulla Cisgiordania, ma la cosa ancora più grave, scrive il giornale, è che Netanyahu dopo questa comunicazione non avrebbe allertato invece i servizi di sicurezza, dall'esercito ai servizi di intelligence interni e esterni, lo Shin Bet e il Mossad. L'ufficio del Premier ha bollato tutto questo come menzogna e detto questa comunicazione non c'è mai stata, ma c'è stata l'alzata di scudi ovviamente di tutto il fronte, certo, dell'opposizione, che ha detto: Netanyahu, basta menzogne, adesso ci devi dire veramente esattamente di che cosa eri a conoscenza e soprattutto quando hai ricevuto tutte le informazioni che sarebbero state utili per fermare gli attacchi del 7 di ottobre.
1: Grazie davvero a Maria Gianniti. Insomma, tanti gli argomenti per quanto riguarda Israele. Intanto fatemi salutare Vincenzo Camporini, generale, benvenuto anche a lei.
2: Buongiorno.
1: Avremo bisogno anche del suo, insomma, della sua esperienza per capire un po' come stanno le cose. Però fatemi partire un po' da invece questa tensione fortissima tra Londra e Gerusalemme, insomma, queste sanzioni ai coloni, no? Il ministro Miliband ci è andato giù duro, ha parlato di pulizia. Anzi, lo vogliamo sentire.
3: Lo ascoltiamo, Annalisa, sì. Partiamo dalla clip 3, il discorso che ha fatto il ministro degli esteri della Camera dei Comuni, che poi ha scatenato la rabbia che ci raccontava la Gianniti proprio di Israele. I coloni in Cisgiordania stanno attuando una pulizia etnica. Lo ascoltiamo.
4: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi, perpetrata dai coloni che attuano terrorismo. Fin troppo spesso il governo israeliano ha chiuso un occhio su tutto questo, e peggio ancora, alcuni suoi esponenti hanno rilasciato dichiarazioni e intrapreso azioni a sostegno dello sfollamento forzato dei palestinesi.
1: Ecco, no, parole molto dure, è stato accusato di antisionismo, l'ha detto: io sono ebreo.
5: Lui per è cui, ebreo, lo stavo per dire, quindi togliamo di mezzo l'antisemitismo.
1: Antisemitismo.
5: La difficoltà quando si trattano questi temi è ricordarsi che noi dobbiamo difendere Israele con tutte le nostre forze, ma che questa difesa non si può estendere al governo Netanyahu, che è il peggior governo della storia israeliana. Quello che sta succedendo in Cisgiordania non da oggi, non da ieri, ma di fatto dall'occupazione che comincia nel 67, ha pervertito la democrazia israeliana. Come hanno detto gli israeliani accorti già da molti anni, già quando sono rimasti in Cisgiordania,

0: stupefacenti. Uno sgarbo, pagato con la vita da Piscitelli. I mandanti, 7, sono già in carcere per altri reati, primo tra tutti Michele Senese, il boss di Afragola trapiantato a Roma, il capo indiscusso del clan, detto pazzo, perché nel 2000 riuscì ad evitare una condanna per un vizio di mente. Tutto falso, ricordano i magistrati, un personaggio spregiudicato. Ricordate che a Roma la gente con i soldi rimane sulle panchine, chiarì proprio Senese, intercettato un mese dopo l'esecuzione di Diabolik, ammonendo i sodali sulle conseguenze per chi non versa i guadagni illeciti al clan. Nelle carte anche le collaborazioni imprenditoriali tra il boss della Camorra e Mauro Caroccia. Caroccia, l'uomo che attraverso la piglia era entrato in affari con l'ex sottosegretario del Mastro nella bisteccheria d'Italia. La commissione antimafia ha chiesto alla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta sui mandanti dell'omicidio Piscitelli.
1: Oggi pomeriggio a Squinzano in Salento i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha gettata da un viadotto. In diretta il nostro inviato Riccardo Porcù.
2: Sì, oggi qui a Squinzano è una giornata di lutto, di cordoglio e di raccoglimento. Come potete vedere qui alle mie spalle ci sono tanti palloncini e anche dei drappi rossi proprio contro la violenza sulle donne. Il feretro bianco di Lorena Isceri è arrivato circa 2 ore fa qui all'interno della chiesa Maria Regina, qui dove lei era stata battezzata. La mamma ha accompagnato anche questo lungo viaggio da Firenze stringendo al petto, prima di entrare in chiesa, un orsacchiotto a cui Lorena teneva tantissimo. Il padre Franco invece si è chinato più e più volte sulla bara cercando di abbracciarla per quanto poteva. Resterai per sempre qui dove sei amata, hanno scritto in uno striscione proprio a poca distanza da noi gli amici. Alle 17 sono previste le esequie, i funerali. Lorena aveva scelto di restare in questa parte del Salento più a lungo fino alla fine di agosto per non rientrare subito a Firenze, lì dove aveva paura del suo ex Federico Vella, 36 anni, che l'ha uccisa giovedì scorso lanciandola giù da un viadotto dopo averla rapita. Adesso la famiglia chiede giustizia e soprattutto che non capiti più a nessun'altra famiglia di vivere questo dolore. Linea a voi.
1: Strage di Viareggio, l'intreccio tra risparmi a scapito della sicurezza e conseguenze catastrofiche spiega nelle motivazioni della sentenza di Cassazione le condanne confermate tra gli altri nei confronti dell'ex amministratore delegato di RFI Moretti, Maria Adele De Francisci.
3: La tutela della vita e dell'integrità delle persone non può essere subordinata agli interessi economici, è uno dei passaggi centrali delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ricostruisce responsabilità e scelte che portarono alla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Il deragliamento di un treno merci e la esplosione di una cisterna di GPL provocarono 32 morti e 130 feriti. Per i giudici, alla base delle responsabilità accertate, ci furono scelte imprudenti nella gestione della sicurezza. In un settore caratterizzato da rischi elevati sarebbero stati ridotti o esclusi investimenti necessari nonostante la consapevolezza degli obblighi legati alla prevenzione. Tra le condanne diventate definitive quelle dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che sta scontando 5 anni, una condanna per i giudici né illegale né illegittima. Le motivazioni chiudono una vicenda durata anni e rimasta legata alla battaglia dei familiari delle vittime per ottenere verità e giustizia.
1: Temperature in calo nel nord, temporali, trombe d'aria e frane, interrotta la linea ferroviaria vicino al Brennero. Maria Teresa Palamà.
4: La morsa di un'estate soffocante è spezzata da una repentina inversione termica nel nord Italia. Questo è il violento temporale che si è abbattuto su Milano prima dell'alba, facendo precipitare le temperature di 10 gradi, per fortuna senza danni per la città, mentre i forti venti e le piogge hanno creato problemi in provincia di Brescia. Questi sono i tetti scoperchiati di un grande impianto a Ponte Vico, lamiere sollevate, divelte, arrotolate come fossero stoffa. Tetti saltati anche in alcune cascine della zona, alberi e rami caduti sulla ferrovia hanno portato a un'interruzione della linea tra le stazioni di Cremona e Olmeneta. Circolazione dei treni bloccata con l'attivazione di bus sostitutivi per ripristinare la linea. Sempre nel Bresciano la forza del vento è riuscita a far ribaltare un tir sulla A21.

0: Ieri sera per precauzione è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres.
1: Traffico aereo nel caos ieri nel Regno Unito, all'origine un guasto tecnico nel sistema di gestione dei piani di volo. La corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Un caos nei cieli e un inferno a terra. Anche oggi negli aeroporti inglesi ritardi e cancellazioni. Il guasto al sistema di programmazione dei voli continua a impattare sul traffico aereo. Da stamattina 114 voli sono stati annullati. Ieri sono stati complessivamente 1100 da 10 scali britannici, scozzesi e da quello irlandese di Dublino. Migliaia di passeggeri, solo quelli della compagnia low cost Ryanair sono 64.000, non sono potuti partire o arrivare come previsto. I principali scali di Londra, Heathrow e Gatwick, ancora stamattina hanno grandi ritardi e difficoltà. La società che gestisce il traffico aereo ha fatto sapere che i tecnici sono ancora al lavoro e che il guasto è più complesso del previsto e ci vorrà più tempo per risolverlo. La ministra dei trasporti inglese si è scusata per le difficoltà che i passeggeri hanno incontrato, ma è chiaro che la situazione è grave. Si esclude un attacco informatico che si era temuto in questo periodo di guerra ibrida. Ora sotto accusa il sistema complessivo e la società pubblico-privata che gestisce i sistemi dell'aviazione civile inglese, scali strategici di collegamento con i paesi di oltreoceano.
1: 50 anni fa moriva Mao Zedong, il leader che trasformò la Cina, anniversario che passa in parte in sordina, ma in molti gli rendono omaggio. Il corrispondente Nello Puorto.
3: Il suo ritratto campeggia all'ingresso della città proibita su piazza Tiananmen, le spoglie custodite nel mausoleo sul lato sud. Oggi migliaia di persone rendono omaggio a Mao Zedong nel 50° anniversario della morte. Per tutti è il grande timoniere, colui che ha guidato la Cina per quasi 3 decenni. Ha portato al potere il Partito Comunista, fondando nel 1949 la Repubblica Popolare, sulle macerie della guerra contro gli invasori giapponesi e contro i nazionalisti di Chiang Kai-shek. Di quel periodo si ricordano episodi come la lunga marcia che alimentano ancora oggi il sentimento patriottico nazionale. A Mao vengono però addebitati errori come il balzo in avanti, un esperimento di politica economica che tra il 58 e il 61 portò la carestia in vaste zone del paese e incrinò i rapporti con l'alleato sovietico. O ancora la successiva rivoluzione culturale, che dal 1966 consegnò il potere alle guardie rosse, che perseguitarono la classe media e distrussero gran parte del patrimonio culturale del paese, considerato simbolo della borghesia. Di queste purghe fu vittima anche il padre dell'attuale presidente Xi Jinping. Gli ultimi anni della vita di Mao videro l'ingresso della Cina comunista nella comunità internazionale, suggellata dalla visita di Nixon a Pechino del 72. Dopo la sua morte, la lotta di potere, protagonista la vedova Jiang Qing, vide prevalere il riformatore Deng Xiaoping, che lanciò la Cina sulla strada della modernizzazione.
1: Cinema oggi a Venezia, 3 film in gara, tra cui quello di Edoardo De Angelis e una pellicola russa che ha già fatto discutere. Andiamo dalla nostra inviata Anna Frangione.
4: Buongiorno dalla mostra del cinema di Venezia. Allora, partiamo da facendovi vedere l'accoglienza che è stata tributata al film Bunker con Penelope Cruz e Javier Bardem. Vediamo dalle immagini, la sala grande ha applaudito questo film che racconta una coppia alle prese con una crisi e legata anche appunto alla richiesta di costruire un bunker da parte di un miliardario della Silicon Valley. E oggi, lo dicevi, è la giornata del 4° film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella, tratto dall'omonimo libro di Antonio Franchini. Anche questa è una storia familiare, è una storia di una madre ingombrante e appunto è il 4° film in concorso. Sempre in concorso, Stéphane Brisé porta Un petit soldat con Álvaro Bakker e Vincent Landon. È una storia molto importante che racconta una donna divisa, una manager divisa tra carriera e famiglia e poi soprattutto il mobbing all'interno delle aziende e i compromessi inevitabili. In concorso oggi passerà anche Daoud, il regista russo Ilya Zdranovsky. Lo dicevi, c'è stata polemica per l'inserimento nella lista del concorso di questo film. Il regista russo appunto però racconta la storia della

0: un gruppo di fisici che hanno messo a punto la bomba atomica in Russia, un documentario che vedremo oggi, e ci ha raggiunto Anna Foglietta in concorso per Orizzonti come regista con una storia, allora questo debutto da regista per una storia importante.
1: Beh sì, è stato accolto, devo dire, bene, in maniera molto emozionante. La cosa che più mi rassicura e mi rende felice è il fatto che le persone l'abbiano capito, l'abbiano compreso in maniera trasversale, quindi a livello ultragenerazionale, a livello, insomma, al di là delle classi sociali, al di là della cultura. Insomma, è proprio un film che è stato compreso intimamente, racconta le traversie di una coppia che sta insieme da diverso tempo e che si trova ad affrontare la sindrome del nido vuoto, questa figlia giovane che va a studiare fuori sede, ma che in realtà questo nido vuoto offre a entrambi la possibilità di comprendersi, lasciando spazio a quelle che sono le domande fondamentali per la vita, per compiere il proprio destino, perché il rischio è dietro l'angolo, ossia quello di vivere una vita intera senza davvero conoscere e saperci nominare per quello che siamo.
0: Protagonista di questo film, Alba Rockbacher, come è stato lavorare insieme?
1: È stato emozionante. Alba è un'attrice plastica, è un'attrice che si trasforma, è un'attrice sempre al servizio del personaggio, ha costruito davvero un personaggio molto distante da lei ed è una donna, secondo me, nella quale tantissime altre donne potranno identificarsi, perché davvero quello che dice è universale. Ma anche la figura di Guido Caprino, che interpreta Mauro, quest'uomo così roccioso, così responsabile, responsabilizzato dalla sua cultura, uno stereotipo di uomo tutto d'un pezzo che alla fine comprende che deve avviare per forza una rivoluzione all'interno della propria vita emotiva per poter andare avanti come individuo ma anche come marito.
0: Grazie ad Anna Foglietta, lì allo studio.
2: Calcio in Champions, una Inter pasticciona, perde 2-1 con il Real Madrid al Bernabeu, stasera in campo il Napoli, Stefano De Agostini.
3: Una sconfitta a testa alta, ma pur sempre una sconfitta. Al cospetto del Real Madrid e del grande ex Mourinho, l'Inter gioca una partita coraggiosa, crea tante occasioni, ma è tradita da due gravi errori difensivi. Prima il pasticcio tra Jones e Bissek spalanca la porta a Mbappé, poi la clamorosa papera del portiere Martinez agevola il raddoppio di Valverde. I nerazzurri reagiscono, sfiorano più volte la rete, ma la trovano solo nel finale, con Carlos Augusto che fissa il risultato sul 2-1. L'Inter torna a casa senza punti, ma Kivu apprezza l'atteggiamento dei suoi ragazzi.
4: Sono una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, consapevole di rispettare anche quello che è il Real Madrid.
3: Stasera, sempre in Champions, il Napoli ospita l'Arsenal. Gli inglesi arrivano alla sfida dopo un viaggio trasformato in odissea dal caos nel traffico aereo britannico, mentre gli azzurri vogliono riscattarsi al più presto dopo due sconfitte di fila in campionato.
2: Tennis US Open, Alcaraz soffre, combatte e poi si arrende al quinto set contro Shelton. Maria Barresi.
5: Ben Shelton, americano, quasi 24 anni, manda al tappeto Carlos Alcaraz, super campione spagnolo, 23 anni, sul cemento dell'US Open dopo 4 ore e mezza di partita, firmando una delle imprese più importanti della sua carriera. Una battaglia interminabile, chiusa al quinto set per 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il match sembrava iniziare nel modo peggiore per Shelton. Alcaraz si aggiudica un primo set equilibratissimo al tie-break e sembra pronto a prendere il controllo della partita, ma l'americano non si scompone, recupera, rimonta, non molla. La tensione cresce punto dopo punto con Shelton che mostra una freddezza straordinaria. Il suo servizio continua a essere una delle armi principali e riesce a giocare i punti più importanti senza arretrare fino al decisivo e definitivo quinto set, che sigla una dolorosa sconfitta per Alcaraz.
2: Prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per l'attenzione, buona giornata.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Partiamo dal titolo in questa puntata, Novecento. Novecento è il secolo attorno al quale ruotano i ragionamenti dei quali parleremo tra poco. Centro nel senso di entrarci, entrare in quelle dinamiche, in quelle storie, in quei personaggi. Perché Enrico De Aglio, giornalista con una fortissima impronta di storico che conoscete perché è venuto qui a Quante Storie a presentare quei suoi bellissimi volumi sugli anni 60, 70, 80 e tra poco finirà quello sugli anni 90, ha scritto Il Novecento sulle spalle dei giganti, il secolo in 10 vite. 10 vite che lui ha incontrato o incrociato nel corso della sua vita da giornalista. Enrico, bentornato ai nostri studi.
1: Grazie Giorgio.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio, Enrico De Aglio, a chi ci sta guardando.
0: Alcune figure famosissime, altre, lo dico guardando Alice, non per accomunarla nell'ignoranza del sottoscritto, ma insomma alcune le conoscevamo oggettivamente poco, ma si rivelano delle vite invece importantissime e centrali, anche e soprattutto negli Stati Uniti, ma con un riverbero anche da noi. E quindi abbiamo pensato di cominciare da una vita molto famosa, di enorme coraggio, con una scelta che, se non sbaglio, vediamo se lo ritrovo, è del primo dicembre del 1955, Montgomery, Alabama, che ha segnato la storia del Novecento.
3: Primo dicembre 1955. La 42enne Rosa Parks viaggia su un autobus seduta nel settore riservato ai neri a Montgomery, in Alabama.

0: demanded that I give this seat up for a white man. I didn't feel that I was being treated as a human being. I refused to give up this seat. I said no, and I wouldn't give it up.
1: Viene arrestata, ritenuta colpevole di aver violato le leggi sulla segregazione e costretta a pagare una multa di $10. Il suo gesto di sfida ispira i neri di Montgomery a boicottare gli autobus della città. Preferiscono andare al lavoro a piedi, camminando anche per chilometri, piuttosto che salire su uno di quegli autobus. Il boicottaggio continua per più di un anno e riesce a mobilitare l'intera comunità.
2: Tra l'altro facendo fallire l'azienda degli autobus. Enrico, subito su Rosa Parks, però forse dobbiamo a chi ci segue una piccola introduzione, cioè come hai scelto queste 10 vite?
3: È difficile, ho scelto 10 persone che ho incontrato di persona, per esempio Rosa Parks l'avevo incontrata, oppure che mi hanno, diciamo, segnato, che mi hanno colpito, insomma, molto. E le ho scelte perché hanno avuto un grande impatto, diciamo, come esempio nella mia vita, come spero abbiano anche sui lettori, e soprattutto perché hanno fatto delle cose che non ci si aspettava da loro, cioè hanno agito, hanno preso delle decisioni, hanno cambiato veramente la storia in modo inaspettato.
2: Come lei?
3: Come lei, sì. Lei sicuramente non è al corrente, insomma, che il suo gesto sarebbe diventato, diciamo, simbolico e comunque di ispirazione per il movimento dei diritti civili americani che nasce da lei. E questa è una delle ragioni. Quindi, diciamo, c'è un duplice effetto, l'effetto che hanno avuto su di me e l'effetto che hanno avuto
2: sulla storia. Tra l'altro, su Rosa Parks ci sono delle tue pagine anche molto toccanti, devo dire, molto belle, che lei disse: ero stanca naturalmente del lavoro, però non mi sono rifiutata di alzarmi, non perché fossi stanca, ma perché ero stanca di subire.
3: Ero stanca di subire, sì. Sì, lì tra l'altro c'è una storia. Io questa storia l'ho incrociata quando lei era già molto anziana, perché lei partecipò ad una convention del Partito Democratico nell'88, i fatti sono del 55, e partecipò perché la chiamò sul palco Jesse Jackson, che era il famoso leader nero, eccetera. E stiamo parlando degli anni ancora molto prima di Obama, quindi stiamo parlando ancora di tempi eroici. E lui disse questa frase: se noi siamo qui e se siamo arrivati fino a questo punto è perché siamo sulle spalle di questa persona. E presentò ad un pubblico che non sapeva assolutamente chi fosse, una signora anziana, timidissima, con i capelli bianchi, le treccine, eccetera, ma per 5 secondi, e disse: questa signora si chiama Rosa Parks. E qualcuno, probabilmente sì, si saranno ricordati, ma non è assolutamente famosa né niente.
2: Senti, Enrico, approfittiamo della tua presenza. Enrico De Aglio ha vissuto tanti anni negli Stati Uniti, per chiederti una riflessione sul razzismo o meno, profondo o meno, della società americana. Noi abbiamo assistito negli ultimi mesi alle violenze, è inutile girarci attorno, spesso mortali, dell'ICE. Qui semplicemente stanno scorrendo immagini, questa è quella terribile di Irene Good, uccisa sostanzialmente a sangue freddo. Per domandarti, ecco, sono passati 70 anni da Rosa Parks, no? Com'è la società americana oggi?
3: Beh, la società americana è molto cambiata. La società americana ha avuto un presidente nero, esatto, afroamericano, che è Barack Obama, che è stato eletto 2 volte, e ha avuto anche di recente un martire, che è stato George Floyd,
2: certo,
3: che venne ucciso a sangue freddo, insomma, e soprattutto venne filmato. Ma indubbiamente, insomma, in questo momento la presidenza Trump è una presidenza che si ispira apertamente al vecchio razzismo degli anni 50. E ormai credo che si possa dire, insomma, senza paura di essere smentiti, lo dice lui stesso, no? E tutte le sue azioni, soprattutto quella della

0: Laici sono diette proprio a cacciare indietro tutte le conquiste che i neri, soprattutto i neri, ma non solo i neri, le altre minoranze, eccetera, i messicani, i latini, tutti quanti, hanno avuto nel corso del Novecento.
1: Un altro dei capitoli molto belli di questo saggio riguarda due persone, anche qui c'è il razzismo ovviamente, sudafricane, Nadine Gordimer, premio Nobel per la letteratura, Nelson Mandela, premio Nobel per la pace, una delle figure colossali del secolo che si è chiuso alle nostre spalle e che Enrico Deaglio ha incontrato, c'è una bellissima foto in cui ci siete tutti, diciamo così, in questo libro. Qui sentite che queste frasi sono molto importanti e significative di Nadine Gordimer.
2: Mi definisco un ottimista realista ed ho capito il vero senso di questa espressione dalla nostra libertà. Perché quando ti trovi in una situazione di apartheid, razzismo e ingiustizia, hai un solo pensiero in testa: liberarti dall'oppressione razzista. Noi siamo 48 milioni e il 10% bianchi, una maggioranza nera schiacciante. Il miracolo è che l'enorme maggioranza nera ha mostrato una tolleranza infinita all'oppressione, soffrendo a testa bassa. Non si sono ribellati. Avrebbero potuto farlo, anche se avessimo avuto un esercito forte. Avrebbero potuto tagliarci la gola. Ma non l'hanno fatto. E credo che il mondo non abbia ancora capito che straordinario senso di umanità abbia avuto la popolazione nera del Sudafrica, che non l'ha fatto.
0: Donna, io sono una delle cose buone, devo ringraziare qui in particolare Inge Feltrinelli. Inge Feltrinelli era grande amica di Nadine Gordimer, e la Feltrinelli pubblicò i suoi libri quando lei era sconosciuta, eccetera. E quando il Mandela, insomma, diventò famoso, ebbe i diritti per la traduzione della sua autobiografia. E quindi ottenemmo, insomma, Inge Feltrinelli mi chiese se volevo andare con suo figlio Carlo Feltrinelli a Johannesburg a intervistare Mandela e ci avrebbe ospitato Nadine Gordimer. Devo dire che, insomma, è stato un momento
1: Tra l'altro anche
0: bellissimo.
1: qui, ora scorreranno le immagini del Nobel a Mandela e a de Klerk, che era il presidente
0: Sì.
1: sudafricano bianco, che fu molto coraggioso, bisogna riconoscerlo questo, perché in realtà lui veniva dal mondo razzista, dell'apartheid, esplicitamente. E Mandela è un colosso. Qui c'è un passaggio, due righe, vediamo se riusciamo a dedicargli meno di un minuto, Enrico, in cui una frase del discorso che aveva fatto Mandela fu corretta dalla Gordimer, no? If
0: Sì.
1: it needs
0: Sì.
1: be, cioè, perché lui ha detto: sono pronto a sacrificare la mia vita, no?
0: Sì.
1: E che faceva intravedere la violenza, la possibilità della violenza. Invece lei gli disse: no, aggiungici questa frase, no?
0: Sì. E la frase è per quanto sarà
1: Per
0: possibile.
1: quanto sarà possibile.
0: Perché Mandela era, diciamo, prima di tutto, insomma, sono felice di averlo potuto incontrare,
1: Ci
0: perché devo
1: credo.
0: dire, l'effetto che fa,
1: Era un omone, tra l'altro.
0: non solo è un omone, ma è una tale, diciamo, presenza, non so come dirla in due parole, ma è umanità e tutto quanto. Ma la cosa importante è che Mandela fu, quello che dice Nadine Gordimer, fu l'esempio della tolleranza e della dignità. E Mandela, l'African National Congress aveva avuto una fase violenta, una fase di lotta armata, una fase di tutto quanto, eccetera. E fu Mandela quello che tenne a freno, no? Tutto, nonostante la situazione fosse sull'orlo dell'insurrezione, con conseguenze che erano immaginabili, inimmaginabili. E quindi questa è la sua grande forza. E Nadine, lei si è sempre, diciamo, lei è stata la sua consigliera, diciamo, è stata la sua consigliera a cui Mandela aveva fatto tutte le sue confidenze e lei se le è sempre tenute per sé. E quindi il loro rapporto è stato un rapporto eccezionale, diciamo, di pudore e di uguaglianza.
1: E devo dire, no, che Enrico lo racconta da par suo, diciamo,

0: diciamo, di queste due figure straordinarie. Altre sono molto meno note, io penso a Madri Cabrini, a Carlo Tresca, grande sindacalista italiano, ma anche al presidente Bani Sadr, nome che ai più sarà sconosciuto. Qui lo vediamo in una dichiarazione quando era già esule a Parigi.
1: Il popolo iraniano ha scelto Bani Sadr perché voleva la libertà e la democrazia. Avevo posto quattro principi: l'indipendenza, la libertà, il progresso e un Islam come discorso di libertà. E il popolo mi ha votato con il 76% dei suffragi. Eravamo sul punto di concludere un accordo con gli iracheni per mettere fine alla guerra quando fu organizzato il colpo di Stato contro di me per proseguire le ostilità. Se ho lasciato l'Iran è perché ero in pericolo di morte, certo, ma anche perché avevo deciso di smascherare i mullah che, esercitando il loro potere dittatoriale, sacrificavano l'Iran.
0: Era un liberale, era un progressista, era sull'aereo di Khomeini che tornava dall'esilio.
2: È l'uomo che ha fatto conoscere Khomeini. Ah. Khomeini era in esilio a Parigi e in esilio il suo, diciamo, come portavoce. Lo potremmo chiamare, portavoce, sì, erano due in realtà, Bani Sadr e Kozzadeh, i quali lo fecero conoscere, lo introdussero, lo fecero conoscere alla stampa e così via. E quindi diciamo, e Bani Sadr lui era un rappresentante, un laico, ed era rappresentante di, diciamo, di una corrente progressista, faceva parte dei circoli, diciamo, parigini di Jean-Paul Sartre, insomma, e anti-Shah e tutto quanto, eccetera. E comunque ebbe un peso assolutamente enorme nel lanciare sulla scena Khomeini. Il quale Khomeini tendenzialmente stava sempre zitto, sì. non si rivelava mai, ma Bani Sadr parlava per lui e assicurava, insomma, no, che l'Iran sarebbe stato democratico, tollerante, eccetera, eccetera. Tant'è vero che, come lui ricorda, lui venne eletto con il 76% dei voti e questa sua presidenza durò molto poco. Io ebbi la fortuna di intervistarlo, perché arrivai in Iran, casi della vita, e arrivai in Iran subito dopo, insomma, praticamente insieme a Khomeini. Quando arrivò Khomeini da Parigi, arrivai anch'io, ed eravamo molto bene introdotti, insomma, molto, molto, molto, avevamo vita facile, insomma, come giornalisti. Grazie. E quindi li ho conosciuti tutti, insomma, questi personaggi, e Bani Sadr in particolare. Diede facilmente un'intervista, ci fermava a parlare per molto
0: tempo.
2: Purtroppo
0: durò pochissimo. Finì in esilio.
2: No, lui lo dice, ci fu un complotto contro di lui, in effetti.
0: 30 secondi, Enrico. Che cosa suscita in te, allora, vedere immagini come quelle che stiamo per vedere, che stanno per scorrere, cioè l'Iran di oggi sotto attacco americano?
2: Dunque, le immagini sono che è il più grande sbaglio di Trump di dichiarare guerra. La pagherà moltissimo, la sta già pagando, eccetera. Credo che nessuno abbia ancora capito bene cosa sia stata la rivoluzione iraniana e quali profondità abbia smosso nel mondo.
0: Lo capì Kissinger, credo.
2: E tu lo capì Kissinger, sì, subito disse: il mondo è cambiato e cambierà per sempre. Io penso che l'idea, insomma, questa sbuffoneria di dire riporteremo l'Iran all'età della pietra, tutte queste cose qui, eccetera, sia... Dall'altra parte è anche vero che il regime è
0: feroce,
2: fanatico, feroce. Sì.
0: Senti, Enrico, c'è un altro gigante raccontato in questo libro, compagno di Enrico De Aglio di tanti anni fa in Lotta Continua, e questa fotografia lo racconta meglio di tante altre, perché è una fotografia del 1977, se non sbaglio, e lui sta aiutando un poliziotto che è stato colpito, giusto? Lui è Alexander Langer.
2: Alexander Langer, sì. Alexander Langer, non so come chiamarlo, è il fondatore, diciamo, dei Verdi in Italia, è stato parlamentare europeo, è stato, tra le altre cose, un militante di Lotta Continua, questo agli inizi.
0: Padre dell'ecologismo in Italia.
2: Padre dell'ecologismo in Italia, tante cose, e soprattutto un grande statista, insomma, se posso definirlo così, che io sono contento di ricordare qua. Lui avrebbe compiuto 80 anni, lui si tolse la vita nel 1985.
0: Subito dopo Srebrenica, sì. No?
2: Due giorni prima di Srebrenica, ed era disilluso, se la sentiva che arrivava, era fautore che l'Europa dovesse intervenire nella Jugoslavia, fautore che ci si dovessero difendere. Insomma, è tutto quello che è successo dopo. Adesso noi stiamo parlando adesso di Alexander Langer e di Srebrenica, a distanza di tanti anni,
0: in occasione
2: dei funerali di Mladic, e quindi
0: colpisce molto la sua capacità di vedere le cose prima, sì, compreso gli effetti del cambiamento climatico 50 anni fa, nel senso che noi abbiamo visto qualche giorno fa quello che è accaduto in Nepal, e anche lì sono immagini degli effetti del cambiamento climatico sconvolgenti, Enrico, che Alexander, sì, Langer aveva capito benissimo.
2: Aveva capito, lui era di sì, ed era soprattutto, non so, diciamo, il modello di sviluppo, l'ecologia che propugnava Alex, era un'ecologia della mente anche, era un'ecologia proprio che entra dentro non soltanto nel petrolio, nella cosa, eccetera, eccetera, ma che comporta proprio una propria attitudine di vita, una propria...
0: L'altro è un bene che non sia stato dimenticato, almeno così crediamo, e che ci siano tanti luoghi e iniziative a lui dedicate.
3: No, sì, soprattutto c'è una fondazione che ha sede, sì, a Bolzano, che tiene vivissima la sua memoria intellettuale, culturale, ecologista, e lo fa in tanti modi, lo fa con un premio internazionale che premia progetti, persone, movimenti che si battono in maniera... diciamo, per la pace, per la composizione dei conflitti, per la difesa dei diritti e per la conversione ecologica, e lo fa attraverso convegni, seminari, missioni, viaggi di studio, cooperazione internazionale. Insomma, è una fondazione molto molto attiva, che tiene vivissima la figura di Langer. Qui addirittura c'è un archivio con tutti i suoi scritti, molto ben organizzato, con i suoi temi, che sono i temi della convivenza, dell'Europa, della Jugoslavia, della pace, della conversione ecologica. È un patrimonio molto ben organizzato. Mi chiedevo proprio la sua figura oggi, che cosa avrebbe...
0: con tutti questi conflitti. Cosa avrebbe, sì, detto Langer,
2: sì,
0: oggi, no?
2: Non, sì, ci vorrebbe, ecco.
0: Bravo. Ci vorrebbe. Una delle figure invece poco note al grande pubblico è quella di un infermiere a San Francisco, Bobby Campbell, e qui vediamo le immagini di un Enrico De Aglio di tanti anni fa, perché per Mixer andò nel quartiere gay per eccellenza di San Francisco, che era Castro, a raccogliere delle immagini, e sentirete la sua voce qualche anno fa.
4: San Francisco è la città più colpita dall'AIDS. Qui la malattia è stata scoperta per la prima volta 7 anni fa, sotto forma di un tumore della pelle che aveva colpito 2 uomini omosessuali. Il quartiere di Castro è la più vasta comunità omosessuale del mondo. 100.000 uomini, in genere giovani. Il quartiere di Castro, nel nostro mondo civilizzato, è probabilmente l'unico luogo dove non fa scandalo vedere 2 ragazzi che si baciano per strada.
5: Al momento attuale, a San Francisco abbiamo circa 9.000 persone che hanno avuto diagnosi di AIDS. E abbiamo 6.500 persone che sono morte di AIDS. Il numero di morti per AIDS che la nostra città ha avuto supera quello di coloro che qui morirono a causa della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, della Guerra di Corea, di quella del Vietnam, sommati e moltiplicati per 3.
4: C'è un giorno ogni anno in cui la comunità gay va tutta in piazza. Si chiama il giorno dell'orgoglio omosessuale. Quest'anno, 23 agosto 1990, erano 350.000 per le strade di San Francisco, molto colpiti dall'epidemia, ma indubbiamente vivi.
0: Enrico, chi era Bobby Campbell?
2: Bobby Campbell era un infermiere che lavorava al General Hospital di San Francisco. Qui, come ha ricordato, la popolazione, diciamo, gay di San Francisco è circa il 10% della popolazione totale della città. E lui aveva notato che lui ed altre persone erano affette da una malattia strana, una malattia della pelle.

0: pelle, per cui venivano certe macchie, e aveva preso l'iniziativa, c'è nel quartiere Castro che hai citato, c'è una farmacia conosciutissima, c'è sempre stata, c'è ancora, di chiedere al padrone della farmacia di poter esporre in vetrina la foto delle sue piante dei piedi per chiedere se qualcuno ha queste alte macchie, eccetera, eccetera, così si faccia vivo perché c'è qualcosa che non funziona. E fu la prima presa di coscienza, diciamo, del fatto che esisteva nella popolazione gay questa malattia, in questo caso era il sarcoma di Kaposi, no? Che è una delle cause, delle concause poi della morte, eccetera. E lui quindi fu il primo che superando, diciamo, la paura, no? il panico, la vergogna, l'ignoto, eccetera, diede l'allarme e devo dire che la risposta della città, soprattutto la risposta di San Francisco, fu clamorosamente fantastica, no? Perché a quel tempo, insomma, credo che ci si ricorderà, insomma, non si sapeva niente, ma soprattutto il problema era che si poteva pensare che la malattia fosse il castigo di Dio, sì, per i comportamenti, sì. No? E quindi insomma, aiutare.
1: Sono tutte cose, tra l'altro, tu racconti nel capitolo di Novecento dedicato a Bobby Campbell, un libro che ha delle pagine, io credo, particolarmente toccanti nel primo ritratto, che forse anche personalmente è quello che ha toccato di più Enrico De Aglio, che è quello dedicato a Licia Pinelli, che rivediamo in questa intervista molto severa, anche dura, e giustamente dura.
2: Mi telefonarono dalla questura verso le 9:30, 10, per chiedere il libretto ferroviario di mio marito, quello dove sono segnati i viaggi. Poi, dopo 10 minuti, ho ritelefonato io per dire che l'avevo trovato, se potevo andarlo a portare. Intanto ho chiesto notizie di Pino, mi hanno detto che era in questura, dove stava molto bene.
3: Con chi ha parlato?
2: Col commissario Calabrese. Verso le 11 è arrivato un brigadiere, penso, a ritirare il libretto. Alla 1:10 sono arrivati i giornalisti per avvisarmi che mio marito era caduto da una finestra del quarto piano della questura.
3: Ha saputo in questo modo la notizia della morte di suo marito?
2: Sì. Noi eravamo in casa, bambine piccole allora, e c'era anche mia suocera con me. Tutte e due ci siamo mosse veramente verso il telefono per telefonare in questura. E dico, sono arrivati due giornalisti. Mi hanno detto che mio marito è caduto dal quarto piano della questura perché non siamo state avvisate. E mi è stato risposto, non avevamo tempo.
1: L'indignazione che si percepisce, credo sia percepibile anche nelle pagine che scrivi tu, Enrico. Tra l'altro citi un libro bellissimo con Piero Scaramucci e Licia Pinelli, Una storia quasi soltanto mia, no? Quell'indignazione, tra l'altro, pubblichi un documento che francamente ha sconvolto anche me, di un Adolfo Battaglia, un repubblicano, è stato anche ministro con Cossiga, che è morto pochi mesi fa. Perché hai pubblicato quel documento?
0: Dunque, questa storia, io devo dire questo prima di tutto, che non ho mai conosciuto Licia Pinelli di persona, però ho sempre parlato con lei attraverso le sue figlie. E lei seguiva il mio lavoro, io seguivo il suo, e tutto così. Una delle cose che mi interessava era che lei teneva, Licia, ha sempre tenuto traccia di tutto, archivio, organizzato bene, eccetera, eccetera. E la seconda è che era una grande cultrice di libri gialli.
1: Sì, sì, lo racconto.
0: E le due cose non so perché mi interessavano. A un certo punto ho trovato in un libro quasi sconosciuto, eccetera, che è un librone alto così, l'ha scritto Massimo Pisa, un documento citato tra i tanti, insomma, della strage di Piazza Fontana, ed è un articolo della Voce Repubblicana. Però, attenzione, è un articolo della Voce Repubblicana del 13 dicembre,
1: il giorno dopo la strage,
0: in cui uno che si siglava, Adolfo, che tu hai ricordato adesso, si credeva AB, ma che era Adolfo Battaglia, che era il responsabile del Partito Repubblicano per il Partito Repubblicano che sosteneva il governo di allora, che era il governo Rumor, in prima pagina della Voce Repubblicana, che è un giornale praticamente clandestino, nessuno lo leggeva, In prima pagina scrive: c'è un funzionario di polizia irresponsabile che gira per Milano, che sta dicendo delle cose terribili, e si riferiva al commissario Calabresi. Io adesso chiederò assolutamente al ministro degli interni, che è Restivo, e al capo della polizia, che è Ravicai, che questo funzionario sia trasferito.
1: Perché aveva accusato sinistra anarchici.
0: Aveva accusato, si era detto sicuro, che la strage di Piazza Fontana era opera di anarchici, lotta continua e
1: nel
0: cinesi.
1: Momento in cui Battaglia scrive e pubblica quell'articolo, Pinelli è ancora vivo.
0: È vivo, certo. Sì, Pinelli muore il 16. Pinelli è ancora vivo.
1: Questo è incredibile.
0: È abbastanza incredibile, sì.
1: Perché in teoria...
0: È abbastanza incredibile che nessuno l'abbia notato, e che sia ricomparso questo articolo come un ritaglio di giornale in un faldone dei SID, dei servizi
1: segreti. Perché Battaglia evidentemente sapeva.
0: Ah beh, insomma, Battaglia semplicemente aveva letto un'intervista che il commissario Calabresi aveva dato a Giampaolo Pansa della Stampa subito, immediatamente dopo la strage, e ha detto: la pista è chiara, sappiamo cose, anarchici, lotta continua, eccetera.
1: E... per i più distratti, Piazza Fontana, mano neofascista, quello. Beh, ricordiamolo. Sì.
0: Esatto. Quindi, non so, mi è sembrato un omaggio postumo da fare a Licia, perché Licia non lo conosceva questo articolo. Sì. Io ho chiesto se nel suo archivio c'era, no, non lo conosceva.
1: Postumo è tragico, devo dire.
0: Tragico e dà da pensare molto, insomma, no? Tante cose si sapevano già all'epoca, ecco.
1: Sì, non a caso c'è stata una controinchiesta, strage di Stato, te la ricorderai negli anni
0: 70. Ma poi soprattutto c'è stata la storia, adesso la storia, diciamo, ha consegnato la verità, sì, su Piazza Fontana, no? E ha anche consegnato la verità su cosa successe in questura in quei giorni, sì, lì, perché, no?
1: Sì, tra l'altro, ma questo solo lo trovate...
0: Lo trovate.
1: C'è moltissimo, peraltro c'è moltissimo anche nei libri che Enrico De Aglio ha dedicato ai decenni, quindi anni 60-70, e sulla Piazza Fontana ci sono moltissime pagine. Ha scritto il Novecento sulle spalle dei giganti, il secolo in 10 vite, pubblicato da Gribaudo. Enrico, grazie.
0: Grazie.
1: Ci rivediamo quando esce quello sugli anni 90. E Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
1: E qui con Quante Storie ci vediamo alla prossima.
0: Grazie, Alice.
5: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
6: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Blu Notte, misteri dimenticati, da sabato 19 settembre, 21:30, Rai 3.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
2: Mmm, è buono!
1: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
3: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana,

0: passione per la piadina.
1: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i Micro Repair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
2: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli
1: su biorepair.it.
3: Alimentiamo la vita. Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978.
4: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Parmigiana?
7: Per me.
8: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
12: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, trapano a percussione scalpellatore a 44 euro e set tavolo multifunzione a 39,99 euro. Lidl, vale davvero!

Da questa altezza possiamo ammirare un ampio panorama che accompagna il nostro sguardo fino al mare. La famosa cattedrale svetta nel centro abitato con tutta la sua bellezza.

Oggi abbiamo deciso di fare un giro nelle campagne che si trovano nei dintorni. Qui incontriamo Giuseppe, che ci fa scoprire i segreti di una tradizione antica. Incuriositi, ci fermiamo a guardarlo mentre sta iniziando il suo lavoro. Giuseppe è un maestro della creazione dei cestini, un'arte che rischia di perdersi. Al momento ne sta preparando uno che regalerà ad una sua amica. È composto da canne di bambù, rametti di olmo e ulivo.

0: Il suo è un lavoro molto complesso, ma che grazie all'esperienza viene svolto con grande sicurezza e velocità. È una vera passione, portata avanti da anni e che vorrebbe trasmettere alle future generazioni.
1: Mio padre lo faceva per mestiere, perché prima a Monreale era tutto pieno di cestaie, cioè erano altre, diciamo, che lavoravano. E io da piccolo mi piaceva, diciamo, seguire mio padre. Solo che ho intrapreso poi il mestiere del muratore, però l'ho sempre fatto per hobby, perché mi piace farlo, mi piace creare nuove invenzioni.
0: Per fare un buon paniere è necessario conoscere la consistenza del legno che si lavora e saper maneggiare e addolcire le fibre delle piante con le mani. Solo così si può creare una struttura armonica e al tempo stesso resistente.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, va bene. E già siamo a posto.
0: I nipotini, incuriositi dal lavoro del nonno, si avvicinano e cercano di emularlo, cominciando a carpire i primi segreti e le tecniche delle sue creazioni. Chissà che un domani non saranno loro a continuare la tradizione.
1: Hai visto? Guarda, si gira così. Guarda.
2: Sì.
1: L'hai visto?
2: Se no non
1: prima si,
2: può si
1: gira.
2: Fare il
1: no, guarda, prima si gira così. Così a intrecciare. Così.
0: Marilù è arrivata appena in tempo.
1: Sto finendo, l'ultimo passaggio e già abbiamo finito.
3: Bello. Mi raccomando, Giuseppe.
1: Sì, a posto.
3: Senza spigolosità, perché le usine sono dedicate.
0: Marilù Monte, da anni, cura, conserva e raccoglie nel suo terreno delle susine molto speciali. L'oro bianco di Monreale. Questo frutto è una vera passione, un oggetto di studio che merita la giusta salvaguardia e tutela. Grazie anche al suo lavoro, quello delle susine bianche è oggi un importante presidio slow food.

0: Le due principali varietà di susine bianche sono le Sanacore e le Ariddudicore. Si pensa che la varietà delle Sanacore, quelle che Marilù sta raccogliendo oggi, si chiami così perché l'aromaticità e il sapore siano capaci di dare un tale piacere da far del bene al cuore di chi le gusta. Sono frutti dolcissimi, piacevoli e molto delicati. Per raccoglierli, infatti, bisogna fare molta attenzione. Marilù, come ogni mattina, raccoglie le susine più mature in compagnia di suo fratello.
1: Ciao Marilù.
2: Ciao.
1: Come va la raccolta?
2: Beh, bellissimo. Inizi quello.
0: Ci ha promesso che più tardi gusteremo una prelibata ricetta realizzata con questo frutto. Non vediamo l'ora.
2: Stiamo raccogliendo una varietà antica del territorio monrealese, in provincia di Palermo. Si chiama Sanacore. È una varietà che risale al 1689, è citata da Francisco Cupani nella sua opera intitolata Hortus Catholicus, e le chiama Bruna di Cori, Yanchi e Niuri della Rocca di Monreale. Queste fanno parte delle Yanchi, ovvero delle susine bianche, che assieme, questa varietà, assieme alla, chiamiamola cugina, Ariddudicore, arricchiscono il panorama susinicolo mondiale. È una varietà molto particolare, dalle sue caratteristiche peculiari, perché molto profumata, ha una polpa deliquescente, dolce ma non stucchevole, con un giusto contrasto. Raggiungono delle buone pezzature, però non sono delle susine enormi.

0: come tutte le susine, hanno questa pruina, questa sostanza cerosa che ricopre il frutto, quindi significa che quando si raccoglie bisogna stare attenti a non digitare il frutto, quindi a eliminare questa pruina, perché in questa maniera se si togliesse la pruina diminuirebbe di gran lunga la vita sullo scaffale del frutto. Quindi questo significa che queste susine vanno raccolte rigorosamente a mano e la manodopera deve essere una manodopera, diciamo, specializzata, ovvero deve conoscere comunque questa varietà.
1: Dato che i panieri sono ormai quasi colmi, si può fare rientro a casa. Noi abbiamo il tempo per fare un giro a Monreale. Con Marilù ci vedremo più tardi.

Tornati in centro, possiamo visitare la famosa cattedrale. Entrando in chiesa si resta sopraffatti dalla bellezza dei mosaici dorati. Un'aura di magnificenza avvolge il visitatore, che resta affascinato e con la testa rivolta verso l'alto. È una meraviglia, un vero tesoro artistico che incanta chi lo ammira.

Le navate della cattedrale sono decorate con milioni di tessere di mosaico, coprendo così una superficie di circa 6.200 metri quadri. La costruzione del Duomo iniziò intorno al 1170 e per la realizzazione dei mosaici collaborarono spalla a spalla maestranze provenienti da tutto il Mediterraneo. Le figure rappresentate formano un racconto illustrato degli episodi più importanti dell'Antico e del Nuovo Testamento e della vita dei Santi.

0: Al centro troneggia la famosissima e intensa immagine del Cristo Pantocratore, che sembra guardare i fedeli. Gesù è raffigurato con la mano destra alzata in segno di benedizione. La sua imponente figura, che si staglia sullo sfondo dorato, sembra protendersi in un grande abbraccio. A fianco del Duomo visitiamo anche il chiostro dei Benedettini con le sue 228 splendide colonnine gemellate e i relativi capitelli variamente decorati. Questo luogo, oggi molto visitato dai turisti, sa conservare ancora il senso di pace di un tempo. Prima di tornare da Marilù, facciamo capolino nel laboratorio artigianale di Antonina Parisi, alle spalle del Duomo. Dalla finestra vediamo infatti il retro delle absidi della cattedrale. Qui un'intera famiglia, da anni, unisce alla tradizione creazioni più moderne. Il mosaico è ancora un oggetto d'arte vivo. A Monreale non mancano i luoghi in cui poter studiare questa arte antica, approfondire bene le tecniche di restauro e conoscere i processi di creazione. Antonina, come ogni giorno, è al lavoro nel laboratorio di famiglia. Sta realizzando un albero, uno dei suoi soggetti preferiti.
1: Ho frequentato l'Istituto d'Arte di Monreale per il mosaico, dove ho imparato i primi rudimenti. L'insegnante era allora mio marito. Ci siamo conosciuti lì e dopo un po' di anni ci siamo sposati e abbiamo messo il primo laboratorio di mosaico qui a Monreale. Siccome mi piace la natura, io prediligo fare fiori, alberi e queste cose.
0: Staremmo ancora qui ad ammirare il lavoro, ma è tempo di tornare da Marilù.

0: Il raccolto di oggi è di Susina. Questa è la varietà Sanacore.
1: Marilù è intenta a preparare le susine a riddu di cori per l'inverno con la stessa tecnica che le aveva insegnato la nonna. Si formano delle trecce e si lasciano ad essiccare per settimane. Le susine incartate col tempo si disidratano, ma restano molto gustose e si possono consumare in inverno. Marilù ci prepara infine un ottimo aperitivo per stuzzicare l'appetito. Dopo aver tagliato un frutto, si toglie il seme e al posto di questo si inserisce un'acciughina. Fatto ciò, si mette un po' di prelibata ricotta delle zone e una mandorla fresca sgusciata. Una fogliolina di menta completerà l'opera d'arte culinaria. È un'esplosione di sapori. Il dolce della susina si mischia alla sapidità delle acciughe, creando in bocca un gusto unico che viene esaltato dalla menta. È la qualità dei prodotti sani che fa sempre la differenza in ciò che mangiamo. Oggi Monreale ci ha lasciato negli occhi dei colori unici e nel palato un gusto che non dimenticheremo.
2: Dal 7 all'11 ottobre 2026 vivi il mare sull'Amerigo Vespucci con la Marina Militare e partecipa alla Barcolana 58. Sei un giovane abbonato RAI o figlio di un abbonato? Sei nato tra il 1996 e il 2006, sai nuotare e hai esperienza velica? Per candidarti invia un'email dal 3 al 20 settembre 2026 al seguente indirizzo, indicando i tuoi dati anagrafici e un recapito telefonico. iniziativa.canone@rai.it. Se possiedi la tessera FIV, potrai partecipare anche alla regata dell'11 ottobre. Sei posti, un viaggio indimenticabile. Per maggiori informazioni consulta il sito www.canone.rai.it.
3: I reportage, le inchieste, la politica, Filo Rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso. Da martedì alle 21:20, Rai 3.

Oggi, a passato e presente, parliamo di una parola famosa, appeasement. Cos'è l'appeasement? È quando l'Europa, nel 1938, si illuse di poter convivere pacificamente con il nazismo, con Adolf Hitler. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti più importanti di questa storia.

0: 18 giugno 1935. Il Regno Unito accetta il riarmo navale della Germania. È il primo strappo al sistema di Versailles e l'avvio della politica di appeasement. 30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Germania, Italia, Regno Unito e Francia firmano un accordo che impone alla Cecoslovacchia la cessione dei Sudeti alla Germania. 10 maggio 1940. Neville Chamberlain si dimette da primo ministro. Assume l'incarico Winston Churchill, che vara un governo di unità nazionale.
1: Dell'appeasement parliamo col professor Ernesto Galli della Loggia. Professore, quando venne fuori questa parola appeasement?
2: Negli anni 30, per l'appunto.
1: Subito, viene impostata subito come...
2: Sì.
1: Ed è una parola che contraddistingue qualcuno particolarmente piega.
2: Quelli che volevano appunto in qualche modo venire a patti, insomma, con il regime nazista, che non volevano prepararsi a quello che invece da ogni punto di vista appariva uno scontro inevitabile. E fu una parola che Churchill, che poi vedremo sarà, diciamo così, un protagonista della nostra storia, adoperava con grande, diciamo così, insistenza, perché in sé contiene qualche cosa di il pacificatore, diciamo così, insomma.
1: Sì,
2: ma invece Churchill lo piegò con una famosa frase che disse: cioè, l'appeaser è come colui che dà da mangiare a un coccodrillo nella speranza di essere l'ultimo a essere divorato. Questo era appunto, diciamo così, il modo in cui Churchill rese popolare questa espressione, in qualche modo, polemicamente, naturalmente.
1: Però tutta la Gran Bretagna, per tutti gli anni 30, da quando nel 33 Hitler va al potere, ha questa malattia dell'appeasement. Ma entriamoci con un primo capitolo, pace, solo pace, soprattutto pace, e guidati da Samuel Boscarello.
3: Nel 1939 l'editore inglese Orson Blackett pubblica la prima edizione integrale del Mein Kampf di Adolf Hitler. Le note del traduttore cercano di presentare il Führer come una figura rispettabile, nella luce più benevola possibile. Trascorso qualche mese, nel 1940, lo stesso editore ristampa il libro, ma con qualche variazione. In copertina si annuncia che i proventi saranno devoluti alla Croce Rossa e anche le note sull'autore del Mein Kampf sono meno indulgenti. Stesso libro, stesso autore. Ma è il contesto che è totalmente cambiato. Ora, l'Inghilterra è in conflitto con la Germania e Hitler non è più l'interlocutore con cui dialogare. Come si era pensato invece negli anni dell'appeasement, della pacificazione, quando fare patti col diavolo era sembrata la migliore delle soluzioni per evitare l'inferno della guerra.
0: 1918. Dopo 4 anni i cannoni finalmente tacciono e dovranno continuare a tacere. Questo è l'impegno solenne preso dalla comunità internazionale. In Gran Bretagna la promessa ha un peso particolare. Una generazione intera è stata falciata dalla Grande Guerra. È una ferita profonda, da cui nasce un diffuso desiderio di pace. A sinistra, i laburisti, insieme ai sindacati e a molti intellettuali, si oppongono a ogni progetto di riarmo. Ma il rifiuto della guerra attraversa l'intera società. Nel 1933 fa sensazione la mozione degli studenti dell'Università di Oxford, in cui si dichiara: questa casa in nessuna circostanza combatterà per il suo re e la patria. È lo stesso anno dell'ascesa al potere di Adolf Hitler e il segretario del Consiglio dei Ministri, Sir Maurice Ehinki, si chiede: abbiamo a che fare con Hitler del Mein Kampf o con un nuovo Hitler trasformato dalle responsabilità di governo? Negli ambienti aristocratici e tra le file del Partito Conservatore si guarda con attenzione, talvolta con simpatia, alla Germania colpita troppo duramente, secondo un'opinione largamente condivisa, dal Trattato di Versailles. D'altra parte, per gran parte dell'establishment britannico, la minaccia reale da sventare non è il fascismo o il nazismo.

0: nazismo, ma il bolscevismo. E in questa chiave Hitler può rivelarsi un riferimento prezioso. Il Führer, Mussolini e del resto hanno già i loro seguaci nel Regno Unito, come l'ex deputato laburista Oswald Mosley, che nel 1932 fonda il British Union of Fascists. In questo contesto, tra illusioni, paure e calcoli politici, dalla metà degli anni 30 l'appeasement emerge come proposta politica che trova il suo culmine nel 1935 con il patto navale anglo-tedesco. Tra i maggiori sostenitori del riavvicinamento tra Londra e Berlino c'è Charles Bain Tempest Stuart VII, marchese di Londonderry, ministro dell'aviazione e cugino di Winston Churchill. Londonderry visita più volte la Germania e incontra i maggiori esponenti del regime nazista. Nel 1936, nella residenza irlandese di Mount Stuart, Londonderry ospita l'ambasciatore tedesco a Londra, Joachim von Ribbentrop. La sua non è una posizione isolata. Ancora più in alto, il principe Edoardo, asceso al trono nel gennaio 1936 con il nome di Edoardo VIII, non nasconde le sue simpatie germanofile che Berlino non manca di coltivare, confidando nella possibilità di un rapporto sempre più stretto con la Gran Bretagna nello spirito dell'appeasement in versione anglosassone.
1: Allora, professor Gallino Loggia, partiamo dagli inizi. 1919, la pace di Parigi, di Versailles. Un inglese, un grandissimo economista inglese, Keynes, è il primo che capisce che le condizioni poste per la Germania sono punitive, per cui in Inghilterra nasce una sensazione di quanto sia sbagliata quella pace e quanto bisogna guardare la Germania con gli occhi di chi capisce che quelle condizioni di pace sono sbagliate.
2: Sì, assolutamente. All'origine della pista ci sono due fatti reali: il lutto e il rimorso. Il lutto del milione di morti che ebbe l'Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale.
1: Quello però avrebbe dovuto portarla a un risentimento nei confronti della Germania.
2: Beh, anche forse a questo avrebbe dovuto portare, ma innanzitutto al fatto di non volere mai più attraversare un'esperienza del genere. Il rimorso appunto è legato alla pace di Versailles di cui parlava lei e di cui Keynes fu, diciamo così, un portavoce dei più autorevoli, legato al fatto che gli inglesi si lasciarono, diciamo così, trasportare dalla sete di vendetta della Francia, imposero alla Germania una pace cartaginese, come si usa dire, cioè una pace che imponeva alla Germania delle condizioni assolutamente ingiuste, inaudite, diciamo così, per la loro pesantezza. Questi due sentimenti, il lutto e il rimorso, diciamo così, appunto, conquistarono rapidamente l'opinione pubblica in generale e quindi, diciamo, spinsero verso una politica di mai più la guerra, quindi va benissimo la Germania, ma no.
1: Qualsiasi cosa pur di non tornare in guerra. E quando Hitler nel 1933 andò al potere, ci fu in Inghilterra qualcuno che disse...
2: Certo.
1: Già Churchill nel 1933, ma solo Churchill, gli inglesi sono
2: sostanzialmente,
1: tanti.
2: Ma Churchill era anche, diciamo così, alla testa di un piccolo gruppo di persone.
1: Piccolo
2: anche,
1: però.
2: Piccolo, anche dell'establishment, anche del Parlamento, però un piccolo gruppo aveva un autorevole, diciamo così, proprietario di giornali alle spalle che in qualche modo lo sosteneva, però sostanzialmente politicamente fu un isolato assoluto Churchill per tutti gli anni 30, ma questo lo vedremo dopo, è inutile anticipare per i nostri ascoltatori.
1: Eliana Riva, a un certo punto ci fu una specie di referendum a favore della pace, di che si tratta?
3: Sì, tra la fine del 1934 e l'inizio del 1935, mentre la Germania nazista accelerava il riarmo, circa mezzo milione di volontari della sezione, possiamo dire inglese, dell'Unione della Società delle Nazioni distribuì un questionario quasi in tutti gli angoli del paese. Venne chiamato Peace Ballot, referendum per la pace, una votazione informale in realtà che non aveva chiaramente nessun valore legale, ma interessante proprio per valutare l'opinione pubblica inglese in questi anni sui temi della guerra e della pace, appunto. E la partecipazione fu impressionante, più di 11 milioni di persone, il 38% della popolazione sopra i 18 anni, un dato che superò il numero dei votanti

avanti delle ultime elezioni, e il risultato, l'esito fu un coro unanime quasi per la pace. Circa il 90% delle persone intervistate si dissero favorevoli ad un disarmo globale, o meglio

0: avete qualcuno che ha un referendum per la pace, dice no, io sono per la guerra.
1: Ma questo vale per tutte le epoche, allora.
0: Sì, professore, fatto,
1: allora, quando appare,
0: vale per tutte le epoche.
1: Le rispondo, cioè, quando appare all'orizzonte un tiranno molto aggressivo e scatena una guerra, e se uno è un po' astuto, si schiera per la pace,
0: certo,
1: fa un referendum, quello che ha descritto Eliana Riva.
0: È proprio così.
1: Allora, però, la ricetta Riva vuol dire qualcosa, perché questo è così da secoli e secoli.
0: Sì.
1: Però aspetti, lo vediamo per tappe, perché Samuel Boscarello ci invita nella seconda capitolo della nostra storia, dove metteremo a fuoco la figura già accennata dal professore di Churchill.
2: Nel 1936 scoppia la guerra civile spagnola. Il governo britannico, fedele alla politica del non intervento condivisa con la Francia, decide di restare neutrale per evitare un'escalation del conflitto. Ma tra gli inglesi c'è anche chi sceglie di reagire e combattere. Diversi intellettuali, a partire da George Orwell, testimoniano con la loro presenza sui campi di battaglia della Spagna la necessità di difendere la democrazia dagli assalti dei regimi autoritari, che l'appeasement considera invece interlocutori con cui negoziare. Proprio questa linea di concessioni sempre più ampie, rivolta soprattutto alla Germania di Hitler, trova il suo oppositore più tenace in uno degli esponenti più noti e controversi del Partito Conservatore, Winston Churchill.
3: Per Winston Churchill, gli anni 30 sono gli anni del deserto. Relegato ai margini del potere, l'ex primo lord dell'ammiragliato e poi cancelliere dello scacchiere, guarda con apprensione alla politica di pacificazione con la Germania. La sua voce si leva contro il cedimento ai progetti di riarmo nazisti, il patto navale anglo-tedesco, definito un atto di generosità straordinaria, e la rioccupazione della Renania. Ma sono appunto grida nel deserto di chi è considerato una figura incontrollabile e su cui pesa la macchia della disfatta di Gallipoli nel primo conflitto mondiale, che ha provocato oltre 200.000 vittime tra gli alleati. Eppure, proprio in quegli anni di isolamento, Churchill costruisce la sua analisi più lucida. Il Terzo Reich non è un interlocutore con cui trattare, ma una minaccia esistenziale a cui si può rispondere solo con il riarmo immediato. E nell'attuale situazione mondiale, non disporre di un'adeguata forza significa minare le fondamenta della libertà e dell'indipendenza nazionali. Ma le sue parole cadono nel vuoto mentre il paese si prepara a vivere una profonda crisi istituzionale. Il 12 dicembre 1936, Edoardo VIII, per sposare l'americana Wally Simpson, già divorziata, rinuncia al trono, lasciandolo al fratello Albert, che prende il nome di Giorgio VI. Churchill, legato a Edoardo da una lunga amicizia, lo difende, spinto anche dal timore che l'abdicazione possa danneggiare in modo irreparabile la monarchia e l'impero in un momento di forte tensione internazionale. Per la Germania, l'uscita di scena di Edoardo è un colpo decisivo ai propri progetti di una più stretta alleanza. Il 27 maggio 1937, 15 giorni dopo l'incoronazione di Giorgio VI, l'Inghilterra ha un nuovo premier, il conservatore Neville Chamberlain, che dell'appeasement diventa il più deciso fautore. La ricerca del negoziato con Hitler, la convinzione espressa da Lord Londonderry che un'intesa fra Gran Bretagna e Germania sia il ricostituente di cui il mondo ha bisogno, comincia però a mostrare le prime crepe. Nel febbraio 1938, il ministro degli esteri Anthony Eden, scettico sull'accordo con Berlino, si dimette. Gli subentra Lord Halifax. La notizia getta Churchill in un abisso di disperazione. Poche settimane dopo, il 12 marzo, le truppe tedesche varcano il confine austriaco ed entrano a Vienna. È l'Anschluss. Tuttavia, Chamberlain minimizza. Nulla di quanto accaduto deve modificare la politica in corso. Il negoziato, d'intesa con l'Italia e Francia, resta la soluzione migliore per imbrigliare Hitler ed evitare il confronto armato. Ma Churchill, di parere completamente opposto, ripete che la macchina da guerra nazista può essere

0: fermata in un solo modo, con una netta dimostrazione di forza.
1: Scusi, professor Galli della Loggia, vorrei chiedere prima ad Ada Nardacchione quanto pesava su Churchill la sconfitta di Gallipoli, il disastro di Gallipoli?
2: Beh, tantissimo. Durante gli anni 30 Churchill è una figura profondamente isolata, infatti anche dai membri del suo stesso partito viene percepito come un guerrafondaio, un politico troppo impulsivo che di conseguenza diventava inaffidabile. Eppure Churchill all'interno degli anni 30 sarà uno dei pochi politici capace di capire con lungimiranza la reale portata delle intenzioni di Hitler. Infatti sappiamo che dai primissimi anni 30 Churchill comincia a denunciare la crescita della potenza militare tedesca, ne denuncia il riarmo, la violazione del Trattato di Versailles, denuncia per esempio anche la costruzione della Luftwaffe, preannunciando che si rischiava quasi una futura supremazia aerea tedesca. E questo lo fa non per una semplice intuizione, ma con una piena cognizione di causa. Infatti era uno dei politici più informati del suo tempo. Aveva infatti accesso a documenti del Foreign Office attraverso i quali, per esempio, leggeva le traduzioni dei discorsi di Hitler in Germania, anche articoli tedeschi. Aveva letto il Mein Kampf e tra l'altro aveva anche una fitta rete di rapporti con diplomatici e anche uomini di grande rilievo avversi al nazismo in Germania. Quindi Churchill in tutti questi anni, in diversi scenari, per esempio lo fa negli interventi alla Camera, nei suoi discorsi, anche in molti articoli di giornale, tenta di mettere in guardia l'Inghilterra di fronte alla minaccia nazista. Ma è una minaccia che appunto cade inascoltata perché si trova a chiedere per esempio un riarmo che l'Inghilterra successivamente alla Prima Guerra Mondiale, dopo il costo enorme di vite umane e risorse economiche, non è disposta a sostenere. Quindi descrive una realtà che la Gran Bretagna non è disposta né ad ascoltare né tantomeno a guardare. La storia poi gli darà ragione.
1: Aveva ragione, però se aveva capito tutto, in fondo Churchill perché fece due errori? Uno, quello di non andare su Edoardo VIII e di smettere un po', visto che era l'unico ad avere un rapporto di confidenza e amicizia con il re che fu re solo per un anno, nel 1936, e perché non trascinarlo con la sua argomentazione dalla sua parte? E secondo, perché esaltare la figura di Mussolini che di fatto per i pacifisti inglesi fu l'ottima occasione, perché ogni volta dicevano usiamo Mussolini come intermediario per fare la pace con Hitler? Questi sono i miei due rimproveri postumi a Churchill.
3: Ma per il primo io non conosco nulla, diciamo così, dei rapporti tra il re e Churchill, non idea.
1: Tutti quanti i re
3: io immagino, posso
1: hanno avuto una soggezione per
3: Churchill. Su Churchill avesse molta influenza la sua educazione in qualche modo anche americana. Lui era figlio, come è noto, di una madre americana. Questa storia di un re che si sposa, che ha, diciamo così, una disinvoltura nei rapporti amorosi, sentimentali, e che poi ce li ha con un'americana, Wally Simpson, a lui credo, diciamo, in qualche modo...
1: Ma è verissimo. Risulta che fu...
3: come una cosa simpatica, che magari poteva anche contribuire a rilanciare la popolarità della monarchia. Quanto alla pensione Mussolini, innanzitutto... le espressioni di grande, diciamo così, ammirazione anche, perché nei confronti di Mussolini, se non sbaglio, ma credo di non sbagliare, precedono l'arrivo di Hitler. Cioè sono della fine degli anni 20, inizio degli
1: sbaglio,
3: anni 30.
1: Non sbaglio, sì.
3: Quindi, diciamo così, quando il fascismo, nella mentalità di un conservatore inglese come era Churchill, era considerato una sorta di fenomeno mediterraneo che si sa, insomma, con gli italiani... Vabbè, non possono certo essere governati come governiamo noi con la Camera dei Comuni, insomma. Un elemento anche in cui c'era una quid di disprezzo, di indifferenza. Con la Germania invece, evidentemente, quando il totalitarismo prende il volto della Germania e del riarmo tedesco, le cose per l'impero britannico e per Churchill cambiano radicalmente.
1: Chiarissimo, anche se forse... manca un senso che a Parigi, in Spagna, c'era di vedere.

0: vedere quanto ci fosse di comune, ma ne parliamo dopo, sì, aver visto il terzo capitolo, quello in cui si entra nella capitale dell'appeasement, Monaco di Baviera, e lo facciamo insieme a Samuel Boscarello.
1: Dopo l'Anschluss, Hitler punta ai Sudeti, regione della Cecoslovacchia abitata da oltre 3 milioni di tedeschi che il Führer vuole riunire al Reich. Per scongiurare il conflitto, Chamberlain compie un gesto senza precedenti. Vola in Germania in due occasioni, prima a Berchtesgaden, poi a Bad Godesberg. Il primo ministro inglese, pur di salvare la pace, si dichiara disposto ad accettare l'autodeterminazione della regione. Ma Adolf Hitler alza ancora la posta e spiazza tutti. Pretende l'occupazione militare dei Sudeti. È un ultimatum che sconcerta l'Europa. Cosa farà ora la Francia, legata a Praga da un trattato di alleanza? E cosa farà l'Unione Sovietica? La guerra che si voleva evitare ad ogni costo sembra ormai ad un passo.
2: Il 28 settembre 1938, mentre parla alla Camera dei Comuni, Neville Chamberlain riceve un messaggio. Benito Mussolini propone una conferenza a quattro, Inghilterra, Francia, Italia e Germania, per trovare una soluzione condivisa alla crisi dei Sudeti sollevata da Adolf Hitler. Nell'aula scoppia l'ovazione. Il giorno dopo, a Monaco di Baviera, Chamberlain, Daladier, Mussolini e Hitler firmano l'accordo. La Germania ottiene i Sudeti in cambio della promessa di non avanzare altre pretese territoriali. La Cecoslovacchia non è nemmeno invitata. Il 30 settembre Chamberlain fa ritorno a Londra. Scende dalla scaletta sventolando un foglio di carta. È l'apice dell'appeasement. La folla lo acclama. Il Times proclama che mai conquistatore era tornato vittorioso dal campo di battaglia adorno di più nobili allori. Trascinato dall'entusiasmo, Chamberlain annuncia di aver assicurato un'epoca di pace. Ma Churchill lo contraddice con una frase spietata quanto profetica. Potevate scegliere tra il disonore e la guerra. Avete scelto il disonore e avrete la guerra. Nemmeno il primo ministro francese Édouard Daladier sembra convinto dell'accordo che lui stesso ha firmato, mentre intanto i segnali di allarme crescono. Il 9 novembre in Germania, un'ondata di pogrom antisemiti, nota come la notte dei cristalli, atterrisce il mondo. Quattro mesi dopo, il 15 marzo 1939, l'occupazione totale della Cecoslovacchia rende la promessa di Monaco carta straccia. Ma Hitler non si ferma. Ora punta su Danzica. Il 31 marzo Chamberlain dichiara che in caso di attacco alla Polonia, la Gran Bretagna interverrà. Il 1 settembre 1939 le truppe tedesche passano il confine polacco. È guerra. Il velo dell'appeasement cade e con lui il suo più strenuo sostenitore. Ai primi di maggio del 1940, mentre la Francia subisce i primi violenti colpi della Wehrmacht, il Parlamento mette Chamberlain in minoranza. Il conservatore Leo Emery lo apostrofa con le parole di Cromwell. In the name of God, go! Chamberlain si dimette. Dopo il rifiuto di Lord Halifax, l'esponente favorito di re Giorgio VI, sul tavolo rimane un solo nome, quello di Winston Churchill. Il leader conservatore forma subito un governo di coalizione che comprende lo stesso Chamberlain, Lord Halifax, Anthony Eden e il leader laburista Clement Attlee. Alla fine di maggio, con l'esercito britannico intrappolato a Dunkirk, la tentazione dell'appeasement è ancora forte. È Lord Halifax a proporre di sondare una pace con Hitler tramite la mediazione dell'Italia. Ma Winston Churchill si oppone con fermezza, riunisce il governo e blocca il tentativo. È l'ora più buia. Churchill alza la mano con il segno della vittoria, ma non si fa illusioni. Promette solo sangue, fatica, lacrime e sudore.
0: Il punto nodale di questa storia dell'appeasement è il ritardo nell'armarsi, il ritardo nel rendersi una potenza adeguata, nel caso, quindi essere, uno poteva

0: Benissimo, essere grande pacificatore, ma molto minaccioso come potenza, mentre invece quello che dimostra la storia fra anni 38 e 40 è che Hitler li sfida 3-4 volte, e persino quando gli dichiarano guerra dopo l'invasione della Polonia, la guerra non si vede. Sì, è evidente che hanno paura di fare la guerra.
1: Anche lì ci fu un'azione di Churchill poco nota. Churchill cercò di inventarsi di tutto per invece rendere la guerra una guerra vera. Propose di minare il Baltico. Sì. Si spese per una spedizione militare che mandasse truppe inglesi in Norvegia prima che la Norvegia fosse attaccata, invasa dalla Germania. Tutti piani praticamente respinti invece dal governo, che appunto era rimasto questa idea che di una guerra per finta, in sostanza, non volendosi convincere del fatto che con Hitler non si potevano fare le cose per finta, perché Hitler era tremendamente vero, diciamo così, insomma, e la guerra che faceva Hitler era una guerra vera.
0: Ma,
1: per vincere.
0: Come mai il dibattito non era cominciato, o l'analisi di quello che stiamo dicendo, già quando Hitler, avendo firmato il patto di Monaco, poi si prende l'intera Cecoslovacchia? Quello è già un momento in cui viola l'accordo di Monaco.
1: Ma lì, c'è una spaccatura, ma anche comincia un po' prima con la Spagna, una spaccatura del fronte pacifista, che fino appunto a quel punto in Inghilterra è un fronte che vede conservatori, laburisti, tutti, tranne sì. Churchill. Dal 35 in poi, dal 36 in poi con la Spagna, invece, per l'influenza della svolta dell'Internazionale comunista, che prende un indirizzo di assoluta opposizione, contrapposizione al fascismo, allora con la guerra di Abissinia, allora anche la sinistra inglese, la sinistra laburista, incomincia ad abbandonare le posizioni così radicalmente pacifiste che aveva avuto fino allora. Ma è appunto una sezione, un nome per tutti, Orwell, per esempio, appunto, che certo non era un comunista, ma è un trotskista, un comunista.
0: E allora nell'agosto del 39, dopo il capovolgimento del patto Molotov-Ribbentrop, quando la Germania nazista e l'Unione Sovietica si mettono d'accordo, tutta questa mobilitazione morale viene frenata, cioè nel momento decisivo, nell'ora più buia, nell'ora della verità.
1: Cioè quella del 40, dal sì. 40 al giugno del 41.
0: Cioè dico, dopo l'agosto del 39, cioè dopo quel patto, improvvisamente la sinistra si tira indietro perché combatte insieme a Hitler, e quindi i comunisti.
1: I comunisti rimangono in Inghilterra una fazione assolutamente minoritaria.
0: Ma fra gli intellettuali, per esempio, in America sono fortissimi, nel senso che...
1: Sì, meno, in Inghilterra molto di meno, devo dire. In Inghilterra molto di meno. In Inghilterra un fronte intellettuale comunista, a differenza che in America, che poi, forse per una ragione, perché in America c'era una forte industria culturale, già, mentre invece in Inghilterra non c'era. L'industria
0: c'erano
1: culturale,
0: degli intellettuali,
1: il cinema,
0: isolati.
1: Il teatro, i giornali, i grandi giornali popolari, i magazine, così, hanno un tipo di personale intellettuale che in qualche modo, era molto sollecitato in quegli anni, anche per la modernità della proposta che il comunismo rappresentava nei termini del loro lavoro. Non bisogna mai dimenticare che il comunismo fu anche, un enorme modernizzatore della comunicazione di massa. I manifesti, il teatro popolare, le canzoni, tutte cose che questo ceto intellettuale nuovo intorno alla cultura di massa moderna vide con grande, fascino.
0: Chiarissimo.
1: Mentre invece l'Inghilterra era un paese dove l'intellettualità aveva un carattere molto più tradizionale, era ancora incentrata sui vecchi centri accademici di Oxford e Cambridge, aveva un che ancora di paludato, di tradizionale, che non era molto sensibile al fascino del nuovo, che rappresentava invece il modo comunista di intendere la cultura come impegno intellettuale sul luogo di lavoro.
0: Professore, mi rimane un'ultima domanda. Nella Seconda Guerra Mondiale, dal 40 al 45, Hitler cercherà mai di tornare a sollecitare l'Inghilterra dell'appeasement. Per esempio, sì, il viaggio di Rudolf Hess può essere interpretato in questa maniera o qualcosa, sì, di...
1: Per quello che so rimane una pagina ispirata.

0: spiegabile, spiegata.
1: Insomma,
0: lo fece con un grande discorso che fece alla fine del luglio del 40, un grande discorso a cui offrì all'Inghilterra praticamente spartiamoci il mondo. Noi abbiamo un grande rispetto e ammirazione per l'impero britannico, che consideriamo, disse questo, che consideriamo, diciamo così, un baluardo della razza bianca, e ci teniamo moltissimo. Noi conquisteremo il resto dell'Europa che

0: finalmente si era rassegnato.
1: Bravissimo, grazie di questa ricostruzione che era complicata, perché credo che grazie. Sarà stata difficile da seguire anche per i nostri ascoltatori, però i libri me li darò lo stesso.
0: Allora, per chiarirsi di più le idee e imparare molte più cose di quelle che abbiamo potuto dire noi, i libri che consiglierei sono un libro di John Lukács, scritto proprio come il filosofo ungherese, 5 giorni a Londra, maggio 1940, dedicato proprio... poi sull'ambiente inglese degli Peacers, un libro di Ian Kershaw, un grande storico inglese, Gli amici di Hitler, titola, e infine... L'accordo Chamberlain-Hitler, Churchill e la strada verso la guerra di Jim Bouvier.
1: Io ringrazio il professor Ernesto Galilea Loggia e ringrazio anche Samuel Boscarello, Eliana Riva e Ada Nardacchione. Vi invito a prendere nota di questi libri che ci ha suggerito il professor Galilea Loggia, e mentre voi pazientemente ne prendete nota, fate una fotografia, io mi preparo le conclusioni.
2: 5 giorni a Londra, maggio 1940. John Lukács, Corbaccio 2001. Gli amici di Hitler, Lord Londonderry, la Gran Bretagna e la via della guerra. Ian Kershaw, Bompiani 2023. L'accordo, Chamberlain, Hitler, Churchill e la strada verso la guerra. Tim Boveri, Mondadori 2021.
1: Ernesto Galli della Loggia ci ha detto tutto su Neville Chamberlain, l'uomo dell'appeasement, della conferenza di Monaco, e che nel momento più drammatico, nell'ora più buia, fu costretto a cedere lo scettro a Winston Churchill. Era molto malato, aveva un tumore e infatti di lì a poco morì, nonostante rimanesse attivo e dentro il governo fino alle sue ultime settimane di vita, ed ebbe 2 risarcimenti. Uno, che il discorso per la sua morte lo volle fare Churchill in persona, riconoscendogli tutto quello che gli andava riconosciuto, e in secondo, che molti anni dopo John Fitzgerald Kennedy, che era figlio dell'allora ambasciatore, tra l'altro filo hitleriano, degli Stati Uniti in Inghilterra, scrisse un testo molto importante di sostanziale riabilitazione di Neville Chamberlain.

0: Sarebbe confortante sapere che siamo noi a scegliere tutte le nostre sfortune.
1: E tu, quali sfortune ti sei scelta?
2: The Echo Chamber. Dal 10 settembre al cinema.
3: Vengono i vicini a cena.
4: Vi consideriamo molto attraenti.
3: Oh no!
5: Wow! Che sta succedendo?
6: Non mi aspettavo che andasse così.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti.
9: Ce la posso fare.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Dal 24 settembre al cinema.
10: Siamo in pieno shock climatico ed energetico, caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
11: Presa diretta, domenica alle 20:30 su Rai 3.

0: parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, da lunedì alle 21:20, Rai 3.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia ti protegge!
2: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
4: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
3: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Scegli la qualità per il tuo riposo.
10: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
9: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato a 1 euro. Carpaccio di bresaola a 2 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
12: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
13: L'Università Link è vicina a te. Con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Avvia i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
15: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Andiamo.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
15: Non fartela scappare!
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: A Napoli un uomo si barrica in casa, la polizia avrebbe dovuto notificargli un ordine di carcerazione, strade chiuse per motivi di sicurezza, poi la resa. Torna a bruciare il deposito di rifiuti di Airola, il vento ha alimentato i focolai, necessario l'intervento dei vigili del fuoco, attesa per i nuovi dati ARPA. Linee soppresse per problemi tecnici, ancora disagi per gli utenti della circumvesuviana e il dispositivo di traffico sul lungomare scontenta i tassisti. Un piano per riaprire entro novembre l'intero ospedale di Battipaglia, quasi ultimata la messa in sicurezza delle crepe apertesi un mese fa. Champions stasera al Maradona Napoli-Arsenal senza Anghissà e McTominay, emergenza a centrocampo per Massimiliano Allegri. Domani altra notte europea a Piazza Plebiscito, l'esordio dell'Ital Volley nel torneo continentale. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Si è arreso dopo una mattinata di tensione l'uomo che in via Nicotera a Napoli, zona quartieri spagnoli, si era barricato in casa. Per i dettagli ci colleghiamo in diretta con Claudia Marra.
1: Questo palazzo, l'uomo del 72, 54 anni, napoletano, che era colpito da un ordine di arresto per violenza sessuale, per lesioni e per maltrattamenti in famiglia. Quello che si sa è che l'uomo era divorziato e ha 4 figlie. Altro non si sa se questa violenza l'avesse compiuta e nei confronti di chi, ma sicuro questa mattina sono arrivati gli uomini della polizia in modo massiccio, sono entrati nel palazzo, volevano portare l'uomo, condurlo in arresto, ma l'uomo si è barricato, ci sono volute 6 ore fino all'1:30 circa di oggi per convincere l'uomo, poi finalmente ha aperto la porta ed è stato condotto in questura, da lì sarà portato a Poggioreale dove per richiesta del magistrato dovrà scontare 5 anni. Restituisco la linea allo studio.
0: Grazie, noi voltiamo pagina. Un presunto traffico illecito di rifiuti che coinvolgeva anche Turchia e Thailandia. Dopo un'indagine durata 4 anni, la Procura di Salerno ha disposto un sequestro preventivo di oltre 3 milioni. I dettagli con Francesca Martelli.
2: Un traffico illecito di rifiuti dalla Campania fino in Thailandia. L'indagine della Procura di Salerno ha portato al sequestro di diverse società e beni per 3,5 milioni di euro. Tutto era partito da un controllo dei carabinieri del nucleo operativo ecologico nel settembre del 2022 in un'azienda che si occupa del trattamento di rifiuti urbani e speciali ad Albanella, in provincia di Salerno. Non si trattava però di un caso isolato. 4 anni di indagini con intercettazioni, riprese video, pedinamenti hanno portato alla luce un sistema di smaltimento illegale di rifiuti verso l'estero. Attraverso una documentazione falsa o incompleta, imballaggi misti, rifiuti ingombranti e pneumatici venivano mandati in impianti in Thailandia. Altri tipi di materiali, provenienti principalmente da furti di rottami ferrosi nei cantieri della rete ferroviaria italiana, finivano invece in Turchia attraverso il meccanismo del girobolla. I documenti riportavano cioè lo spostamento dei rifiuti in un altro impianto per essere trattati e recuperati, ma in realtà questo non succedeva e finivano direttamente all'estero. In totale sono 5 le società sotto sequestro, 11 gli imprenditori accusati a vario titolo di associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di materiale ferroso dalla rete ferroviaria italiana. Ora si attende l'interrogatorio preventivo.
0: Il caso del bimbo affetto da disturbo dello spettro autistico picchiato in una scuola di Scampia è stato iscritto nel registro degli indagati il docente di supporto al sostegno denunciato a ottobre 2025 dai genitori del bambino per lesioni e abuso dei mezzi di correzione. Il processo sul femminicidio ad Afragola della 14enne Martina Carbonaro. Stamattina presso la Corte d'Assise di Napoli la deposizione della mamma e dell'amica della ragazza. Prossima udienza il 23 settembre. Sentiamo Enzo Perone.
3: Davanti alla seconda sezione penale della Corte di Assise del Tribunale di Napoli, presieduta da Maurizio Conte, udienza nel processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, uccisa il 25 maggio 2025 dall'ex fidanzato che l'aveva tirata con sé dopo essersi incontrata con un'amica in un casolare abbandonato attiguo al campo di calcio Moccia. Tucci è alla sbarra collegato in videoconferenza. Sono stati ascoltati come testimoni l'amica del cuore di Martina, che ha raccontato quando prima si è incontrata con Martina e poi per strada hanno incrociato Alessio, che voleva parlare con Martina e ha spiegato che lei, essendo la sua confidente del cuore, sapeva che si erano lasciati, ma sapeva anche che Alessio voleva in tutti i modi

0: riallacciare questa relazione, poi ad un certo punto li ha lasciati perché potessero parlare tra loro. Poi la madre di Martina, anche pressata dalle domande, è scoppiata in lacrime, ha detto noi lo abbiamo accolto in casa perché eravamo imparentati e quando Martina è scomparsa lui era a casa con noi e ha partecipato attivamente alle ricerche, si mostrava calmo e tranquillo, ha fatto anche il caffè per tutti noi familiari.
1: Era uno di famiglia e ci ha pugnalato, sapeva mia figlia non c'era più e ha fatto le ricerche lui e il papà. L'amore è libertà, non è possesso. Io voglio giustizia, giustizia, giustizia.
2: Ancora la cronaca giudiziaria con il processo sulle presunte violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Oggi in aula le parti civili, da lunedì parola alle difese. L'inviata Francesca Ghidini.
3: Nell'aula bunker di Santa Maria Capua Vetere parla a lungo l'avvocato di parte civile e presidente dell'Associazione Antigone, l'organizzazione che si occupa della tutela dei diritti umani nel sistema penitenziario.
4: Stiamo per concludere il processo probabilmente più importante in Europa in questo momento, che ha ad oggetto imputazioni per tortura. Fatti come quelli accaduti nel carcere di Santa Maria possano anche all'esito di questo processo non verificarsi mai più.
3: Il processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020 è alle battute finali. Il PM ha chiesto complessivamente quasi 800 anni di reclusione per gli oltre 100 imputati tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari e medici. Tortura, lesioni personali, abusi, depistaggio, falso favoreggiamento, morte come conseguenza di altro reato, i reati contestati. Dal prossimo lunedì la parola alle difese.
5: Quello che chiederemo alla Corte, entrare in Camera di Consiglio, andare a verificare poi in concreto qual è stato la condotta commissiva o omissiva di ogni singolo agente.
2: Brutto risveglio questa mattina per i cittadini di Airola con la colonna di fumo di nuovo visibile dopo il rogo di 10 giorni fa. Il vento ha rinfocolato l'incendio nel sito di stoccaggio dei rifiuti. Federico Marconi.
6: Si riaccendono le fiamme ad Airola, non si vede ancora la fine dell'emergenza nel sito di smaltimento rifiuti nella cittadina del Beneventano. I forti venti di questa notte hanno dato nuova forza ai focolai ancora presenti nel deposito. Non è però un incendio generalizzato come quello dello scorso 31 agosto, solo un cumulo di rifiuti sotto cui ancora covavano le braci ha riacceso le fiamme. I vigili del fuoco presenti sul posto si sono messi subito al lavoro e in questi minuti il nuovo incendio sta per essere sedato. Continueranno poi gli smassamenti, ma per tornare alla normalità ci vorrà ancora qualche giorno. Anche l'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, sta monitorando la situazione. Dopo un picco di diossine e di agenti tossici nelle ore successive al rogo di 10 giorni fa, i valori sono rientrati nella norma. Si aspettano però i nuovi dati per capire se le condizioni dell'aria siano nuovamente peggiorate.
2: Dopo 3 giorni di agonia in ospedale è morto il 20enne bengalese travolto da un'auto sabato scorso a Castelvolturno mentre era in sella ad una bici elettrica. Nell'incidente era deceduto anche il 15enne connazionale che viaggiava con lui. Problemi tecnici in Circumvesuviana, la cancellazione di alcune tratte provoca disagi ai passeggeri. Intanto i tassisti protestano per il nuovo dispositivo di traffico sul lungomare. Fabio Forlano.
7: Ancora disagi per gli utenti delle linee vesuviane. Ieri il lungo stop per l'incidente sul lavoro avvenuto tra San Giovanni e San Giorgio a Cremano. Un operaio ha preso una forte scossa elettrica. La stessa EAV comunica che le sue condizioni sono stabili e che sta collaborando con i medici che lo assistono all'ospedale del mare. Stamane problemi poi rientrati sulla Poggio Marino Scafati e sulla Napoli Torre Annunziata. In una nota di pochi minuti fa EAV comunica che la circolazione è in graduale ripresa su tutte le linee della Napoli Torre Annunziata Poggio Marino e della Napoli Sorrento.
8: Sta avendo dei disagi in questi giorni?
9: È proprio questa mattina, c'è cioè questo disagio. Si trova sempre difficoltà, sempre affollati, treni fatiscenti e saltano le corse.
7: Rientro dalle ferie complicato anche sul fronte traffico a Napoli. I tassisti chiedono un intervento del comune. Due le note di UTI Consort Taxi e del comitato di base. Tra il rifacimento del manto stradale di via Acton e il dispositivo legato all'America's Cup dicono la viabilità cittadina è sempre più congestionata. Trascorriamo le ore fermi in coda e contemporaneamente arrivano le legittime lamentele dei passeggeri.
2: A Pozzuoli, consiglio comunale monotematico sul bradisismo, all'esterno presidio di comitati e sfollati. L'inviata Francesca Coppola.
10: Si è aperto con l'audizione dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia il Consiglio Comunale Monotematico sul bradisismo. La crisi attuale, ha raccontato la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Pappalardo, va avanti dal 2005, da allora 11 terremoti di magnitudo superiore a 4 e il sollevamento del suolo arrivato a 1,67 m, superati quindi i livelli degli anni 80. L'ultimo picco con il sisma di magnitudo 4.7 del 31 luglio, uno studio stima possa essere superato.
11: Ipotizza che nel caso in cui dovessero attivarsi più faglie insieme, quindi una sequenza di faglie, si potrebbe arrivare a un magnitudo momento 5.1.
10: Il livello di allerta per il vulcano è giallo, con disequilibrio medio. La Commissione Grandi Rischi la settimana prossima valuterà eventuale innalzamento.
12: Ci sono state valutazioni di innalzamento del livello di allerta?
11: Avremo il 14 una Commissione Grandi Rischi, sarà in quella sede che verrà discussa questa possibilità.
10: Dopo il confronto scientifico, la parola ai consiglieri. All'ordine del giorno l'eventuale richiesta dello stato di emergenza. Il sindaco Manzoni auspica sia esclusa.
13: È importante, soprattutto ieri dopo una riunione che ho fatto anche a Roma, che gli emendamenti che sono stati condivisi vengano accolti. Contemporaneamente però dovremo mettere in campo un lavoro per costituire naturalmente una vera e propria legge speciale ad hoc sui Campi Flegrei.
10: Alta la tensione e più momenti di contestazione da parte dei cittadini sfollati anche fuori dal municipio, sit-in di vari comitati.
2: L'ospedale di Battipaglia ha chiuso per problemi strutturali. C'è un cronoprogramma per il ritorno alla piena operatività. Andrea Siano.
14: Un mese fa la segnalazione delle crepe nell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Battipaglia, poi la chiusura dei reparti, solo il pronto soccorso operativo. Oggi la conferma che i lavori di messa in sicurezza sono addirittura d'arrivo.
15: Abbiamo in animo di completare le opere entro la fine del mese di settembre, di procedere poi alle attività di disinfezione, di riallestimento dei reparti e fare una prima tranche di aperture, quindi una serie di reparti nevralgici, medicina, chirurgia, pronto soccorso, entro il 10 di ottobre. Entro il mese di novembre invece andremo a completamento di tutte le attività lavorative e avremo il 100% di funzionalità della struttura ospedaliera di Battipaglia.
14: In questi 30 giorni le attività di Battipaglia sono state dirottate negli altri ospedali salernitani con disagi per pazienti e personale sanitario.
16: È stata richiamata anche un'emergenza sangue proprio perché la chiusura di Battipaglia poi ha destinato sugli altri ospedali servizi. Se guardiamo a Salerno, un DEA di secondo livello, anche quel pronto soccorso ha avuto circa 400 accessi.
14: Scongiurati scenari nefasti, si può programmare il futuro. Le perizie tecniche non hanno evidenziato la necessità di abbattere l'ospedale.
15: Assolutamente no, è in previsione una messa in sicurezza invece di una serie di manufatti, di attività.
14: Contemporaneamente si lavora per il nuovo ospedale di vicino.
15: I progetti sono stati redatti, sono in fase di verifica da parte dei valutatori e saranno sottoposti all'ammissione a finanziamento entro la fine di questo anno, tempo nel quale pensiamo anche di bandire la procedura di gara per la realizzazione.
2: Pochi giorni al suono della prima campanella, ma a Caserta sono numerosi gli edifici scolastici dove sussistono criticità. Nello di Costanzo.
17: Parte tra luci ed ombre il nuovo anno scolastico nel casertano. Alla drastica riduzione delle cattedre scoperte, 365 nuove assunzioni e 751 supplenze annuali nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di terra di lavoro, fa da contraltare il problema degli edifici scolastici.
18: Sono in larga maggioranza fatiscenti e inadeguati ad ospitare con sicurezza e dignità i lavoratori e lavoratrici della scuola e gli studenti.
19: Sono circa 54 istituti distribuiti in 93 plessi in tutta la provincia. In questo periodo si sta lavorando alacremente per far sì di creare quanto meno disagi possibile per l'inizio del nuovo anno. Il 15 si riaprirà normalmente.
17: Lo storico istituto Mattei di Caserta ha dovuto chiudere la sede di via Settembrini a causa di gravi problemi strutturali e del mancato superamento dei test antisismici.
19: Gli studenti sono stati distribuiti su altri due istituti per far sì che l'anno scolastico iniziasse anche per loro normalmente. Questa struttura va assolutamente demolita e ricostruita. Prima la salvaguardia e la sicurezza dei ragazzi e poi tutto il resto. Abbiamo fatto anche in modo che questi ragazzi fossero accompagnati con un trasporto pubblico, insomma stiamo lavorando per far sì che quanto meno disagio si può recare ai ragazzi.
2: Musica, il Festival di Ravello si è chiuso con un incremento di biglietti e di incassi, mentre già si lavora

0: alla prossima edizione. Antonella Fracchiolla.
1: Pubblico internazionale in linea anche con la proposta musicale che ha visto alternarsi per 2 mesi protagonisti che calcano i palcoscenici di tutto il mondo e incassi in crescita accanto a nuove partnership private che si aggiungono al sostegno della regione Campania. È il bilancio della 74esima edizione del Ravello Festival che arricchisce l'offerta culturale e turistica in costiera amalfitana e si è chiuso con la Freiburger Baroque Orchester diretta da Simon Rattle con Isabel Faust solista nel concerto per violino di Schumann. Oltre 8.000 i biglietti emessi in questa edizione, in progressivo aumento negli ultimi anni. Tra gli spettatori arriva dall'estero oltre la metà, al primo posto gli americani, poi gli inglesi, a seguire tra i più assidui tedeschi, francesi, brasiliani. Già si lavora per la prossima edizione che nel luglio dell'anno prossimo si aprirà con il Fidelio di Beethoven in forma di concerto.
2: Noi speriamo di poter dare entro Natale gli appuntamenti più importanti, perché questo è l'unico modo per poi dare un vero contributo al turismo non solo di Ravello ma di tutta la regione Campania. La programmazione estiva, che è una programmazione soprattutto di concerti, ma si diversificherà con attività diverse che sono attività della fondazione, formazione, convegni, mostre.
0: Calcio, stasera alle 21 l'esordio stagionale del Napoli in Champions League contro l'Arsenal, problemi a centrocampo per Allegri. Fabrizio Cappella.
3: Chiodo scaccia chiodo, il mantra che riecheggia in casa Napoli è carico di ottimismo e fiducia. Meglio tornare subito in campo per cancellare le scorie della sconfitta di Milano, è la tesi che filtra dalle pareti di Castelvolturno. L'Arsenal, campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa, non è forse l'avversario migliore per un Napoli che, al di là dell'inizio di campionato non brillante, deve ancora far fronte a problemi di infermeria. Di McTominay si sapeva, imprevista invece l'assenza di Anguissa, bloccato da un problema muscolare, e quella assai probabile di Neres, ancora alle prese con fastidi al ginocchio. A sostenere gli azzurri nell'esordio europeo, un Maradona non pienissimo, 45.000 i biglietti staccati alla vigilia, poco meno di 2.000 quelli riservati ai tifosi inglesi, molti dei quali costretti a subire gli stessi disagi della squadra britannica arrivata in città a tarda sera a causa di problemi tecnici in diversi aeroporti del Regno Unito.
0: Pallavolo, domani sera a Piazza Plebiscito, Napoli ospiterà la gara inaugurale dell'Italia agli europei maschili, un evento presentato stamattina a Palazzo San Giacomo. Adriano Albano.
4: Ultimi ritocchi in piazza del Plebiscito in vista del match inaugurale dell'Europeo di volley maschile Italia-Svezia, domani sera ore 21, partita all'aperto, suggestiva con qualche insidia.
5: Sicuramente una cornice incredibile, penso uno dei posti più belli in cui ho giocato nella mia vita, perché è una cornice fantastica, in piazza Plebiscito, insomma, mai mi sarei aspettato di giocare lì nella mia vita, e sicuramente ci sono un po' di difficoltà legate al gioco, proprio come può essere un po' il vento, la palla che si sposta.
4: Si emoziona davanti alla statua di Ferdinando I, il CT Ferdinando Fefè De Giorgi.
6: Veramente il contesto è unico, è una cosa... Non ce lo immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì poi diventa una cosa. Poi io ho fatto la foto perché dietro c'è scritto Ferdinando.
4: Sugli spalti tra i 5.500 spettatori anche il presidente Mattarella. Per Napoli una grande vetrina che impone però una riflessione sulla questione impianti.
7: È un evento che poi ci consentirà di mostrare una bellissima Napoli in mondovisione. Chiaro che noi oggi la vera sfida che noi abbiamo è la realizzazione dei palazzetti allo sport. Noi abbiamo bisogno di impianti di dimensione europea che siano in grado di accogliere grandi eventi che vogliono venire a Napoli.
0: Ci fermiamo qui, buon proseguimento.
8: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione, dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
9: Meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio.

le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano generali condizioni di bel tempo, con nebbie o foschie dense dalla serata. Sull'Appennino campano ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, con nebbie in banchi durante la notte. Sul Salernitano, locali piovaschi pomeridiani lasceranno poi spazio ad ampie aperture, banchi di nebbia dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un leggero calo nei valori minimi, mentre le massime risulteranno stabili o in lieve aumento. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare poco mosso.

0: Noi. Più voi significa solo una cosa. Preparatevi a farne parte.
1: X Factor il 10 settembre.
2: Vi aspettiamo!
0: X Factor, la nuova stagione su Sky.
3: Arredissima, dove la vita è issima. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. Occhio, screanzato. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
6: Il mio tempo.

0: latte? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di te. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Convenienza e sorriso sono di casa, 4 lettere.
4: Inza?
3: Convenienza?
2: Crai!
3: Ma certo!
5: Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con fantastiche offerte, come Dixon liquido lavatrice 19 lavaggi a 2,99 euro. Parola di Enza. Crai, nel cuore dell'Italia.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

La riforma della legge elettorale arriva in aula al Senato, marcia indietro sull'ipotesi ballottaggio, ma nella maggioranza manca ancora un'intesa su alcuni nodi. Le opposizioni, il centrodestra forza le regole democratiche. Mosca, auspichiamo la ripresa dei negoziati a tre con Stati Uniti e Ucraina. Zelensky, accettiamo compromessi, ma anche la Russia deve cedere qualcosa, non si fermano gli attacchi incrociati. 7 arresti per l'omicidio del capo ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, sarebbero i mandanti, al vertice il boss senese, il movente e il controllo del traffico di droga nella capitale. Nel pomeriggio a Squinzano in Puglia i funerali di Lorena Isceri, buttata giù da un cavalcavia dall'ex compagno, lutto cittadino e drappi rossi nelle strade, il dolore della famiglia e degli amici. US

0: Open, niente semifinale per Carlos Alcaraz che cede ai quarti. Il campione uscente al rientro dopo 4 mesi di stop, battuto al quinto set dall'americano Ben Shelton dopo una maratona finita a notte fonda. Buongiorno dal TG3. Dunque, tensione oggi in aula al Senato, dove entra nel vivo la discussione sulla legge elettorale dopo che la maggioranza non ha trovato un accordo in commissione. Umiliano il Parlamento, l'accusa delle opposizioni, che parlano di una legge incostituzionale. Allora andiamo a Palazzo Madama per gli aggiornamenti da Giorgia Rombolà.
1: E sì, Andrea, si ricomincerà tra poco alle 14.30 con la discussione. Questa mattina sono stati bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, poi si entrerà nel vivo con il voto sugli emendamenti. Bisognerà ricominciare da capo perché la Commissione non ha finito il suo lavoro, la legge arriva in aula senza relatore, lo dicevi, le opposizioni accusano la maggioranza di umiliare il Parlamento. Perché? Perché nonostante la discussione in aula sia aperta, la vera partita questa mattina si è giocata a pochi metri da qua, in via della Scrofa, sede nazionale di Fratelli d'Italia, dove si sono riuniti gli sherpa dei partiti di maggioranza per le ultime limature. Allora, intanto, appunto, il ballottaggio, come anticipavi, non ci sarà. Rimarrà al 42% la soglia minima per ottenere il premio di maggioranza. Fratelli d'Italia avrebbe voluto abbassarla al 41%. C'è ancora però da sciogliere il nodo sulla norma anticespiglio e soprattutto sulle preferenze. Lo sguardo va già alla Camera, quando per accogliere queste modifiche bisognerà fare un ulteriore passaggio e lì c'è il voto segreto, lì ci sono stati gli incidenti nel primo passaggio. La Premier avrebbe avvertito i suoi alleati in caso di nuovi incidenti, pronte le urne anticipate. Come dicevi, le opposizioni dicono che faranno muro contro una legge che accusano cambia a seconda i sondaggi. Su questo e sulle altre materie di confronto e scontro tra i partiti, Stefano Galeotti e Giusy Sansone.
2: Naufragato il ballottaggio, la maggioranza cerca un accordo sulla soglia per far scattare il premio di maggioranza, ma in aula i toni si alzano sull'indicazione del candidato premier, fortemente voluta da Fratelli d'Italia. Lisei attacca il leader 5 Stelle Conte.
3: Il premier, che è stato definito pinco pallo da quelli che vi siedono di fianco, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, perché per la prima volta nella storia della Repubblica è stato scelto un premier che nessuno sapeva chi fosse. Nessuno sapeva chi fosse Giuseppe Conte.
2: La riforma della legge elettorale è legata alla discussione sulla data del voto, con l'ombra di Vannacci che continua a incombere sul centrodestra. Le preoccupazioni serpeggiano soprattutto tra Forza Italia e Lega, impegnate in un duello continuo. La proposta di un contributo strutturale sugli utili delle banche, rilanciata da Salvini, per gli azzurri è irricevibile.
4: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
2: Il no di Forza Italia è incomprensibile, la replica del Carroccio, che rilancia sulla tassazione agevolata per i giovani.
5: La proposta della Lega in vista della legge di bilancio guarda i giovani, flat tax al 5% per i contratti a tempo indeterminato per gli under 30, più soldi e stabilità per le nuove generazioni.
2: Ma oggi l'attenzione è tutta per l'incontro tra Salvini e i governatori del Nord, che chiedono una guida collegiale. La Lega non si sfascia, spero in un rinnovamento, dice Romeo, uno tra i più critici verso l'attuale leadership, che ora rischia il posto di capogruppo in Senato.
6: È una riforma cucita sull'andamento dei sondaggi, state prendendo in giro gli italiani. L'affondo delle opposizioni contro la legge elettorale, a firma meloniana, non fa sconti alla maggioranza. E già ieri, dal palco della festa nazionale di AWS in corso a Roma, la coalizione progressista si mostra compatta attorno all'obiettivo comune, fermare questa riforma. I quattro leader di centrosinistra hanno rilanciato su perimetro e tempi del programma del campo largo per arginare i rischi dell'onda nera che arriva dalla Sassonia.

0: energia. Un programma comune che, come dico sempre, non parte da zero ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo già depositato insieme. Salario minimo, congedo paritario, quella che abbiamo presentato anche sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.
1: Poi su immigrazione e sicurezza il leader dei 5 Stelle indica la strada. Dobbiamo affrontare le paure degli italiani, non lasciare alla destra che alimenta solo la propaganda.
2: Se noi pensiamo soltanto ad altro e cerchiamo di evitare questi temi che tradizionalmente sono per noi scomodi, noi vedrete che c'è il rischio che anche in Italia non riusciremo a vincere, non ci illudiamo.
1: Agli italiani non interessa la disputa personalistica sulla leadership e primarie, è il mantra dei 4 leader. Quelle verranno, prima vengono le idee.
3: Parliamo adesso dell'ex Ilva, c'è attesa per la decisione dei giudici sulla richiesta di sospendere la chiusura dell'area a caldo. Facciamo il punto con Stefano Marcucci.
4: 2 giorni per conoscere il destino dell'ex Ilva. È il tempo che governo e sindacati si sono dati prima di rivedersi dopo l'incontro tesissimo di ieri, conclusosi a un passo dalla rottura tra le parti. L'attesa ora è per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura degli altiforni. L'udienza determinante oggi pomeriggio con la decisione che arriverà a giorni. I magistrati devono pronunciarsi sulla richiesta dell'azienda di sospendere l'ordinanza che impone lo spegnimento dell'aria a caldo a causa degli alti livelli di emissione inquinanti. Una volta avviato lo spegnimento non si torna indietro, spiega Acciaierie d'Italia, e la paura è per le conseguenze sull'occupazione. Ieri le imprese dell'indotto hanno accolto l'invito dell'esecutivo a congelare temporaneamente i 2500 licenziamenti già avviati. L'esecutivo promette che a Taranto si continuerà a produrre e apre all'intervento pubblico, ma ai sindacati le rassicurazioni non bastano.
5: Non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria e del sistema degli appalti.
6: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva, e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo.
3: In Ucraina adesso, malgrado la recente iniziativa diplomatica di Washington, si continua a morire a causa degli attacchi di Mosca, aggressioni a cui Kiev risponde. E ieri la telefonata di Trump a Putin. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
7: L'esplosione nella notte sorprende questo agente di polizia. Dalla sua bodycam le immagini dell'attacco che ha colpito nella capitale ucraina anche un palazzo di 24 piani, dove è salito a 9 il numero dei feriti. Durissimi bombardamenti anche su Mykolaiv e poi a un altro dei valichi tra Ucraina e Moldova, il quarto in meno di un mese, dove sono almeno 2 le vittime. Dall'altra parte del fronte, uno sciame di droni ucraini è stato scagliato contro la regione di Krasnodar. Abbiamo centrato un terminal per il petrolio, navi da guerra e strutture militari, dice Zelensky, ma Mosca denuncia almeno 4 morti, tra cui un bambino. Eppure la diplomazia non si ferma, anzi accelera. Ci auguriamo una prossima ripresa dei negoziati, dice il portavoce di Putin Peskov. Il trilaterale potrebbe svolgersi ad Abu Dhabi, secondo il Cremlino. Per adesso però il ministro degli esteri Lavrov esclude un cessate il fuoco. C'è un gruppo di politici come Giorgia Meloni e il finlandese Stubb, dice, che chiedono lo stop ai bombardamenti, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Apre al dialogo Zelensky, che il 20 settembre potrebbe incontrare Trump al Palazzo di Vetro. Siamo pronti ad accettare compromessi, dice alla stampa, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Fino ad allora saranno vitali i sistemi di difesa americani. Preoccupa l'arrivo del quinto inverno dall'inizio della guerra e i finanziamenti europei permetteranno sì l'acquisto di centinaia di missili Patriot, ma le forniture arriveranno soltanto nei prossimi anni.
3: E poi c'è la guerra in Iran, con la violenza militare sempre pronta a esplodere, specie nello stretto di Hormuz. Tensioni che fanno schizzare il petrolio oltre i 100 dollari al barile. Allora andiamo dal corrispondente dall'area, Sergio Paini.
8: Sì, gli attacchi degli Stati Uniti minacciano la sicurezza regionale e internazionale, quello che denunciano le forze armate iraniane, che però hanno reagito attaccando anche loro nella notte 2 navi americane e almeno altre 8 petroliere nel Golfo Persico. Tutto questo in risposta all'offensiva del Pentagono ieri, che aveva distrutto 5 petroliere iraniane, una vicino all'isola di Kharg e le altre però nel Golfo di Oman, quindi all'esterno di Hormuz. E quindi non è un caso che poco fa Teheran abbia annunciato di voler stabilire anche lì una zona di divieto di navigazione come nello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira un'unità della nostra marina militare perderete petroliere. Negli ultimi 2 giorni però i Pasdaran hanno tentato

0: ben due volte di lanciare missili balistici contro appunto unità della Marina Militare americana. Inevitabile l'impatto sui costi dell'energia, lo dicevate, con il prezzo del greggio che è superato di nuovi 100 dollari al barile. E poi l'ultima rappresaglia di Teheran, dobbiamo ricordare, ha colpito ancora una volta la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì una base militare americana, ma Amman non segnala vittime, dice di aver distrutto 18 missili, mentre altri due sono finiti in zone disabitate.
1: Adesso parliamo di Israele alle prese con le crescenti critiche a Netanyahu dopo che un'inchiesta giornalistica lo accusa di aver saputo nel 2023 di un imminente attacco di Hamas, ma di non aver fatto nulla. Intanto Tel Aviv reagisce alle sanzioni commerciali contro le colonie illegali della Cisgiordania annunciate da un cospicuo gruppo di paesi, tra cui il Regno Unito. Ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti.
2: E sì, è tutto partito proprio dal Regno Unito con la comunicazione, abbiamo visto ieri a Londra, da parte del ministro degli esteri Miliband, che ha sottolineato che appunto le sanzioni sono necessarie visto quanto sta accadendo in Cisgiordania. A seguire l'esempio della Gran Bretagna ci sono altri 11 paesi, però sicuramente la reazione di Israele è stata molto rabbiosa, proprio diretta verso il Regno Unito. E così entro 30 giorni dovranno smettere tutte quante le attività del consolato britannico qui a Gerusalemme. Avranno solo 7 giorni di tempo. Invece, tutti i funzionari che stanno lavorando al centro di coordinamento per Gaza a Kiryat Gat, proprio per lasciare il paese. Poi è stata stilata anche una lista di persone non gradite qui in Israele. Ma a tenere banco qui è soprattutto la polemica scatenata da quanto ha pubblicato ieri Haaretz, il quotidiano Haaretz, che ha parlato di una telefonata 10 giorni prima del 7 di ottobre tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Bin Zayed, che avrebbe messo in allarme proprio Netanyahu per un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu ha risposto: sono solo menzogne. Oggi ha deciso di denunciare per diffamazione il giornale e in una nota è tornato a dire quanto dice da molto tempo. In realtà i vertici dell'esercito e della sicurezza dell'intelligence sapevano molte ore prima che qualcosa stava per accadere, ma non hanno fatto nulla. A te.
1: Le autorità britanniche escludono il cyberattacco a proposito del grave disservizio informatico che ieri ha paralizzato il traffico aereo nel paese che non è ancora tornato alla normalità. Vediamo con la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: I più colpiti da disagi e cancellazioni sono i due aeroporti principali di Londra, Heathrow e Gatwick. Il guasto al sistema di programmazione continua ad impattare sul traffico aereo. Da stamattina 250 voli sono stati annullati e complessivamente da ieri sono più di 2000, da ben 10 scali britannici, da quelli scozzesi e da quello irlandese di Dublino. Migliaia di passeggeri, solo quelli della compagnia low cost Ryanair, sono 64.000, non sono potuti partire a arrivare come previsto. La direzione della società che gestisce il traffico aereo britannico ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro, che il guasto è più complesso del previsto e dunque ci vorrà più tempo per risolverlo. La ministra dei trasporti si è scusata per le difficoltà che i passeggeri hanno incontrato in queste ore, ma è chiaro che la situazione è grave. Si esclude un attacco informatico che si era temuto in questo periodo di guerra ibrida. Ora sotto accusa è il sistema complessivo e la società pubblico-privata che gestisce i sistemi dell'aviazione civile inglese, scali strategici di collegamento con i paesi di oltreoceano.
1: Torniamo in Italia, 7 arresti per l'omicidio del capo ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, tra loro il capo Camorra, Michele Senese. Vediamo con Gabriele Carletti.
4: Aveva lanciato una sfida ai vecchi compagni d'affari nel traffico di droga. Per questo, secondo la direzione distrettuale antimafia, Fabrizio Piscitelli, Diabolic, il leader degli irriducibili della Lazio, è stato assassinato il 7 agosto 2019 su una panchina del Parco degli Acquedotti a Roma. Una trappola, un'esecuzione, decisa dal clan Senese, per eliminare un concorrente e infliggere una punizione esemplare ad uno storico affiliato. Quelli che finora erano sospetti, voci, da oggi sono nero su bianco in oltre 700 pagine di ordinanza sui mandanti. 7. In testa Michele Senese, 68 anni, il camorrista trapiantato a Roma, il capo indiscusso del clan, capace dal carcere di dare ordini attraverso i pizzini. O paghi o muori, la legge dei Senese, impressa in una intercettazione ambientale al figlio del boss. L'omicidio di Diabolik per i magistrati doveva ribadire la loro egemonia nel traffico di droga. Ricordate che a Roma la gente con i soldi rimane sulle panchine, l'avvertimento di un altro indagato, per chi non versa i guadagni illeciti al clan. Nelle carte anche gli affari nel mondo della ristorazione, tra i Senese e i Caroccia, almeno dal 2017, affari da cui Piscitelli andava escluso, il diktat del clan. Il Lazialotto lo chiamavano nelle intercettazioni. Nomi che ritornano, come Mauro Caroccia, l'uomo che attraverso la filiera è entrato in società con l'ex sottosegretario del Mastro nella bisteccheria d'Italia. La commissione antimafia ha chiesto gli atti dell'inchiesta alla Procura di Roma.
1: Adesso andiamo a Squinzano, in provincia di Lecce, per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex l'inviato Riccardo Porcù.
5: Sì, qui hanno avuto bisogno addirittura di chiedere le transenne ai comuni vicini. Squinzano non era preparato e non avrebbe mai voluto vivere questo dolore. Adesso qui davanti alla chiesa Maria Regina, dove era stata battezzata, c'è un maxi schermo con la foto sorridente di Lorena Isceri, uccisa giovedì scorso dal suo ex Federico Vella, che l'ha rapita e lanciata giù da un viadotto in autostrada. Lei è arrivata questa mattina all'interno di una bara bianca circondata di fiori con una foto e una scritta per Lorena e per tutte le altre. La mamma ha accompagnato questo suo ultimo viaggio stringendo forte al petto un orsacchiotto che Lorena amava moltissimo, mentre il padre Franco ha provato più e più volte ad abbracciare il feretro e a baciarlo come a tenerlo con sé ancora un po'. Qui il paese alle 17, quando inizieranno le esequie, sarà raccolto nel silenzio, un minuto di silenzio, oggi qui è lutto cittadino. Alle finestre e ai balconi ci sono tantissimi palloncini e drappi rossi, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Resterai per sempre qui dove sei amata, hanno scritto in uno striscione gli amici, però è tutto in a voi.
1: Voltiamo pagina, arrivano i primi.

Domenico, insieme alla sua famiglia, affianca alla cipolla bianca la coltivazione di altri ortaggi stagionali, come finocchi, cavoli e broccoli, seguendo il ritmo dei campi durante tutto l'anno. La verdura viene raccolta alle prime ore del mattino e raggiunge il mercato poche ore dopo, ancora freschissima. La Chiazza, ovvero la piazza, è il mercato storico di Castrovillari, un luogo dove un tempo si vendeva di tutto e la città intera si ritrovava ogni mattina. Oggi, grazie ai pochi agricoltori dei paesi vicini e ai giovani come Domenico e suo fratello, la Chiazza resiste ancora, dando forma a un mercato fatto di produzioni locali e di una filiera cortissima.

0: A Castrovillari, lo chef Gaetano, nella cucina della sua locanda di famiglia, costruisce una gastronomia legata al territorio, attenta alle stagioni e alle materie prime. Un lavoro che nel tempo ha reso la sua tavola una delle più apprezzate e premiate del panorama gastronomico locale. In cucina, al centro della preparazione, torna la cipolla bianca di Castrovillari, scelta come ingrediente principale di un piatto che ne mette in risalto carattere e delicatezza.
1: È una cipolla innanzitutto che non va a lacrimare, quindi è dolcissima, ma poi la bellezza di questa cipolla è che la puoi mangiare sia cotta che cruda. Cotta mantiene sempre la stessa consistenza, che è bella croccante. Cruda, se la metti in un'insalatina di pomodoro, in una cosa qualsiasi, è dolcissima, quindi si accompagna bene con tutte quante le pietanze. Quasi a metà cottura aggiungiamo il pomodoro fresco. Ora, siccome si è asciugato un po', aggiungiamo un po' di brodo di verdure che noi avevamo fatto già prima. Mettiamo un mestolino. Mettiamo basilico e menta. La menta qua. Allora, a questo punto aggiungiamo l'uovo. Spostiamo dal fuoco. Si deve prendere piano piano.

Il percorso di valorizzazione della cipolla bianca di Castrovillari è stato sostenuto anche da figure che ne hanno riconosciuto per prime il valore identitario. Tra queste c'è Carlo, impegnato nel lavoro che ha portato al riconoscimento d'Eco e all'ingresso del prodotto tra i presidi Slow Food. Nel suo piccolo laboratorio, la cipolla viene lavorata essiccata, polverizzata e trasformata in diverse preparazioni pensate per l'uso quotidiano in cucina. In molte aree del territorio, l'abbandono dei campi è una conseguenza diretta dell'emigrazione delle nuove generazioni, che negli anni ha lasciato vaste superfici agricole senza continuità di lavoro.

Carlo, che ha scelto di vivere di agricoltura, affianca alla cipolla anche la cura di un'altra produzione tipica, l'olivo, occupandosi della raccolta non solo nei propri terreni, ma anche in quelli abbandonati. La cura dei campi in questo contesto non è solo un lavoro stagionale, ma una scelta quotidiana, fatta di presenza costante, attenzione e responsabilità verso un territorio che continua a vivere grazie a chi decide di restare.

0: Tra i luoghi che mantengono viva la memoria gastronomica di Castrovillari c'è il Forno di Orlando, dove Roberta e Davide affiancano l'esperienza storica ampliando il repertorio ben oltre il pane quotidiano e includendo specialità locali come le ciotaredde, i dolcetti tipici romboidali della città, preparati con pochi ingredienti e legati alle ricorrenze della comunità.
1: Per la preparazione delle ciotarelle sono necessari 800 g di farina del territorio, qui abbiamo aggiunto 15 g di ammoniaca, 250 g di vino cotto, 200 g di acqua e 400 g di frutta secca, di cui mandorle e nocciole che abbiamo già tritato. Andiamo adesso ad amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto molto morbido. È un dolce tipico e peculiare della città di Castrovillari, difatti non lo troviamo in nessun'altra zona, neanche quelle più limitrofe. Anticamente veniva utilizzato per festeggiare le ricorrenze più importanti, familiari, quali battesimi, nascite e matrimoni. Oggi è diventato invece un dolce di uso quotidiano, difatti è molto facile trovarlo all'interno delle vetrine delle pasticcerie, anche se se ne preserva comunque sempre l'utilizzo in queste festività, tanto che i castrovillaresi le preparano quasi come un rito propiziatorio. Per la preparazione delle ciotarelle sono necessari pochi e semplici ingredienti, quelli che avevano a disposizione le famiglie nelle proprie case. Proprio il nome ciotaredda, nel gergo popolare castrovillarese, significa qualcosa di sciocco, di molto semplice da preparare. Proseguiamo ricavando dei piccoli bastoncini dal nostro panetto di impasto che andremo poi leggermente a schiacciare e a suddividere in dei piccoli rombi. Una volta completate, le inforniamo ad una temperatura di massimo 180 gradi per circa 10 minuti. Nel frattempo che le ciotarelle si raffreddano, andiamo a preparare la glassa per la decorazione. Per questa serviranno circa 70 g di albume e circa 250 g di zucchero a vello. In dialetto castrovillarese questa glassa prende il nome di naspro, una parola di origine bizantina, aspros, che sta ad indicare proprio il colore bianco della glassa. Andiamo ad immergere le ciotarelle all'interno della glassa e una punta invece viene decorata con zucchero semolato colorato di rosa e aromatizzato con alchermes.

Poco distante da Castrovillari, nel territorio di Laino Borgo, tra le coltivazioni che affondano le radici nella storia agricola del Pollino, spicca il fagiolo poverello bianco, un ecotipo locale di legume dal seme bianco, ovale e senza screziature, che da sempre ha accompagnato l'alimentazione contadina per il suo sapore delicato, l'elevato contenuto proteico e la facilità di digestione. Il fagiolo, coltivato con tecniche tradizionali nelle aree irrigue della valle, è oggi tutelato dal riconoscimento DECO e dal presidio Slow Food. Giovanni, insieme alla sua famiglia,

0: porta avanti questa coltivazione e altre produzioni tipiche del territorio, seguendo direttamente ogni fase del lavoro nei campi e mantenendo viva una pratica agricola costruita sul tempo e l'esperienza.
1: Fatta la semina, o a filari o a postarelle, seconda come uno preferisce il sesto di impianto, ci viene messo del letame maturo di ovicaprino, dove poi viene ricoperto e poi, una volta che è germinato, dopo si prepara l'impianto, o si mette la rete come questo impianto qui, oppure si mettono dei tutori di frassino o canne di qualsiasi legname. Un altro piccolo appezzamento dell'orto lo dedichiamo anche alla coltivazione del peperone. Questo peperone è una nostra varietà antica tramandata dai miei nonni, il seme che stiamo portando avanti anche come coltivazione, tant'è vero che lo riproduciamo noi stessi di anno in anno, ci facciamo noi stessi i semenzai. È un mezzo cornetto, diciamo, si raccoglie quando è di questo colore qua, rosso. Poi, una volta raccolto in campo, si porta a casa, dove viene con un grosso ago, che noi in dialetto chiamiamo zaccorala, viene infilato con un filo di spago, e si chiama inserta che facciamo, ed è lunga circa 60-70 cm e viene appesa a una parte in penombra, diciamo, dove non ci deve essere troppa luce e neanche troppe correnti d'aria, però deve stare alla penombra, dove mano a mano si deve appassire e deve seccare. Coltiviamo anche la melanzana rossa, ha un sapore un po' acerbo. Anticamente veniva tagliata a fette e fritta con le patate, secondo detti antichi, perché, ripeto, è un prodotto che ora è andato un po' in via di estinzione nella Valle del Mercure, non è più coltivata come la coltivavano anticamente. La pezzatura è a forma di pomodoro, è un frutto molto ricco di semi, molto piccoli all'interno, diciamo.

0: Il Pollino, un territorio magnetico in cui paesaggio, coltivazioni e comunità locali trovano forma in un equilibrio costruito nel tempo e ridefinito, stagione dopo stagione, dalle scelte di chi lo abita.
1: Questo è un amico qua, questo è un altro.

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8, due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
2: C'è troppa confusione, smettila, incendi da lì.
3: Che diavolo sta succedendo qui?
4: Hai sempre voluto insegnare?
5: Sì, credo.
6: Dovete rispettare il sorvegliante. No, come rispettate un insegnante?
7: Non è un sorvegliante.
4: Sono il supplente di matematica.
5: Oh, mi ha chiamata Wurstel con la maionese in classe.
8: Per il ciclo Voilà le cinema. Guida pratica per insegnanti. Venerdì 21 e 20. Rai 3.
9: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere.

0: Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare. Dimenticare.
1: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Blu Notte, Misteri Dimenticati, da sabato 19 settembre 21:30, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
4: Qui è Verisure, si identifichi subito.
3: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
6: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
7: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: È buono.
1: Bonduelli, il buono che ci piace, anche per i più esigenti. E con Pasta Allegre, un euro di sconto sul prossimo acquisto.
2: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
3: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
4: No! Aspettare o non aspettare che asciughi.
3: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito. Con la nuova tecnologia asciuga rapido. Pulito stellare senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati.

0: Trump dopo l'esultazione del tycoon per la vittoria di AfD. La chiesa tedesca non c'è posto per ideologia di estrema destra. A Dallas la convention repubblicana. A Squinzano, in Puglia, i funerali di Lorena, uccisa dall'ex, il parroco. L'amore e libertà, non possesso, il dolore dei genitori, drappi rossi in paese, gli amici, resterai sempre qui, dove sei amata. Il debutto del Como in Champions League, domani sera contro l'Ipsia, l'emozione di supporto, il regalo del presidente Suarso ai tifosi più anziani sopra i 70 anni, posti in tribuna dello staff. Buonasera dal TG3. C'è dunque di nuovo la riforma della legge elettorale in primo piano nel confronto politico che oggi è stato teso in aula al Senato, dove è approdato il testo in attesa poi del passaggio alla Camera il 28 settembre. Tramontato il ballottaggio, le opposizioni denunciano una forzatura sui tempi. Allora andiamo in diretta al Senato, dove Giorgia Rombolà, i lavori sono ancora in corso.
1: Eh sì, perché si va avanti ad oltranza, Tatiana, con la discussione generale. Non sono mancati momenti di tensione, come dicevi, respinte subito le quattro pregiudiziali di costituzionalità. Domani si comincerà a votare sugli emendamenti. Il 15 settembre è atteso il voto finale, ma nonostante sia stata piena la giornata qui in Senato, la vera trattativa e la vera partita si è giocata a pochi metri da qua, nella sede nazionale di Fratelli d'Italia in Via della Scofa. Due ore di incontro tra gli sherpa dei partiti di maggioranza per le ultime limature, ed è proprio su questo punto che le opposizioni attaccano. Lo dicevi, via il ballottaggio, ci sarà una modifica sulle preferenze, resta al 42% la soglia di maggioranza. Dopo il voto finale qui al Senato si tornerà alla Camera, ed è lì che si rivolge lo sguardo della maggioranza, perché per quanto ci sia l'intenzione di blindare col voto di fiducia questo provvedimento, il voto finale potrebbe comunque essere a scrutinio segreto, e quindi potrebbero esserci inciampi come già ci sono stati nella prima lettura. Dunque, dal 28 settembre alla Camera la maggioranza cerca di serrare le fila, le opposizioni vanno all'attacco. I servizi che abbiamo preparato con Giussi Sansone, poi la linea torna a te.
2: Una legge che garantisce governabilità e stabilità. Le critiche della sinistra nascondono l'allergia alla volontà popolare, ribadiscono gli esponenti della maggioranza nel giorno in cui l'esame della legge elettorale entra nel vivo nell'aula del Senato. Discussione generale a oltranza, la vera partita nel centrodestra però si gioca a pochi metri più in là, nella sede nazionale di Fratelli d'Italia in Via della Scrofa. Intorno a un tavolo i delegati al dossier per ogni partito, via il ballottaggio, troppi dubbi anche di costituzionalità della norma, e via le ipotesi di abbassare la soglia necessaria al premio di maggioranza, come pure avevano chiesto i meloniani. Sarà necessario il 42%.
3: La nuova legge elettorale garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza, e con le preferenze consentirà ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti.
2: Proprio sulle preferenze arriva in Senato una delle novità al testo, mentre resta da sciogliere il nodo sulla cosiddetta norma anticespugli.
4: Questa è la battaglia da sempre di noi moderati: la possibilità di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore. Basta eletti calati dall'alto, ma finalmente i cittadini tornano ad essere protagonisti.
2: Il 15 è atteso il via libera di Palazzo Madama, poi nuovo giro a Montecitorio.
5: Le opposizioni fanno muro. Questo governo sta trattando la legge elettorale come un decreto legge. Si decide tutto a Via della Scrofa. Assistiamo all'ennesima mortificazione delle Camere. Attaccano PD, 5 Stelle e AVS, che in aula al Senato danno battaglia. Per i Dem il rischio di questa legge a firma meloniana è trasformare una minoranza politica nel Paese in una maggioranza in Parlamento. Anche sulle preferenze, dicono, il centrodestra sta prendendo in giro gli italiani e soprattutto si blinda, distraendo l'attenzione dalle vere emergenze.
6: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora, e il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
5: Questa maggioranza sta provando a imbullonarsi al potere. Il Senato è costretto a una corsa contro il tempo, rincarano i 5 Stelle, anziché occuparsi di caro benzina, inflazione e stipendi bassi.
7: Gli emendamenti che vengono presentati nelle aule parlamentari seguono i sondaggi: se Vannacci sale ci comportiamo in un modo, se non arriviamo al 41%, al 42% presentiamo il 41%, eccetera, eccetera. Quindi state un po' esagerando sul tagliare la legge elettorale sulle vostre esigenze.
5: Blitz vergognoso. Meloni ci faccia sapere a questo punto quando vuole andare a votare.

0: attaccano anche da AVS, che ieri dal palco della loro festa nazionale a Roma, accanto agli altri leader della coalizione progressista, hanno ribadito: fermiamo questa riforma.
1: Ma torniamo al centrodestra, alle tensioni che permangono nella Lega tra Salvini e i governatori del Nord, per quanto nella nota che segue l'incontro che c'è stato oggi si parli di un clima di collaborazione. Sentiamo Stefano Galeotti.
2: Abbiamo concordato su alcuni temi da portare avanti, ci siamo dati appuntamento tutti insieme, alla faccia di qualche uccello del malaugurio, domenica 20 settembre sul palco di Pontida.
3: La concessione a chi, come i governatori del Nord, era pronto a costruire un'associazione interna è un manifesto programmatico per raccogliere idee e priorità. Così Salvini punta ad evitare la resa dei conti sul pratone di Pontida, un momento fondamentale per il rilancio, fanno sapere dalla Lega, descrivendo come molto collaborativo il faccia a faccia di un'ora e mezza tra il segretario e i presidenti di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino, al tavolo anche l'ex governatore del Veneto Zaia. Sono arrivati per chiedere un ritorno ai temi identitari della Lega e una gestione collegiale del partito. Tornano a casa con un sintetico comunicato ufficiale in cui di questi punti non c'è proprio traccia. Restano le critiche, come quelle espresse dal capogruppo al Senato Romeo, il cui posto ora sembra in bilico.
4: Capogruppo sì, capogruppo no, continuerò nel mio impegno verso il rinnovamento del partito, che è la cosa più importante. Dobbiamo crescere, rilanciare il movimento tutti insieme.
3: Durante l'incontro con il Fronte del Nord si è parlato delle prossime scadenze elettorali, tema che agita il Carroccio, minacciato dalla concorrenza di Vannacci. Un punto di caduta potrebbe essere un accordo per scegliere insieme i candidati.
1: Restano stabili ma delicate le condizioni di Emma Bonino, ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma da lunedì. A seguito di un consulto con il suo medico curante è stato deciso che domani Bonino uscirà dalla terapia intensiva e verrà trasferita in una struttura privata. E ora parliamo del caro energia, che potrebbe tornare domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri. L'ipotesi, una nuova proroga dello sconto sulle accise del gasolio, anche oggi rincari per i carburanti. Sentiamo Mina Polizzi.
0: L'ennesima proroga. Nel governo non c'è accordo sulle nuove misure strutturali contro i rincari dei carburanti per le fasce più deboli. Le risorse mancano ancora all'appello e intanto l'ondata degli aumenti non accenna a fermarsi. E allora l'esecutivo fa marcia indietro e si prepara a rinnovare ancora il taglio delle accise sul solo gasolio, che sarebbe scaduto domani, forse fino al 24 settembre, se basteranno le risorse individuate. Una goccia nel mare dei rincari, oggi nuovi balzi all'insù. In città, al self-service, la benzina, ai massimi da 4 anni, sfiora quota 2,07 euro. Il diesel vola verso 2,18 euro al litro. Ancor peggio va in autostrada, dove la verde costa in media 2,15 euro, mentre il gasolio quasi 2,25 euro al litro.
5: Non se ne può più, ci fermiamo tutti.
6: 20 euro? Faccio pochissimo, quindi domani dovrò rifare di nuovo benzina, quindi è un problema serio.
7: Andiamo incontro a spese duplicate rispetto a quelle che erano gli anni precedenti.
0: Prezzi probabilmente destinati ad aumentare ancora, visto le nuove tensioni sulle quotazioni internazionali dovute agli sconti a Hormuz. Il petrolio supera i 101 dollari al barile, preoccupa anche il gas, oltre gli 80 euro al megawattora, ai massimi dal 2023.
1: La guerra russo-ucraina, continuano gli attacchi incrociati mentre si attende il possibile incontro Zelensky-Trump il 20 settembre. Sentiamo Lucia Sgueglia.
8: Gli allarmi aerei continui, la corsa nei rifugi e in metropolitana. Sembra di tornare alle immagini dell'inizio dell'invasione. Quasi tutte le notti ormai Mosca colpisce Kiev con droni e missili e anche in pieno giorno con nuove vittime civili e nuovi feriti. Attaccati anche i porti del sud, mentre il quinto inverno di guerra è alle porte. Dall'altra parte del fronte i droni ucraini raggiungono gli Urali, a 3.000 km dal confine, e il porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero, snodo petrolifero e militare strategico, lo rivendica Kiev, ma Mosca denuncia almeno 4 morti, fra cui un bambino. Le trattative, a lungo arenate a causa della guerra in Iran, ora rilanciate dalla doppia visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev. Apre al dialogo Zelensky, siamo pronti a compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa e fino ad allora serviranno i Patriot. Il 20 settembre potrebbe incontrare Trump al Palazzo di Vetro. Ci auguriamo una prossima ripresa dei negoziati, replica il Cremlino, i colloqui potrebbero svolgersi di nuovo negli Emirati, ma al momento non esiste una tabella di marcia precisa. Frena anche il ministro degli esteri Lavrov. Nessun cessate il fuoco imminente.

0: e attacca gli alleati europei dell'Ucraina. Alcuni politici, come Giorgia Meloni e il finlandese Stubb, dice, chiedono lo stop ai bombardamenti solo per far guadagnare tempo a Kiev.
1: Ancora acceso il dibattito politico in Germania dopo il voto che in Sassonia ha visto trionfare la AfD. Il cancelliere Merz accusa il partito di ultradestra di volere la pulizia etnica, mentre la Chiesa tedesca ribadisce non c'è posto per ideologia di estrema destra. La corrispondente Barbara Grote.
2: Una seduta convocata per discutere le leggi di bilancio per il 2027 si trasforma subito in un duello tra il cancelliere e l'estrema destra.
3: Schwarz-Rot.
2: Il governo è finito, attacca la leader di AfD, Alice Weidel. Ci sono soldi per tutto il mondo, per i migranti, ma non per i tedeschi. Non abbiamo bisogno di un milione di rifugiati, ciò di cui la Germania ha bisogno è il gas russo a basso prezzo. Friedrich Merz sostiene di aver inteso il messaggio degli elettori, ma aggiunge l'AfD è una forza distruttiva. Tra interruzioni, fischi e ammonimenti da parte della Presidente, contrattacca. La vostra remigrazione altro non è che pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Nessun ospedale, nessuna casa di cura funzionerà con la vostra politica di rimpatrio. E poi l'affondo sulla Russia. Voi ridete quando parlo degli attentati pianificati da Mosca contro la Germania e dimostrate da che parte state. Noi stiamo con l'Ucraina che difende la nostra libertà. Ma non è solo Mosca ad esultare per la vittoria della destra radicale, anche il presidente Trump inneggia ad AfD. Stanno crescendo, scrive tutto maiuscolo, fanno la Germania di nuovo grande. L'intervento a gamba tesa non piace a Berlino, che annulla la prevista telefonata tra Merz e la Casa Bianca. E intanto è la Chiesa ad annunciare resistenza nel cristianesimo. Dice il presidente della conferenza episcopale tedesca Heiner Wilm, non c'è posto per la sua ideologia basata sul nazionalismo etnico.
1: Negli Stati Uniti cresce intanto l'attesa per il discorso a Dallas questa sera del presidente Trump, che interverrà, e veniamo da te Marco Valerio Loprete, alla convention repubblicana.
4: Sì, qui a Dallas in Texas si apre fra meno di tre ore in questo palazzetto della squadra locale di basket un evento, un appuntamento fuori dall'ordinario per i repubblicani, ma ideato, fortemente voluto da Trump, perché il presidente ha sempre minimizzato finora l'impatto delle elezioni di metà mandato, quelle per cambiare appunto la Camera Bassa e una parte del Senato, ma adesso invece scende in campo anche perché i sondaggi vedono penalizzati i repubblicani per la fisiologica voglia di cambiamento degli elettori, ma anche per i prezzi al rialzo, specie della benzina, e per una guerra all'Iran mai così impopolare. Allora sul palco dell'evento texano si alterneranno tra meno di tre ore appunto esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini. L'obiettivo è dimostrare che le scelte della Casa Bianca favoriscono l'americano medio, specie su immigrazione ed economia. Attesa per il primo discorso appunto di Trump questa sera, suonerà la carica, chiederà ai suoi di far finta che sulla scheda ci sia il suo nome a novembre. E la scelta di tenere questo evento in Texas non è casuale, uno stato tradizionalmente repubblicano, ma secondo i sondaggi potrebbero arrivare dei dispiaceri da qui per i conservatori. Linea a voi.
1: Il premier israeliano Netanyahu pronto a far causa ad Haaretz per averlo accusato di essere stato avvisato dagli Emirati Arabi Uniti di un imminente attacco di Hamas, poi avvenuto il 7 ottobre. Intanto braccio di ferro tra Tel Aviv e Londra per l'annuncio di sanzioni contro le colonie illegali in Cisgiordania. Andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti.
5: E partiamo allora da Netanyahu, che oggi ha fatto un blitz assieme al ministro della difesa sul Monte Hermon al confine con la Siria per ribadire che Israele non permetterà mai di avere dei terroristi lungo il proprio confine. Di nuovo un affondo contro l'Iran, arriveremo a far cadere il regime. Ovviamente questa è una visita che serve a Netanyahu in questi momenti di difficoltà, dopo quanto è in una campagna elettorale tutt'altro che semplice, dopo quanto è stato pubblicato dal quotidiano Haaretz, che ha parlato appunto di questa telefonata intercorsa fra lui e il presidente degli Emirati Bin Zayed, che l'avrebbe allertato su un possibile attacco importante da parte di Hamas. Ma queste sono solo bugie, ha detto il premier Netanyahu, che appunto vuole denunciare il quotidiano per diffamazione. E intanto prosegue la linea dura da parte del governo israeliano nei confronti della Gran Bretagna. 30 giorni di tempo per la chiusura del consolato britannico qui a Gerusalemme. Questo è stato deciso. La partenza dei funzionari che lavoravano al centro di coordinamento per la striscia di Gaza non si arretra, perché anche su questo fronte Israele vuole mantenere un punto nei confronti di quei paesi, a cominciare dalla Gran Bretagna, che hanno deciso appunto di applicare delle sanzioni. A te.
1: noi torniamo alla cronaca italiana.

0: Per ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un viadotto ai funerali nella cittadina salentina dove era nata. In diretta c'è l'inviato Riccardo Porcu.
1: Sì, la solidarietà e la commozione di Squinzano non potevano fermarsi solo alla cerimonia religiosa e per questo in tantissimi hanno proseguito nell'abbraccio alla famiglia, seguendo il feretro bianco di Lorena Isceri, morta giovedì scorso, uccisa dal suo ex, caduta, lanciata dal suo ex dal viadotto in autostrada, proseguendo a piedi fino al cimitero. Uno shock per questa piccola comunità. Oggi qui è stato lutto cittadino, i negozi chiusi in segno di rispetto dal pomeriggio. E in tanti hanno cercato di esprimere la loro solidarietà, la loro tristezza, il loro cordoglio anche attraverso gli striscioni e i cartelli, come resterai per sempre qui dove sei amata e ancora libere di essere, di scegliere e di vivere. Ma noi riviviamo questa toccante giornata, il nostro servizio. Volano in alto, sempre più su a ogni rintocco della campana, i palloncini rossi e bianchi tra gli applausi e le lacrime di tutta Squinzano. La commozione di una comunità per Lorena, uccisa giovedì scorso dopo essere stata rapita dal suo ex e lanciata giù dal viadotto dell'autostrada. La mamma stringe forte un orsacchiotto davanti al feretro bianco.
2: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
1: Il monito del parroco Don Vanni Bisconti, l'invito a condividere il dolore della famiglia.
2: Vorremmo poter dire, non siete soli.
1: I parenti di Lorena ricordano la sua indipendenza e autonomia.
3: Non aveva bisogno di nulla se non di amore. Come facciamo a sapere come e fino a che punto una persona può spingersi?
1: Sulle grate i nastri rossi, lo stesso colore sui balconi, drappi contro la violenza sulle donne, da portare addosso, sulla pelle.
4: A me colpisce purtroppo il non stupirmi più davanti a queste notizie, perché come donne, come ragazze ci sentiamo sempre coinvolte e sempre più a rischio.
1: I primi a farsi delle domande sono gli uomini, c'è chi porta il nipotino.
5: Un insegnamento per fargli capire che l'onestà e il rispetto nei confronti delle donne è molto importante.
6: Io, essendo maschio, provo disprezzo tante volte in questi atteggiamenti.
1: Un disprezzo che si salda alla rabbia.
7: Qua bisogna cambiare un sacco di cose. Gli uomini devono cambiare, non le donne.
0: A 7 anni dall'omicidio a Roma del capo ultralaziale Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, sono stati arrestati i presunti mandanti su tutti il capo Camorra, Michele Senese. Ci racconta Francesca Malaguti.
8: Perché c'ha un certo codice.
9: Stava cercando di fare affari alle spalle del suo mentore nel traffico di droga, Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra.
10: Lasciava feriti su ogni campo.
9: Per questo Fabrizio Piscitelli, per tutti Diabolik, leader degli irriducibili della Lazio, sarebbe stato vittima 7 anni fa di una vera e propria esecuzione su una panchina del Parco degli Acquedotti a Roma. A ricostruirlo è la direzione distrettuale antimafia nelle 700 pagine dell'ordinanza con cui ha disposto l'arresto di 7 persone ritenute i mandanti dell'omicidio. Tutti i membri del clan. In testa proprio Michele, potente boss trapiantato a Roma, già in carcere per altri reati, che da lì era in grado di dare ordini coi pizzini. O paghi o muori, spiegava così le regole dei Senese il figlio del boss intercettato. Chi lavorava con loro aveva l'obbligo di pagare la cosiddetta stecca. Diabolik avrebbe invece iniziato a trattenere per sé il grosso degli introiti. La sua uccisione è stata per gli inquirenti una punizione esemplare ad uno storico affiliato che si era reso autonomo nel mercato degli stupefacenti. Nell'ordinanza si parla anche dei rapporti imprenditoriali nel campo della ristorazione tra i Senese e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio per la vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui è stato socio l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Ancora ignota l'identità del killer che freddò Piscitelli travestito da runner. È stato assolto in appello Raul Calderon, già condannato in primo grado.
0: Giovanni Brusca, lo spietato boss di Corleone, l'uomo che azionò il telecomando della strage di Capaci, torna a parlare della stagione delle stragi. Già da tempo è stata accertata l'inattendibilità di Brusca, così commenta la famiglia Berlusconi. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
10: A distanza di oltre 30 anni torna sui rapporti fra politica e Cosa Nostra Giovanni Brusca. L'ex boss, diventato poi collaboratore di giustizia, è in videocollegamento da una località protetta, sentito come testimone. In aula a Firenze parla delle stragi del 92-93 e tira in ballo Silvio Berlusconi.
11: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, le avevamo detto falsamente, nel senso che questi attentati erano suggeriti dalla sinistra. Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
10: Vittorio Mangano ci riportò che Berlusconi aveva ringraziato e ci avrebbe dato una mano, racconta Brusca, e aggiunge: lo minacciammo, se non l'avesse fatto avremmo messo altre bombe per metterlo in difficoltà. Personalissima versione la sua, quella di un uomo soprannominato lo Scanna Cristiani per la sua ferocia, che azionò il telecomando della strage di Capaci, responsabile della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido, un criminale più volte considerato inattendibile. Nel giugno scorso i giudici hanno escluso contatti e rapporti diretti fra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, archiviando l'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi. Anni di sospetti e insinuazioni che hanno prodotto solo una montagna di carta straccia, commentarono allora i figli di Berlusconi, che oggi attraverso il legale ribadiscono l'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca è già stata accertata.
0: Liberato a gennaio dopo 400 giorni di detenzione a Caracas, Alberto Trentini rompe il silenzio per tornare a parlare dei suoi compagni che sono invece rimasti in carcere, e al TG3 dice che è pronto a ripartire. Sentiamo Gabriele Carletti.
12: La mia intenzione il prossimo anno è di riprendere il mio lavoro da cooperante. Devo ancora convincere mia madre a ridarmi il passaporto.
13: La madre, Armanda, che per 14 mesi si è sgolata per chiederne la liberazione, è arrivata a gennaio dopo la caduta di Nicolás Maduro. Poi il blackout, la rinuncia alla ribalta.
12: Di fatto mi sono nascosto, non sono abituato a questa notorietà, infatti se sono qui oggi è per le persone che sono dentro.
13: Alberto Trentini rompe il silenzio per quelli che chiama fratelli, le persone ancora in carcere in Venezuela.
12: Il regime non è cambiato in realtà, ha stipulato accordi petroliferi, ma la macchina repressiva rimane identica. Hanno liberato alcuni detenuti, altri 328 sono ancora dentro, tra di loro ci sono stranieri, venezuelani e anche italo-venezuelani.
13: Così Trentini denuncia l'ipocrisia di un cambiamento solo di facciata a Caracas che non ha allentato la morsa sui dissidenti.
12: La situazione rimane pessima e merita tutta l'attenzione internazionale possibile.
13: Lui sa cosa significhi sopravvivere dietro queste sbarre senza acqua corrente, senza nulla, usati come ostaggi.
12: Prendevo qualche appunto sul muro, con un pezzetto di muro, di gessetto, tra virgolette, tanto per tenere il conto dei giorni.
13: Ora quel gesso è diventato una penna, un mouse, sta scrivendo un libro, un rito di passaggio per tornare ad aiutare i più deboli.
12: Ci sta anche una pausa di riflessione per riprendersi e per tornare lucido ed efficiente in contesti dove non ci possiamo permettere degli errori.
0: 50 anni fa moriva Mao, leader della Cina comunista. Mezzo secolo dopo, la sua eredità affascina ancora le nuove generazioni. Il servizio di Ari Pilati.
14: È nella sua città natale, Shaoshan, che il culto del grande timoniere si vede ancora. 50 anni dopo lo ricordano a mezzanotte, ora della morte. Eppure quella colossale di Mao Zedong è un'eredità in parte imbarazzante per la Cina di oggi.
15: Non c'è spazio per il culto di due grandi personalità. C'è già Xi Jinping, Mao è scomodo.
14: Sintesi potente, ma c'è altro. Difficile cancellare le repressioni della rivoluzione culturale e prima i milioni di morti della grande carestia dopo le collettivizzazioni del grande balzo in avanti. Non è tutto però, spiega chi di Mao ha raccontato anche il lascito positivo dei primi anni.
15: Ci sono delle riforme che lui ha lanciato negli anni 50, geniali e ineludibili. Uno, la riforma sul matrimonio, ha rimesso la donna al centro della società, e anche la riforma della scrittura, permettendo l'alfabetizzazione di tutti i contadini cinesi che prima non sapevano né leggere né scrivere. Poi dal 56 in poi, sai, prima sogni, poi implementi il potere. Beh, lì sono successi i problemi.
14: L'incontro con Nixon nel 72 segnò la fine dell'isolamento e l'avvicinamento agli USA in chiave antisovietica.
15: Le domande che ha sollevato circa il diritto a una maggiore dignità, che cos'è ordine globale, l'attenzione per i paesi dell'attuale secondo e terzo mondo, tendendo loro la mano, invocano attenzione, mi sembra ineludibile ancora oggi.
0: Misure a disposizione dei comuni per combattere l'invasione degli affitti brevi e la mossa dell'Unione Europea contro il caro casa. Sentiamo Francesca Maggini.
16: Fermare l'invasione degli affitti brevi che colonizzano le città facendo lievitare i prezzi delle case. È questo l'obiettivo delle nuove norme con cui Bruxelles vuole mettere un freno al caro abitazione che colpisce lavoratori e studenti, agendo nelle aree sotto stress abitativo, dove cioè il prezzo medio delle case è pari.

0: o superiore ad 8 volte il reddito disponibile se nella zona i prezzi sono già in aumento da anni, oppure anche in assenza di rincari se il prezzo medio è addirittura 10 volte superiore al reddito. In queste zone a rischio gli enti locali potranno intervenire con limitazioni per gli affitti brevi, ad esempio uno stop a nuove concessioni o fissando tetti massimi anche a livello di quartiere. Possibili restrizioni per le compravendite di edifici che però non riguarderanno mai la prima casa. Misure che spaccano la politica. Il centrodestra va all'attacco assieme a Confedilizia e ad aziende come Airbnb e Booking. Ma la presidente della commissione von der Leyen ribatte: la mancanza di alloggi a prezzi accessibili preoccupa moltissimi cittadini, è una questione di equità. E la vicepresidente Ribeira precisa: non sono obblighi, ma un ombrello legale, norme condivise a disposizione dei comuni che potranno decidere come intervenire.
1: Con i primi acquazzoni al nord si chiude l'estate più calda di sempre. Maria Teresa Palamà e poi l'opinione del climatologo Mercalli, raccolta da Massimo Veneziani.
2: E così la pioggia arriva a dare il primo assaggio di questa fine dell'estate, definita la più calda degli ultimi 70 anni. Imprime un brusco calo delle temperature sferzando il nord con venti violenti e forti temporali. In Lombardia pagano il prezzo più alto alcuni comuni del Bresciano come Pontevico, Manerbio e Cigole, dove la croce della chiesa è stata spezzata, divelti una miriade di tetti industriali e non.
3: 6:30, tipo una tromba d'aria proprio. Il vento spaventoso.
4: Il vento si è infilato sotto il fotovoltaico, ha fatto leva e ha strappato via il tetto.
2: Durante il violento e fulmineo nubifragio l'acqua si è fatta strada anche dal tetto del Pirellone, consiglio regionale. A Milano è stata soccorsa una donna incastrata nell'auto su cui è precipitato un albero. Ferma per ore la circolazione ferroviaria tra Cremona e Olmeneta a causa di rami sulla linea. Rallentamenti e cancellazioni anche tra Milano e Torino. Disagi per i viaggiatori pure al Brennero a causa di una frana che ha imposto la chiusura della linea ferroviaria tra Colle Isarco e Fleres.
5: Io devo proseguire fino a Vienna. Ho appena chiamato un taxi perché altrimenti si rischia di non arrivare mai a destinazione.
2: In allerta di nuovo anche la Liguria, con le piene dell'Entella e del Lavagna.
6: Abbiamo appena concluso la più calda estate, direi, della storia climatica italiana. In quasi tutte le località ha superato quella del 2003, in qualche località è andata a pari merito. Ma l'anomalia di temperatura elevata su tutta Europa non ha eguali nella nostra storia climatica. Tutti i sintomi ci dicono che stiamo andando verso un clima sconosciuto e in molte zone del nostro paese vediamo con i nostri occhi i risultati. I ghiacciai sono sicuramente dei termometri naturali efficacissimi e quest'anno hanno preso di nuovo un'altra batosta spettacolare e sono sostanzialmente condannati all'estinzione entro la metà di questo secolo. Però se riusciamo a diminuire le emissioni globali di gas serra, possiamo almeno evitare gli scenari peggiori. Ringrazieranno i figli e i nipoti. Siccome siamo all'interno di una tendenza al riscaldamento globale e quindi più o meno ogni anno tende a essere più caldo di quello che l'ha preceduto, è ragionevole pensare che fra 10 o 20 anni ci guarderemo indietro dicendo come faceva fresco nel 2026.
1: Elettrizzati ed emozionati i tifosi del Como alla vigilia domani dell'esordio della loro squadra in Champions. In soli 3 mesi hanno pure messo a norma lo stadio della città. L'inviato è Alvise Losi.
7: C'era il detto: speri di tornare in Serie A prima che compissi 80 anni. 80 anni non ce li ho, siamo addirittura in Europa, cioè più di così.
8: L'emozione, tanta, anche se vissuta con una gioia spensierata da grande paese, perché in fondo questo è Como. Gli attori hollywoodiani in tribuna, i tifosi storici con un posto d'onore. Gli Artono, proprietari indonesiani del club, per questo storico debutto in Champions League, hanno deciso di regalare i propri biglietti ad alcuni supporter sopra i 70 anni. Chi, insomma, su questi spalti c'era anche nei momenti più bui.
9: Prima andavo, ma adesso gli anni passano. Preferisco stare a casa tranquillo. Sono loro che devono dare tutto.
8: E tu da quanto tifi?
10: Dal primo anno di Serie B, ma sono abbonato dal primo anno in A e quest'anno sono riuscito anche a prendere il pack 4 da Champions.
8: Un debutto domani sera contro il Lipsia per i tifosi, ma anche per tanti calciatori, a partire dal capitano Lucas Da Cunha.
11: Emozionato?
12: Sì, sì.
8: Meno emozione per l'allenatore Cesc Fabregas, che di notti europee ne ha vissute tante, da calciatore ma da tecnico. È una prima volta anche per lui.
11: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città. Spero che questa emozione succeda oggi, però spero che la squadra pensa che è solo una partita di calcio.
8: Una rivoluzione, quella del club lariano, che passa anche dallo stadio, il più bello del mondo, amano dire qui, affacciato sul lago di Como e con una curva nuova rifatta in meno di 3 mesi per rientrare nei parametri UEFA e poter vivere il sogno della Champions.
1: E ora il cinema, la Mostra di Venezia arriva al 4º film italiano in concorso. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Luciana Parisi.
12: Innanzitutto vi diciamo che nella sala grande alle nostre spalle tra poco sarà presentato il film francese in concorso di Stéphane Brisé. Si intitola Un bon petit soldat e racconta la storia di un'addetta alle risorse umane, una manager delle risorse umane che è Alba Rohrwacker, che imparerà presto qual è la logica selvaggia, brutale del mondo del lavoro. Questo regista, Stéphane Brisé, da tempo si occupa proprio di questi meccanismi, di questi temi, a tutti i livelli, lavoro più basso e anche quello più qualificato, come in questo caso. E invece nella seconda parte della serata verrà presentato l'altro film italiano in concorso, il 4º, si intitola Il fuoco che ti porti dentro, è il film di De Angelis che vediamo in queste immagini con Vanessa Scalera. Noi abbiamo incontrato oggi i protagonisti.
13: Tu sei un animale a sangue freddo, perciò a me invece, a me mi brucia un fuoco dentro che voi non potete neanche immaginare.
14: Cos'è il fuoco che arde dentro questa donna?
15: Sicuramente una passione dolorosa che la illumina. La illumina e la rende estremamente desiderabile.
13: Non ti mettere paura. Non faccio niente. Fino a qua. Non faccio niente.
16: Ma la dobbiamo fare per forza?
13: Sì.
16: E allora fai presto, io ti do gli occhi.
17: Fame di vita, la voglia, non lo so, di divorarla la vita. E di divorare la vita degli altri. I personaggi così si travolgono con la propria, col proprio fuoco e la propria forza.
12: Vanessa Scalera e Angela, la protagonista del Fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Una madre divorante, comica e tragica al contempo. Lino Musella e Antonio, il figlio editor e scrittore che si è trasferito a Milano per sopravviverle.
18: Figura che è vero demolisce, una figura che è vero ha qualcosa di morboso e pericoloso, però si parla di una sfera del sentimento.
17: E poi Angela comunque ha spinto il figlio a scrivere, lei lo dice, prima o poi scriverai un libro su di me.
12: Quel libro è Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini. Gli anni narrati nel romanzo deflagrano nella cena della vita.

0: a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
1: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
2: Nei bastoncini di verdura e frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Oh yes, I'm a great pretender.
7: Nuova Jeep Compass. Solo a settembre, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Scegli la qualità per il tuo riposo.
9: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: arredissima.
1: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
3: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
4: Così va bene?
3: Ancora più bassi.
4: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad!
5: Via, via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Certo gol di Cuara!
13: Papè!
12: E la mette al centro lontano!
14: Qui si vive tutto al massimo.
15: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.

0: si aggrava il bilancio, muoiono la studentessa pugliese investita sul lungomare, il bengalese travolto sulla Domiziana nello scorso fine settimana. Si chiude in casa per sfuggire a un ordine di carcerazione, ore di tensione ai quartieri spagnoli di Napoli, poi la resa dopo una lunga mediazione. Fasi finali al processo sul carcere di Santa Maria Capua Vetere, conclusi gli interventi delle parti civili, dalla prossima settimana parola ai difensori. Al Maradona l'esordio in Champions del Napoli, alle 21 la sfida ai campioni d'Inghilterra dell'Arsenal con Allegri che deve rinunciare ad Anguissa. Domani la grande notte del volley, Napoli battezza gli europei con Italia-Svezia, spettacolare l'arena a Piazza Plebiscito che riapre il tema degli impianti in città. Buonasera, non ce l'ha fatta la studentessa pugliese investita sul lungomare di Napoli lo scorso venerdì e a 3 giorni da un altro incidente è morto anche il 20enne bengalese travolto da un'auto sabato scorso a Castel Volturno mentre era in sella una bici elettrica. Lilli Viccaroteo.
1: È morta dopo 5 giorni di agonia Rebecca Pepe, la 24enne leccese investita venerdì sera in viale Anton Dorn da un'auto guidata da un ragazzo che non si è fermato, non le ha prestato soccorso.

0: corso e si è costituito soltanto il giorno dopo, quando la polizia municipale era ormai sulle sue tracce. Rebecca era a Napoli con degli amici per una breve vacanza. È stata portata all'ospedale del Mare, dove le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Stamattina i medici hanno dichiarato la morte cerebrale e i suoi genitori hanno dato il consenso per avviare l'iter per la donazione degli organi. Si aggrava a questo punto la posizione del 19enne che l'ha investita, a cui era già stata ritirata la patente. Risponderà ora di omicidio stradale aggravato dalla fuga. E nelle stesse ore, in una stanza del Pineta Grande Hospital, è morto anche il 20enne investito sabato sera mentre attraversava la Domiziana a Castel Volturno a bordo di una bici elettrica guidata da un amico, morto invece sul colpo. I due ragazzi, entrambi 20enni originari del Bangladesh, erano stati centrati da un'auto su una delle statali più trafficate delle estati campane e sulla quale è concentrata da tempo l'attenzione delle forze di polizia locali.
1: Mattinata di tensione ai quartieri spagnoli, dove un uomo si è barricato per alcune ore in casa per sfuggire a un ordine di carcerazione. Claudia Marra.
2: I poliziotti si erano recati questa mattina intorno alle 7 a casa per arrestarlo, ma l'uomo, che dovrà scontare 5 anni in carcere per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti, si è barricato in casa in via Nicotera. Ci sono volute 6 ore di trattative tra il timore che fosse armato e la tensione dei condomini per farlo arrendere. È accaduto nel dedalo di via Senso Unico dei quartieri spagnoli, che per l'intera mattinata è rimasto chiuso dalle forze dell'ordine. Solo intorno alle ore 13 l'uomo napoletano, 54 anni, destinatario di un ordine esecutivo definitivo di arresto per fatti risalenti al 2013 nei confronti, sembra, dell'ex moglie, ha aperto la porta. Tensione e incredulità tra chi conosceva l'uomo.
3: Di questa cosa nessuno sapeva niente.
4: Io sono rimasto allibito e scioccato.
2: A convincere la resa all'uomo è stato il nucleo dei negoziatori della polizia di Napoli e l'intervento di una figlia, una telefonata permessa col legale, che avrebbe promesso di adoperarsi presto per i domiciliari. C'è stato l'allarme, è stata disposta la riapertura delle strade.
5: Pronto?
1: È stato convalidato il fermo a carico del presunto autore del tentato femminicidio ai danni di una 28enne di origini tunisine a Calitri, in provincia di Avellino, lo scorso 5 settembre. L'indagato è in carcere, accusato anche di rapina e sequestro di persona. Un'udienza carica di dolore nel processo per la morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola, a deporre la madre della giovane. Sentiamo Vincenzo Perone.
6: Sapeva che Martina non c'era più, ma si mostrava tranquillo anche quando a casa Carbonaro andarono i carabinieri per acquisire gli effetti personali della vittima, al punto che fece il caffè per tutti, anche per i militari dell'arma. Sono alcune delle dichiarazioni rese da Fiorenza Cossentino, madre di Martina, in una delle udienze del processo in corte di assise del Tribunale di Napoli per omicidio pluriaggravato, che vede imputato, reo confesso, Alessio Tucci. Ascoltata anche l'amica del cuore, che il pomeriggio della scomparsa si era intrattenuta con Martina, che poi l'aveva lasciata per parlare con Tucci, che non accettava la fine della loro relazione.
7: Ti sei venuta a dire il loro sciampo che mi dà, e disse pure lo sciampo, mi disse, vabbè, che in 2 anni ci sta, se no, che ci sta, ma che stai dicendo?
8: In 2 anni ci sta, chi lo ha detto?
9: Questa ragazza si confidava con ChatGPT, ma non con la madre, con l'amichetta, ma non con la madre. Quindi in questo caso anche con la scuola, ma purtroppo non è servito. E andrebbe istituita una figura che, quando c'è un rapporto sentimentale, uno dei due sa di poter contare su una figura esterna, e quindi anziché confrontarsi con un computer può confrontarsi con una persona qualificata e che deve mandare segnali poi di allarme, altrimenti all'interno della famiglia questi segnali e all'interno della coppia non usciranno mai e poi si arriva alle tragedie.
10: Si è trattata di un'azione purtroppo improvvisa e che anche non poteva essere prevedibile, è quello che sta emergendo all'interno dell'istruttoria dibattimentale, proprio perché anche la madre di Martina oggi ha chiaramente detto che non aveva nessun sospetto nei confronti di Alessio, perché Alessio lo considerava come un figlio, e questo fino a questo tragico giorno.
1: E a Santa Maria Capua Vetere continua il processo per le presunte violenze nel carcere. L'inviata Francesca Ghidini.
11: Conclusi gli interventi delle parti civili nel processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Era il 6 aprile del 2020, piena emergenza Covid. Torture, lesioni personali, depistaggi, favoreggiamento, alcuni dei reati contestati. Tra le discussioni, quella del legale di Hakimi, il detenuto morto nel maggio del 2020.
12: Ragazzo algerino che è venuto a mancare

0: 4 maggio del 2020, perché appunto in seguito alle violenze che aveva subito e al suo stato di enorme fragilità psichica si è tolto la vita.
1: Più di 100 imputati, tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari e medici, quasi 800 anni di reclusione complessivamente richiesti dal PM. Dalla prossima settimana la parola ai difensori. Quanto può aver influito il fatto che fossimo in piena emergenza Covid lockdown?
2: Io penso tantissimo. Chiederemo sicuramente alla Corte e ai giudici popolari di fare una sorta di ritorno all'indietro nel tempo, nel valutare i fatti.
3: A Pozzuoli, consiglio comunale monotematico sul bradisismo. I dettagli con l'inviata Francesca Coppola.
4: Si conclude con la bocciatura della richiesta dello stato di emergenza per i campi Flegrei, il consiglio monotematico sul bradisismo a Pozzuoli, 13 voti contro quelli della maggioranza, a favore i 5 dell'opposizione. In sit-in fuori a richiedere interventi per i campi Flegrei anche i cittadini e comitati.
5: Abbiamo 14.000 firme che chiedono lo stato di emergenza. E ieri come comitato siamo stati auditi alla Camera dei Deputati e abbiamo chiesto questo appunto.
6: Bisogna urgentemente dichiarare lo stato di emergenza nazionale affinché si possa accedere a dei fondi speciali.
7: Che sia legge speciale, stato di emergenza, questo appartiene alla politica, alle istituzioni e alla burocrazia dello Stato. Si faccia tutto il possibile, avere un tetto per gli sfollati, la messa in sicurezza delle abitazioni, sostegno ai lavoratori e alle attività produttive.
4: Nell'assise è andata avanti dalle 9 del mattino fino a poco fa, momenti di tensione, contestazioni degli sfollati residenti nelle case ACER di edilizia popolare, fortemente danneggiate. Con un colpo di scena i consiglieri di opposizione hanno citato la relazione con cui in seguito al sisma del 31 luglio il comune di Pozzuoli si stava preparando a chiedere lo stato di emergenza, cosa poi non accaduta. Su questo l'opposizione ha chiesto un intervento del Ministero della Protezione Civile che con una lettera ha ribadito necessario uscire dalla gestione ordinaria. Sul cambio di orientamento rispetto alla richiesta dello stato di emergenza il sindaco ha spiegato.
8: Si è valutato insieme agli organi competenti. Ci sta un'altra relazione naturalmente dei dirigenti che quelle criticità che avevano detto al 70-80% sono state superate e stiamo andando nell'ordinarietà.
3: E ora vediamo le immagini dell'abbattimento della torre di Palazzo Fienga, Torre Annunziata, storico fortino del clan Gionta confiscato alla criminalità organizzata. Le opere di demolizione erano iniziate lo scorso 9 aprile. Dal prefetto di Napoli Michele Di Bari il ringraziamento a chi ha dato impulso al progetto che prevede la trasformazione dell'area in un parco pubblico attrezzato. Presenza capillare sul territorio, rafforzamento delle stazioni decentrate sono fra le priorità del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno. Sentiamo Andrea Siano.
9: La priorità è quella di essere presenti sul territorio perché la presenza rassicura il cittadino e previene i fenomeni.
10: 49 anni, militare d'accademia, il colonnello Andrea Corinaldesi è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo gli inizi a Vicenza è stato a lungo in Sicilia, nelle compagnie di Messina e Licata, per poi approdare in campagna a Casal di Principe, dove ha seguito le principali indagini sul crimine organizzato dal 2009 al 2012. A Torino invece ha diretto il reparto operativo. Giornalista pubblicista, negli ultimi 2 anni ha guidato l'ufficio stampa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dal comandante Filippo Melchiorre ha ereditato una delle province più vaste del paese.
9: È un territorio ampio, geograficamente parlando, e da quello che ho letto, ovviamente essendo arrivato soltanto a 2 giorni, anche molto vario dal punto di vista dei fenomeni. Quello che posso assicurare è che l'impegno è quello di garantire la massima proiezione esterna dei servizi, quindi prossimità, apertura al cittadino, presenza sul territorio.
3: Tragedia sfiorata a Benevento, dei grossi massi si sono staccati dal muro di cinta dell'ex carcere di San Felice, precipitando lungo una scarpata in via delle Puglie invadendo la strada. Fortunatamente non hanno colpito le auto in transito, ma hanno occupato quasi totalmente la carreggiata. Livelli di diossine significativamente sopra i valori di riferimento a Taverna del Re a Giugliano, dove lo scorso 6 settembre hanno preso fuoco alcuni rifiuti stoccati in ecoballe. A rivelarlo le analisi dell'Agenzia regionale per l'ambiente. È stato invece nuovamente spento l'incendio nell'area industriale di Airola in provincia di Benevento. Il rogo si era riattivato questa mattina. E proprio i roghi di rifiuti che hanno colpito la regione negli ultimi giorni sono al centro del dibattito politico. Giorgio Saracino.
11: Gli incendi nel sito di stoccaggio di Airola, l'Eco Valle di Taverna del Re a Giuliano, il fumo nero a Castel Volturno, sono solo gli ultimi fuochi. Scintille per il dibattito politico, la sinistra ha speso centinaia di milioni di euro per la gestione dell'Eco Valle, ma 1 milione di tonnellate di rifiuti sono ancora lì a fare danni, ha detto il capo dell'opposizione in regione, Gennaro San Giuliano. Stefano Graziano del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e dell'Ambiente. Non possiamo archiviare come semplice emergenze due incendi che hanno interessato siti di stoccaggio di rifiuti e la proposta per combattere gli incendi dolosi dal Movimento 5 Stelle.
12: Cosa bisogna fare? La realtà qual è? Che oggi la plastica vergine, quindi la plastica che non è esausta, sul mercato internazionale costa la metà della plastica esausta. E allora quel differenziale va coperto, altrimenti ci sarà sempre qualche incendio che scapperà di mano.
11: E intanto cresce la preoccupazione dei cittadini.
3: A Napoli il congresso regionale di Forza Italia con uno sguardo alle prossime consultazioni elettorali, non senza polemiche. Massimo Calenda.
13: Un congresso per rilanciare l'azione politica del partito e per rafforzare il centro dell'area moderata di centrodestra. A Napoli la prima assise regionale di Forza Italia con un unico candidato alla segreteria, Fulvio Martuscello, e l'intervento da remoto del segretario nazionale Tajani. Congresso contestato da un gruppo di iscritti che con una diffida firmata tra gli altri dai deputati Patriarca e Bicchielli, dal senatore De Rosa, dal consigliere regionale Pititto, annunciano un ricorso ai probiviri e ne chiedono l'annullamento. Martuscello intanto guarda alle prossime scadenze politiche ed amministrative.
14: La nostra sfida, quella che lanciamo oggi, è quella di superare il Partito Democratico alle prossime elezioni politiche, consentendo al centro di poter tornare a essere protagonista.
15: L'anno prossimo si vota per il Comune di Napoli, una scadenza che è importante quasi come le politiche.
14: Sì, noi abbiamo detto che vogliamo immaginare un candidato che venga dalla società civile. Quello che dico agli alleati: non c'è una leadership di un partito sull'altro, le regionali lo dimostrano, noi Fratelli d'Italia abbiamo gli stessi voti, per cui scegliamo in anticipo e in accordo, facciamo presto e individuiamo un candidato che possa immediatamente occuparsi della quotidianità.
13: In platea varie delegazioni ospiti, dal presidente Bardi all'assessore Armato, da San Giuliano a Di Capua, commissario Di Vannacci.
3: Pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico che quest'anno prende il via con il nodo dell'emergenza caldo. Margherita Rosciano.
16: Il 15 settembre anche in Campania riprenderanno le attività didattiche, riaprono le scuole. Rimane, anzi si acutizza, il problema caldo, le alte temperature, un fenomeno che secondo gli esperti è destinato ad aumentare di anno in anno. C'è chi ha proposto di far slittare il ritorno a scuola, una proposta bocciata dalla regione.
17: Abbiamo chiesto, ma invano, di poter posticipare l'inizio dell'anno scolastico per questo caldo anomalo che ci attanaglia in queste giornate, ma purtroppo, ma anche giustamente, non poteva essere fatto diversamente, anche perché le famiglie sono anche organizzate proprio per l'inizio dell'anno scolastico come è previsto dal calendario regionale.
16: Tanti lamentano la mancanza di impianti di climatizzazione in moltissime scuole comunali.
17: Le prime misure, se ci daranno il via libera e soprattutto la disponibilità economica, partiamo dalle scuole dei più piccoli per arrivare poi alle scuole di nostra competenza, che sono le scuole elementari e anche le scuole medie.
16: Venerdì una commissione scuola con sindacati, l'assessore Astriano e dirigenti comunali.
17: Ristrutturazioni, fondi PNRR e tutto quello che compete alla scuola, compresa anche la refezione. Dicevo che partiamo con il piede giusto perché le cedole libri già sono partite, già dal mese di agosto si poteva prenotare i libri presso le librerie.
3: Passiamo allo sport. Tra poco più di un'ora inizia la Champions League del Napoli, al Maradona i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Allora andiamo da Fabrizio Cappella per gli ultimi aggiornamenti.
18: Eh sì, è la prima delle due notti europee che Napoli si appresta a vivere dopo quella di stasera. Domani a Piazza del Plebiscito, Italia-Svezia, di pallavolo ne parleremo tra poco. Questa sera invece Napoli-Arsenal, la prima gara del Napoli in Champions contro i vicecampioni d'Europa, contro la formazione campione d'Inghilterra, contro una delle favorite per il successo finale nella competizione. Napoli che ha il problema a centrocampo di due assenze pesanti, quella di Anghilterra chissà, e McTominay pesanti proprio nel senso della fisicità che questi due giocatori mettono in campo. È stato scelto Gilmour con De Bruyne che parte titolare, l'altra novità Oliveira in difesa. Novità tante anche nell'Arsenal, perché non c'è Havertz dall'inizio, ci sarà Gyökeres e fuori anche

0: Anche Bruno Guimarães e Calafiori, ma la squadra resta comunque una corazzata. 45.000 circa gli spettatori, sotto le 2.000 unità gli inglesi. Per il momento non si segnalano situazioni critiche, ovviamente la speranza è che tutto fili liscio fino alla fine della partita. Fischio d'inizio alle 21. Studio.
1: E come avete sentito, tutto pronto a Piazza del Plebiscito. La spettacolare arena all'aperto domani ospiterà il debutto dell'Ital Volley agli europei, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Adriano Albano.
2: La scelta di giocare l'europeo di volley all'aperto in Piazza del Plebiscito nata da una chiacchierata tra i due Manfredi. Solo omonimia per Gaetano, sindaco di Napoli, Giuseppe, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, ma tanto affiatamento tra loro per questa sfida che porterà in piazza Italia e Svezia a giocare il primo incontro del torneo continentale. Fischio d'inizio domani alle 21, diretta su Rai 2. Campo testato e promosso con un pizzico di emozione per il fascino dei monumenti.
3: Ieri quando siamo arrivati sul campo, devo dire che sono stati dei minuti di grande emozione.
2: La piazza consacrata al volley non fa dimenticare però il problema impianti per questo sport. A Napoli, come in tutta la Campania, mancano palestre e palazzetti.
4: Un atto di affetto, un atto di amore nei confronti di tutti i pallavolisti di Napoli, i pallavolisti della Campania che purtroppo non possono vedere la nazionale non avendo un palazzetto, per cui mi auguro che questo possa essere un segnale anche per tutte le autorità per cercare finalmente di dare a Napoli quello che sostanzialmente gli spetta.
2: Due progetti su Napoli. Il sindaco Manfredi fissa gli obiettivi.
5: Stiamo lavorando su due progetti, uno sul centro direzionale e uno sul Mare Argenteo. Sono molto fiducioso che verranno realizzati con degli investimenti privati importanti. Ci siamo dati 2 anni di tempo per avere questi nuovi palazzetti a Napoli.
1: E a pochi metri di distanza da Piazza Plebiscito, nelle acque del Golfo di Napoli, gli allenamenti per le regate preliminari dell'America's Cup. I velocissimi scafi stanno testando lo spicchio d'acqua dove si gareggerà tra Castel dell'Ovo e la collina di Posillipo. È tutto, grazie per averci seguito e buona serata.
6: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione, dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
7: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
8: Sulla Campania, tempo in peggioramento. In dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano, bel tempo iniziale sarà seguito da un peggioramento con nubi estese e fenomeni in serata. Sull'Appennino campano iniziali schiarite saranno seguite da un'intensificazione della nuvolosità con precipitazioni nottetempo. Sul Salernitano banchi di nebbia al mattino, ma lasceranno posto poi a un cielo pressoché sereno per ripresentarsi poi in nottata. Le temperature aumenteranno nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo. La ventilazione.
9: Ruffillo appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Basta, è difficile.
11: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamoli in padella.
10: Carne di pollo italiana.
11: E tutto il gusto di Bon Roll. Che

0: Bella e accessibile. Gamma 500 da 149 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero. Sei così bella.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
1: Non fartela scappare!
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina fra 3 giorni.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato a 1 euro. Carpaccio di bresaola a 2 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
5: Qui è Verisure, si identifichi subito.
4: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Sono Francesco, cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
8: Oh no, i miei Lines!
9: Eh?
8: Beh, non ho più le mestruazioni, ma ne ho ancora bisogno. Solo che ora uso Lines Specialist Lady per l'incontinenza.
10: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
9: Dai, andiamo!
10: Lines Specialist, protezione e discrezione.
11: Giuseppe prima. Giuseppe prima!
12: Certo, basta diventare cliente prima.
11: Però poi, Giuseppe prima.
13: Buongiorno. Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
14: Müller Soffio, la più soffice, ariosa, seducente mousse di bianco. Al caffè, il piacere vola con me.

0: Un attimo solo che gli do la parola.
1: Con piacere.
0: Eccoci qua.
2: Pronto?
1: Sì. Franco, ecco, un abbraccio da Pronto? Tutti noi.
2: Grazie Gianluigi.
1: Eccoti qua.
2: Io vorrei farle una raccomandazione. Non fatemelo vedere più alla televisione. Vi prego, non è un personaggio da far vedere alla televisione. Questo è un mostro. Non merita niente. Ti prego caldamente, io la seguo la tua trasmissione. Gradirei certo. La prossima volta che non lo vedessi proprio. Soltanto questo, con tutto il cuore te lo dico, Gianluigi. Con tutto il cuore. Ti saluto.
1: Va bene. Franco, come ti senti?
3: Perdona la domanda, diciamo, non vorrei peccare di ingerenza, ma nell'amore, sì. Nel fare proprio l'attività sessuale,
4: sì.
3: Il sentire rispetto sì. Al vedere, che cosa comporta?
4: Oddio, comporta l'utilizzo sicuramente di tutti e quattro gli altri sensi.
5: Why can't you not come? Why can't you not come?

0: Attenti a Martinez.
1: Escolo! Di Martinez. Escolo! Che è d'oro, che è
0: errore clamoroso di Martinez.
2: Ci sono stati tanti mesi in cui ho avuto tanto dispiacere, però...
3: Lei si commuove quando, avvocato De Renzi, quando parla di queste vicende. So che l'hanno colpita sul personale, a un certo punto sono circolate delle notizie che riguardavano la sua vita privata, anche possibili, diciamo, ripercussioni sulla sua vita proprio personale, non soltanto quella professionale, non solo le voci. Le sto dando tempo, avvocato De Renzi.
2: Sì, diciamo che questo periodo che ho passato però mi ha fatto anche capire tante cose. Ma non so come...

0: L'Italia anni fa veniva all'estero presa in giro per la sua instabilità politica. Oggi, quando si parla d'Italia e di politica, tutti dicono: wow, avete Giorgia Meloni.
1: In molti hanno notato più che semplici analogie tra il programma della AfD e quello del generale Vannacci. Come mai il programma dell'estrema destra attecchisce così tanto in Europa?
2: Ma non è il programma, ma smettetela con queste ideologie. Non sono i programmi a prendere i voti.
3: He is a man who has lost his mind.
4: He's a fascist.
5: Elon is a nuke.
6: Cosa, lo dico alle persone a casa, la destra e la sinistra sono al contrario in televisione,
7: speculare.
6: Per cui bisogna assolutamente aiutarvi.
8: Tanto uguali,
6: forse,
8: non lo so qual è la destra.
6: Bisognerebbe mettere, forse un fiocchettino rosso bianco in modo che dice rosso e bianco, perché se no è complicato.
9: Tony, if you can hear me, brother. We are standing for you. We are going to continue this fight. My brother Tony, he has been out here day and night fighting for the hardworking members here at DBK4. What just took place here won't stop us. Because when we fight, we win. When we fight,
10: we win.
9: When we fight,
10: we win.
11: Hai mai pensato di lasciare l'Italia in questi anni?
12: No.
11: Di tornare a casa?
12: No, no.
11: E soprattutto dopo questa storia, dopo il processo?
12: No, perché la mia vita ce l'ho qua. Ho lasciato il mio paese per venire qua, mi sono trovato qui. Un problema, però mi trovo.
13: Non si può più invitare, secondo Vannacci io non potrei più invitare un gay in trasmissione perché non si può, cioè dare...
14: Dopo le 23 sì.
13: Come?
14: Dopo le 23 sì, prima delle 23 no.
13: Ah, prima delle 23
14: sì,
13: no.
14: C'è un...
13: Sì, ora che poi... Cioè, insomma, comunque sì, a me non me ne fotte niente, io invito chi mi pare. Me ne fotto ampiamente
15: Ovviamente, ovviamente il sciopero non impatterà in alcun modo sul trasporto pubblico locale.
16: Andremo dai padroni, l'Italia è la testa. Noi il comunismo vincerà.
17: Taglieremo la testa ai padroni, perché non avesse sentito bene, lo sottolineo io, quello che è stato pronunciato a questa festa Dem.
18: Ci vuole una certa manualità però per operare un'azione del genere su un corpo ormai con uno stato di decomposizione non proprio avanzato.

0: avanzato, ma cominciato da
1: allora,
0: diversi
1: guardi,
0: giorni.
1: Lo stato di decomposizione, quindi la putrefazione, agevola questa manovra perché rende, disidratando il corpo, più semplice tagliare le parti molli. Il vero problema di decapitare volontariamente una persona è il fatto che a un certo punto, dopo i tessuti molli, i vasi del collo, troviamo la parte ossea,
0: certo,
1: le vertebre. E lì chiaramente.
0: Allora, guardi,
1: vuole...
0: le chiedo una cortesia. Poggi, guardi, veramente fa impressione.
1: Sono abituato a maneggiarli.
0: Lei sì, no, ma io neanche a vederli, mi fa un po'. Chiedo scusa, appoggiamolo.

0: Shh.
1: No, not me.
2: Be careful, be careful.
3: Guardate di qua.
4: Non siate timidi.
1: Salut.
3: Salutate.
4: Ai festival si saluta, bravi.
5: Back at the finish, everybody has to go to the
6: stadium. On the way out, we'll come back. On the way out, we'll come back.
1: Non mi posso per il TG1? Io sono adesso che significa recitare un paviero sullo schermo?
7: Attenzione,
3: ma così,
7: attenzione, attenzione ai vani, terzo e palo.
4: Fai male.
7: Ma cosa? Vai, avanti.
3: Così, così.